0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Una volta dal cinese agli Ukenit 97 portate.
3: Carissimo Simone, devo dire complimenti.
4: Che Dio te benedica, ma 97 portate in tre o solo due?
2: No, 97 in tre, quindi una trentina a testa, bombanti.
4: Che comunque.
2: Ne
5: è poco.
2: Ci hanno quasi cacciato in pratica.
5: Comunque che nervi quando poi si lamentano, no? Perché prendi troppa roba.
3: Mi fai lo all you can eat?
4: Esatto. No, a me no, hanno cacciato dagli all you can eat, ma per un problema di orario, non sai che casino che gli ho tirato su.
3: Ma già immagino.
4: No,
3: immagino.
4: Non puoi immaginare, stavo mandando i carabinieri.
5: Addirittura.
4: Sì, sì.
5: E loro che dicevano: manda carabinieri.
4: Loro si lamentavano che.
3: Mi fai lo all you can eat?
4: Esatto. No, a me no, hanno cacciato dagli all you can eat, ma per un problema di orario, non sai che casino che gli ho tirato su.
3: Ma già immagino.
4: No,
3: immagino.
4: Non puoi immaginare, stavo mandando i carabinieri.
5: Addirittura.
4: Sì, sì.
5: E loro che dicevano: manda carabinieri.
4: Loro si lamentavano che da loro.

0: Ho detto, ma non è che io sto continuando a ordinare, è uno you can eat, sono arrivata a mezz'ora dalla chiusura della cucina, è normale che abbiamo ordinato un sacco di cose e fatecele finire di mangiare. E niente, quelli come chiudeva la cucina ci volevano sbaraccare, capito?
1: Sì, ma già mi immagino che hai fatto tipo la cocomerara per dire tutti questi concetti, già mi immagino. Allora c'è da capire, con le mani messe a imbuto praticamente sulla, cioè presenti gli imbuti dei cani che c'hanno quando stanno male.
0: Quando li operano.
1: Sì, esatto, per intervento. Già mi immagino le mani messe così davanti proprio alla bocca. Ah, forse la capito con chi si a parlare.
2: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Tell me a story.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: che suona.
1: Sono le migliori.
0: Radio Globo.
2: Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Sente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 per il digitale terrestre.
2: Globo TV. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: ascoltato ieri mattina nel Morning Show Radio
1: Globo. Ma sì, senti, sembra una Mars di spiccia casa.
2: Spiccia casa.
1: Chiedi se può venire una volta a settimana da me. Ti prego, non trovo nessuno.
3: Guarda, perché voi lo vedete tutto acchittato con quel vestito verde nel video, ma lui è il tipico Arit Parijab che viene il sabato mattina.
2: Adesso io non voglio darmi aria, però è uno che lui. Ma smacchiato è il tappeto, ragazzi. È così.
1: Settimana da me. Ti prego, non trovo nessuno.
3: Guarda, perché voi lo vedete tutto acchittato con quel vestito verde nel video, ma lui è il tipico Arit Parijab che viene il sabato mattina.
2: Adesso io non voglio darmi aria, però è uno che. Ma smacchiato è il tappeto, ragazzi. È così.
1: Parigi.

0: c'è un negozio da alimentari dove vende un po' di tutto, capito? Ci andavamo a prendere le banane, finito il programma, ragazzi, non scherziamo.
1: Non vi ricordate?
2: Era Bruno Mars.
3: Tanto è vero, siccome Massimo comprava sempre il Mars dopo la diretta, lui ha detto: guarda, in onore di Massimo mi chiamerò Bruno.
0: Vi ricordate? Dopo la diretta, quando stavamo all'altra sede, andavamo a prendere i banane.
3: E un Mars. E un Mars.
1: Poi non è che dici che prendevamo un casco di banane una volta a settimana, no? Ogni giorno entrava ognuno e
4: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: I'll be back.
1: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Eccoci, ciao ragazzi, sono Massimo Bari. Anche questa mattina sono successe cose importanti nel Morning Show di Radio Globo. Ad esempio abbiamo parlato con il nostro sindaco. Il sindaco Gualtoggi ci ha dato le ultime dal Campidoglio. Reload.
2: Oggi ci troviamo nello spazio appena ristrutturato dell'ex Casa del Popolo di Valle Aurelia, che inauguriamo come l'ennesimo spazio di studio e lettura di Roma. Ad oggi possiamo constatare con entusiasmo che ci sono più spazi studio che persone che abbiano voglia di studiare, di gran lunga. Ma il progetto rientra nell'ambito del programma Spennemo tutti i soldi del PNRR, che a sua volta ricade nel contesto di Ce lo chiede Europa, una sorta di frase jolly ogni volta che devi fornire spiegazioni scomode. Tra l'altro, questa cosa degli spazi studio ci piace in particolar modo. Dai, imbiancata le pareti, metti due tavoli e tre sedie scompagnate e una presa USB che non funziona, oh, ma fa sempre scena. E voilà, spazio studio fatto.
3: Così.
2: E i libri vi portate voi. Noi per arredo mettiamo un catalogo IKEA del 2007 e un topolino che ha copertina strappata.
3: Ma com'è il topolino?
2: E il nipote di Michelini, grazie a un appalto di dubbia correttezza come artista di murales, si occupa di dipingere su tutti i muri quattro brutte lineette ricurve per dare l'impressione che ci sia il wifi in tutti gli ambienti.
3: Ma no, invece...
2: che poi comunque è proprio negato. Pure quelle lineette gli escono male. L'area sarà aperta dalle 9 alle 19,
3: sì,
2: per poi lasciare spazio al tipico degrado notturno romanesco, tra peroncini svuotati e latrine a cielo aperto.
3: Che bello!
2: Adesso però dobbiamo impegnarci tutti per far conoscere questi meravigliosi spazi culturali.
3: Sì.
2: Al momento sono un po' poco frequentati. Ecco, qui adesso per esempio c'è solo una persona.
3: Ah, ecco.
2: Vediamo un po' che cosa sta leggendo. Ah, il libro di Giovanni Lucifora.
3: No, dai!
2: Ah, e allora deve essere Giovanni Lucifora. Dobbiamo impegnarci tutti per far conoscere questi meravigliosi spazi culturali.
3: Sì.
2: Al momento sono un po' poco frequentati. Ecco, qui adesso per esempio c'è solo una persona.
3: Ah, ecco.
2: Vediamo un po' che cosa sta leggendo.
3: Sta leggendo.
2: Ah, il libro di Giovanni Lucifora.
3: No, dai!
2: Ah, e allora deve essere Giovanni Lucifora.

0: Michelini, ma che sta a fare suo nipote? Ma ho detto il simbolo del wifi, è quella, pare una ceppetta, e dai, Michelini, ma dico io.
1: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Uffa, che barba, che barba, che noia! E non si ruba più niente, Rameondo. E io sono stufa. E non c'è più oro, non c'è più argento, è tutta bigiotteria. Senti, senti il dente? Ed è plastica!
3: No. A me sembra merda. Sandrova, c'è la crisi, cosa faccio io? Italiani poveri, non si riesce più manco a occupare. Che me metto a fa? Monolocale dei 20 metri, che figura ce faccio io?
2: Io mi vergogno, io mi vergogno, Rameondo, di far crescere Krushka e Pavlov in questo mondo. Anche loro non hanno più voglia. Pavlov vuole studiare adesso, capito? Vuole fare la cyber security perché si ruba meglio.
3: Comunque Krushka è proprio nome di merda, eh? Cyber cosa? Ma queste porcate che sente da amiche tue finché sotto la mira mia non studia niente quello. Che mondo, tutto finito. Prima era diverso. Ah, i nostri tempi. Gli anni del boom. Gli anni del grande rame. Te ricordi la crociera su Aniene? Ah.

0: Tacci di Pippo, sono morto, sono maledetti.
1: No ragazzi, per favore, basta, non ce la faccio più.
2: Ragazzi, siete grandi. Bravo Rameondo.
3: Tutto bloccato.
4: Dal lunedì al venerdì,
3: dalle 16 alle 19,
4: solo su Radio Globo.

0: streaming TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
1: E con grande piacere vi dico che anche oggi, 15 maggio, è tornato, signori. È tornato il venerdì su Radio Globo. Buongiorno.
2: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: E noi andiamo in questa oretta a ripassarci la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Buongiorno, buon venerdì 15 maggio da Federica Della Valle. Questa è la radio che suona solo le migliori. Ovviamente nel Morning Show Replay andiamo a recuperare la puntata di ieri del Morning Show.
2: Questo è...

0: questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Storie di ascoltatori che hanno smesso di fumare o ci hanno provato per più di una volta. Ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Mamma mia, raga, come ve capisco. La sigaretta è una cosa meravigliosa. Ho smesso, sono 2 settimane che non tocco una sigaretta e stanotte mi sono sognata che fumavo. Ma io sono più forte.
3: Sì, sì,
4: brava,
3: sì,
4: ma
3: sì,
4: spiegate, sì, perché le cose più fighe, sì, fanno male.
5: Così. Questa è una cosa anche che non il cibo, mai... Giovanni, no? Anche
3: certo.
5: Il cibo.
6: Comunque, la signora domani ricomincia a fumare.
5: Beh sì,
6: è ormai. Ovvio.
5: Anzi, guarda. No. Adesso proprio sì, il diavolo tentatore.
6: Che c'è un accendino?
4: No, stavo cercando.
5: Allora, facciamo così. Adesso la nostra ascoltatrice, faremo un gioco con lei. Facciamo, scommettiamo su quanto resisterà. Io a questo punto aprirei le puntate. Lei ci terrà informati su quanto riuscirà ad andare avanti da oggi in poi. Ma... naturalmente ricordando che noi ogni mattina parleremo di fumo.
6: Ma come facciamo a controllarla però? Dobbiamo metterle delle telecamere che la seguono.
4: Dal fatto, sono già 2 settimane che non fumo. Se tu reggi i primi 3-4-5 giorni, presumo, è un bel passetto.
6: Hai scavallato, dici.
4: È ovvio che arrivi a 6 mesi, cominci a vincere il trofeo.
5: Ma guarda che invece sono quelli che alla distanza poi mi mollano, lo sai?
4: Tanti
5: dopo un paio d'anni hanno ricominciato sempre per quella solita sigaretta nel momento in cui dici: senti, vabbè, ma tanto ormai non fumo più, ma fammi fare 2 tiri e da lì si riparte. Sempre
6: no, ma tanto io sono forte, faccio solo 2 tiri, poi non riprendo.
4: Io decido di smettere di fumare sempre nel giorno sbagliato. Cioè, succede sempre qualcosa
5: sempre
4: che poi
5: così.
4: Porca miseria.
7: Allora io dico che lei ce la fa per 21 mesi.
5: 21 mesi.
7: Poi il ragazzo la tradisce e ricomincia.
5: Ok,
6: tradimento
4: vale una sigaretta.
7: Però per 21 mesi
5: aspetta,
7: ce la fa.
5: Però è importante questa cosa. Giochiamoci anche la motivazione. Quindi il fidanzato la lascerà.
7: La tradisce.
5: La tradisce addirittura.
7: Sì.
5: Mamma, ragazzi.
6: Facciamo cosa unanime tutti quanti?
5: No. Io mi voglio differenziare e mi gioco problemi con una cartella di. Una cartella d'agenzia delle entrate.
4: Una tassa da pagare.
5: Sì, agenzia delle entrate. Problemi economici. Durata. Faccio altri 2 mesi.
4: E questa tassa, questa cartella, da quant'è?
5: Questo adesso è
4: 1000-2000 euro.
5: Addirittura questo, Michele.
7: Vogliamo anche il nome del funzionario che la firma.
4: In quale sede andrà a pagarla? Perché poi la dovrà pagare.
5: Valentina, buongiorno.
8: Buongiorno,
6: eccola.
5: Ragazzi.
6: Eccola.
5: Allora, Valentina, hai smesso di fumare. Allora, tanto per cominciare, come mai hai preso la decisione di smettere? C'è un evento particolare che sta succedendo nella tua vita? Tipo, sei rimasta incinta e quindi hai deciso di smettere?
8: No, anzi, quando ho partorito, appena sono uscita dall'ospedale, la prima cosa che ho detto a mio marito è stata: dammi una sigaretta.
5: Ah, ecco qua, giustamente.
6: Vabbè, sei giustificata, Valentina.
5: Adesso però c'è questa forza di volontà, no? Smettere.
8: Esatto.
5: Allora,
8: ho smesso da 2 settimane il perché. Il motivo è semplice, era una cosa di cui ne parlavo già con mio marito, che ha smesso prima di me, sono già 5 mesi che lui non fuma, quindi mi ha dato, diciamo, l'esempio. Poi mia figlia, che ha quasi 3 anni, tipo un mesetto fa, stavamo a casa, mi prende l'IQOS che stava in carica, la apre e fa: mamma, guardami, e ha fatto il gesto.
5: Mamma mia.
8: Mi ha devastato perché ho detto: cerco di fare tanto la montessoriana e poi io fumo davanti.
5: Certo.
8: E quindi poi non è detto, perché io ho fumato per anni, i miei genitori non hanno mai fumato. Però quantomeno uno gli dà esempi e uno.
4: Quante volte al giorno ci pensi alla sigaretta?
8: Tantissime, soprattutto, ecco, ora sto andando al lavoro, quella con i colleghi è devastante, perché io faccio poi il turno delle 12 ore.
4: Quella dopo il caffè?
8: Dopo il caffè, dopo la pausa.
4: Dopo il sesso
8: anche.
6: Ma tanto quello si fa poco, fa una bambina di 3 anni.
8: No, non è vero.
5: La bambina di 3 anni dai voti, poi pensa, sta là in camera e dai voti.
6: La paletta,
5: la prestazione.
4: No.
8: Si trova, se si vuole si trova il modo.
5: Senti, quindi per ora, ecco, stai tenendo duro, però insomma.
8: Qualche difficoltà c'è.
4: La settimana ricomincia questa.
6: Vabbè, ma hai trovato un surrogato? Che ne so, una caramella, una gomma da masticare?
8: Sì, mi sfondo di caramelle.
6: pure quello.
5: Quindi smetterà di fumare, però gli verrà il diabete a mille, ragazzi. Sì. Perché insomma.
8: No,
5: devi tenere duro, mi raccomando, ecco, non farti ecco prendere dai colleghi.
4: Ma tra una settimana sta già a casa sigaretta a bocca.
7: Attacca Valentina, che questi ti fanno ricominciare.
6: Però può funzionare la psicologia inversa. Si sente attaccata, per cui dice: quegli stronzi, io adesso non fumo.
5: Facciamo così.
8: Una cosa personale.
6: Esatto.
5: Adesso abbiamo ingaggiato la sfida contro di noi. Hai visto? Abbiamo addirittura scommesso su di te. Quindi mi raccomando, ecco, prendi questo come spunto e cerca
4: quando
5: di resistere.
4: Quando saprai che tuo marito ti ha tradito, vedrai che smetterai di cominciare a fumare. Semplice.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Si torna a parlare sempre di storie degli ascoltatori, ma stavolta un po' romantiche, quelle dell'autostop, a volte anche drammatiche. Comunque l'autostop, ci sono delle novità che riguardano una panchina dedicata all'autostop e ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Sto parlando, ragazzi, dell'autostop.
3: Romantica, no. Perché è una cosa vecchia.
2: Beh, è una cosa vecchia, no, ancora
4: negli anni 70.
2: No,
5: ma che scherzi.
2: Non è vero, è una cosa, no. È una pratica che ancora si esercita, e ti dico per quale motivo prendiamo questo discorso. Perché in Svizzera, pensate, stanno così avanti che stanno realizzando delle panchine da mettere a bordo strada dove non c'è nemmeno più bisogno di alzare il dito.
5: Ma che bello!
2: Sì, c'è un tabellone luminoso dove appunto c'è scritto.
5: Pensiline dedicate all'autostop.
2: Esatto.
5: Ragazzi, vado in Svizzera.
2: Per farvi viaggiare così con i passaggi delle persone, che è molto bello. Certo, i tempi sono un po' cambiati, no? Dicevamo una pratica degli anni 70, perché magari lì era molto più facile, ma soprattutto il mondo era fatto in un certo modo. Adesso non sai mai chi carichi, sei sempre un po' diffidente.
3: Non sai mai chi te carica, scusami Giovanni.
4: No, fra tutte e due, e soprattutto non riesci a fare la distinzione tra autostoppista vero e quello finto, e non parlo di cose necessariamente violente. Cioè, molte volte sulla Salaria vedo tante autostoppiste.
2: Non credo stiano lì ad aspettare.
5: Guarda, io sono uno di quelli che la trova veramente una cosa ancora romantica, bello, utile e necessaria, perché la prima cosa che mi chiedono, che noi voliamo col parapendio, ma poi come rientrate? Ragazzi, spesso passaggio con l'autostop effettivamente è un problema.
4: E vedo danni i passaggi?
5: C'è diffidenza, sicuramente, però effettivamente il fatto che abbiamo sta sacca, e noi abbiamo tutti, cioè quasi tutti, ci siamo fatti un foglietto plastificato col disegno di un parapendio con scritto parapendista e il pollicione.
4: Quella è la garanzia?
5: No, un minimo.
2: Tra l'altro la sacca, siccome è molto voluminosa,
5: sembra un cadavere.
2: Esatto, ci potrebbe entrare tranquillamente una persona. È un sacco nero, fate un po' voi, io carico a macchina uno così.
5: Ci vuole pazienza, rispetto, che ne so, quando cammini in montagna, magari capita anche a voi, lì è già, c'è un po' più la prassi dell'autostop. Qui in giro una bella diffidenza c'è, però ragazzi è una roba meravigliosa.
2: Vero, ti permette di fare conoscenza.
4: Però scusa, un secondo solo su questo episodio che sta raccontando Gabri, ma voi, cioè, vi caricano e entrate e puzzate però?
5: Non necessariamente.
4: Perché quando fai parapendio un'ora, due ore, insomma, è magari caldo, e poi hai fatto una traversata con tutta sta roba addosso, quello che ti passa lì in macchina.
5: Ti dico una cosa, anche se sudi molto, se ti sei lavato la mattina, comunque non puzzi. Invece chi tiene gli indumenti stantine, la sacca per giorni, e la mattina dice tanto poi risudo e non se lava, diventa una roba atomica.
2: Do un'informazione in più: a volte c'è gente che puzza senza aver fatto manco il parapendio. Non è necessariamente una discriminante, però ecco, è molto bello, e ci sono alcune persone che magari lo fanno proprio per scelta, cioè il fatto di poter affrontare un viaggio un po' all'avventura, e quindi facendo l'autostop incontri persone diverse, poi belle, brutte, simpatiche, antipatiche, però. È stressante, però tanto per cominciare partiamo un po' da la parte di chi di solito dà il passaggio. Ecco, se vedete qualcuno che fa il pollicione, fate salire a bordo, oppure siete diffidenti, avete paura per quello che si sente tutti i giorni e quindi ti trate diritto e a volte anche sull'autozoppista?
4: No, quello no. Ma non si carica assolutamente.
5: C'è una categoria anche peggiore, e capita, quello che rallenta, ti ci fa credere, e poi sghignazzando accelera, mandandoti anche a cagare.
2: Ma è una merda, però.
3: Ma che cattiveria!
5: Sì, lo fanno e è terribile.
2: Vi dico, se sono da solo in auto, tipo non ho i miei figli, la mia compagna, a volte per solidarietà, ma perché mi è capitato anche a me, ci sono stato un paio di occasioni dove mi hanno salvato la vita.
4: Ho capito, ragazzi. Quindi non stai apprezzando il silenzio in quel momento, te sale Flaminia.
2: Io te lo dico,
3: è avvantaggiato perché mi riconosce, non mi carica.
2: La faccio scendere, apro lo sportello, la faccio scendere in corsa, capito come? Non è così, mi capita Flaminia. No, però ecco, magari mi è capitato di dare un paio di passaggi, lo fai perché quando ti è servita a te, hai trovato quell'anima gentile che ti ha salvato la vita perché eri rimasto in panne con la macchina, perché non passano i mezzi in quella zona.
5: No, ma e poi capitano anche episodi veramente speciali. Per esempio in Abruzzo uno mi caricò, io all'inizio ero io un po' diffidente perché mi ha detto: dai, ma poi da qui come torni a Roma? No, ma mi verranno a prendere i ragazzi più tardi che fanno tutto il giro. Mi portò a casa sua. E con la moglie mi prepararono l'aperitivo, una salamella, stapparono un prosecco, cioè un'accoglienza incredibile. All'inizio ero un po', quando mi ha detto andiamo a casa, io
2: andiamo a casa che stappiamo. Quando gli ha detto stappiamo, disse subito
6: bravo. Ragazzi, qui a Roma è un po' difficile, rischi che dai un passaggio va a finire che ti rapiscono, che ti tolgono tutto.
2: Lo so, la diffidenza c'è, però no, dai, magari, che ne so, sei una persona sola, poi allora, anche la persona, no?
3: Dipende molto, secondo me, dove sei. Se sei in un paese o in un paesino, magari una strada a lunga percorrenza e vedi un ragazzo giovane che fa l'autostop, magari sei più portato a fermarti.
5: È vero.
3: A Roma, che uno che faccia l'autostop in centro città, la vedo una cosa comunque particolare, perché fa prima andare a piedi, eh?
2: Sì, vabbè, a Roma è una grande città. Però, ragazzi, c'è gente che si fa veramente viaggi lunghissimi, addirittura giro del mondo in autostop.
3: Sì, quello è bellissimo.
7: Il culo che c'ho io a me mi carica sicuramente un serial killer.
8: Ma magari a trovare una bella monella, magari
2: la bella monella, vabbè, ma insomma, lui
4: è un altro
2: facendo
4: tipo di ricerca.
2: Sì, no, quella è un'altra cosa.
5: Guarda che ce ne sono, belle monelle che finiscono al lavoro e anche loro devono rientrare e fanno l'autostop. Capita, eh.
2: Beh, ragazzi, allora, se qualcuno è riuscito a farsi anche un viaggio, anche lungo e avventuroso, con l'autostop, è un modo per risparmiare, per viaggiare, per esempio.
5: E conoscere.
2: E anche per conoscere e fare, speriamo, belle esperienze da una parte e dall'altra, non è detto che debba essere soltanto.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: 6 nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
0: Wait for me, I'll be back.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Morning Show replay on Radio Globo.
1: Qua qualcuno non ce lo dice e infatti non ce lo dicono. Si parla ancora di antivirus e attenzione alla storia di questo reporter. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Allora c'è la questione antivirus, non ci dobbiamo preoccupare.
1: No.
2: Ecco, almeno questo è quello che ci dicono di fare. Però ecco, magari qualcuno qualche domanda se la sta facendo. Anche perché prima non ci hai detto, Giovanni, la situazione dei pazienti che sono stati contagiati. Più o meno nel mondo saranno una decina, così ci dicono.
0: Globo.
2: Allora c'è la questione antivirus, non ci dobbiamo preoccupare.
1: No.
2: Ecco, almeno questo è quello che ci dicono di fare. Però ecco, magari qualcuno qualche domanda se la sta facendo. Anche perché prima non ci hai detto, Giovanni, la situazione dei pazienti che sono stati contagiati. Più o meno nel mondo saranno una

0: sono stati passati i test sia a Milano che allo Spallanzani, e di conseguenza lo ripetiamo, ma lo ripete soprattutto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ancor prima l'Organizzazione Italiana della Sanità, non c'è alcun pericolo per il momento, anche se scattano accertamenti, per esempio su una turista argentina e un cittadino britannico, la donna in terapia intensiva, ma anche lì poi ancora è troppo presto per capire se è una conseguenza del virus.
1: Secondo me infatti ne stiamo parlando troppo, sì, cioè contribuiamo a seminare
2: ma, forse guarda, ma lo facciamo apposta noi.
3: No, però ti dico, guarda, se ne parliamo noi va tutto bene, il problema è quando ne parla lui e non faccio nomi.
4: Vabbè, praticamente lo scenario è identico a quando c'è stato il Covid, cioè manca solo Salvini che va a fare l'aperitivo dicendo è tutto a posto, tranquilli, non chiedete in casa, uscite, la stessa storia.
2: L'ha nominato lui, date le idee.
1: Se fosse stato Davide a crociera ferma con tre casi di cagarella, basta, la cosa si sarebbe spenta subito.
3: Oh, comunque adesso tu dici sta roba qua, ti sembrerà strano, ma è successo. Allora, ieri guardando nel... io trovo tutte le cose, le trovo su Netflix, ma è possibile che fanno un film su qualunque cosa accade? C'è un film già su tutto.
2: C'è quello sulle unghie incarnite?
3: Può darsi, adesso non mi sono messo a cercarlo, però ieri c'era il docufilm su una nave da crociera dove c'era un problema sanitario, ma perché c'era un problema di fogne. È scoppiata una pandemia, diciamo così, per via della mancanza di igiene, perché c'era un problema di fogne. Andatelo a cercare e ditemi se non è così.
2: E quindi gastroenterite, forza.
3: E mi è uscito fuori, perché poi c'è qui, parliamoci chiaro, dai, forza, ci ascoltano, lo sappiamo, quando parliamo ci ascoltano, quindi siccome ieri c'erano le notizie di questa nave che è stata fermata,
2: hanno fatto
3: un film subito e l'hanno messo su Netflix.
1: Ma non è così improbabile, oggi a fare un film ci metti un pomeriggio.
3: Sì, è vero.
0: Intelligenza artificiale.
1: Certo.
3: Incredibile.
5: State a casa, specialmente chi prende sempre l'accordo.
3: Bene,
6: ok. Vabbè, reporter stava facendo il suo lavoro è riportare, in questo caso riportava l'antivirus.
3: Giusto, bravo.
7: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Questo è il Morning Show Replay. Buon venerdì 15 maggio da Federica Della Valle. Torniamo alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo, dove si parla di Liam Neeson che scrocca in giro panini.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Questa marinoteca ha scritto: Liam Neeson qui mangia gratis. Ok, bene, perfetto, tutto fantastico. La scritta rimane, ma dopo poche ore, ragazzi, indovinate chi si presenta lì a mangiare? Liam Neeson!
3: Ah, pensavo Chuck Norris.
4: Ah, no, pensavo 100 persone che si chiamavano Liam Neeson.
3: Ah, vedi, potrebbe pure essere questo.
2: Potrebbe essere, non ha specificato.
3: Certo,
2: sai, io mi chiamo Liam Neeson, che boh, io vengo qua e mangio gratis.
3: Scusami. Giovanni.
2: Ragazzi, cioè, si è presentato veramente Liam Neeson.
5: E ha la stessa faccia di Io vi troverò.
2: È vero.
5: Mentre mangia.
2: A dir la verità, prima ha telefonato Liam Neeson a questa,
3: sì,
2: a questa marinoteca e insomma con un tono insomma non proprio amichevole ha detto:
6: io non so chi siete, non so che cosa volete. Se cercate un riscatto sappiate che non possiedo denaro.
2: No.
6: Però io possiedo delle capacità molto particolari che ho acquisite durante la mia lunga carriera, che fanno di me un incubo per gente come voi.
2: Oh mio Dio.
6: Non verrò a cercarvi, non vi darò la caccia.
2: No.
6: Ma se non lo farete, io vi cercherò.
2: Aia.
6: Vi troverò.
2: Aia. Aia.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: E vi ucciderò. Beh, ragazzi, è meravigliosa questa roba qua.
3: In questo caso è vi mangerò, riferito ai panini di questa marinoteca.
2: E vi mangerò. Beh, oh, si è presentato il vero Liam Neeson, però a questo punto mi chiedo: beh, trovata pubblicitaria che magari qualcun altro potrebbe replicare qui in Italia. Allora, fate così: se avete una paninoteca, un ristorante, una pizzeria, provate a scrivere la stessa cosa.
3: Ma lo sai che si può...
4: componente del Morning Show. Fatelo tranquilli.
3: Ma possono scrivere pure tutto il Morning Show di Radio Globo. Qui mangia gratis.
2: Che bello, però, la sorpresa di avere. Oh, chissà quanti in questo momento ci stanno ascoltando e hanno un'attività e si sono visti entrare nel loro negozio un attore famoso. Che ne so, a comprare una taglia erba.
3: Allora, adesso pensiamo ovviamente come prima cosa a degli attori italiani. Però sarebbe figo, io scriverei di attori stranieri che vivono o hanno comprato una casa qui. Proprio ieri leggevo che Catherine Zeta-Jones,
2: sì,
3: l'attrice famosissima, ha regalato per il compleanno di Michael Douglas, gli ha regalato un appartamentino che vuoi fare in centro a Piazza Navona, ok?
2: Sì,
3: allora
2: sì,
3: potrebbe essere qui Catherine Zeta-Jones mangia gratis, oppure Harry Styles che si aggira per
2: sempre
3: le strade
2: in giro,
3: di Roma,
2: sempre in giro
3: la spesa, quindi ecco un modo per incontrare anche il tuo attore preferito, perché
2: sentiamo,
3: no?
2: Sentiamo per esempio Tiziano che abbiamo in linea. Buongiorno Tiziano, benvenuto, applausi per Tiziano, così sulla fiducia.
7: Buongiorno ragazzi,
4: bravo,
7: buongiorno.
4: Bravo.
2: Non ha detto ancora niente Tiziano. Vogliamo
3: Tiziano,
2: sapere
3: Tiziano.
2: La pena applaudire oppure no, oppure se dobbiamo riattaccare il telefono. Vai Tiziano, raccontaci la storia. Chi è entrato nella tua attività?
7: Io ho una carrozzeria e improvvisamente arriva una macchina grandissima e si apre la porta e scendono i cugini di campagna. Cioè,
4: sono... Ecco qua, sono scesi così dalla macchina.
7: Esattamente.
2: Scusa un secondo, cioè questi vanno sempre in giro insieme, non ho capito, tutti e quattro insieme.
7: No, c'era quello più grosso, più cicciottello, poi non mi ricordo il nome, con i capelli mori mori altissimo, poi una branda.
3: Ma quello con gli occhiali da vista e i baffi o quello un po' più vecchio?
7: No, il chitarrista con gli occhiali da vista, quello che canta, che è grosso però di stazza grassa,
3: biondo.
7: Non mi ricordo il nome.
2: Aspetta.
7: Non è, no, il biondo, il moro.
2: Per capirci.
3: Ma chi so
2: questi? È quello che ha bestemmiato all'Isola dei Famosi.
7: Esatto.
2: È durato 14 secondi, ragazzi, all'Isola dei Famosi.
3: È vero.
2: Infatti
3: si ricorda nessuno che c'è stato.
2: Vabbè, ma che attività hai tu?
7: Una carrozzeria. Dovevano riparare un danno creato dal loro manager tra un muretto, niente di importante. Però quando è sceso sono giovane io, per carità, non l'ho vissuti, quindi non so questi ricordi. Però quando sono sceso sono rimasto abbastanza emozionato, perché ho sempre visti tramite un CD oppure tramite la televisione.
2: Incredibile.
3: Vabbè,
2: ragazzi,
3: è stato gentile, simpatico. Come o ha bestemmiato?
7: No, persone abbastanza, non ho bestemmiato, persone alla mano, gentilissimi, molto disponibili.
2: Bello,
7: quindi,
2: bello.
7: bravissimi, bravissimi.
2: Quindi carrozzeria, aspetta, però incidente provocato dal manager, non da lui.
7: Esatto, non da lui. Infatti era un po' nervosito, però non nei confronti miei, ma nei confronti dei guidatori.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ogni tanto qualche fedelissimo ascoltatore ha la vena artistica che esplode. E stavolta è esplosa con una canzoncina per il Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Allora, che succede? Che si sentono così partecipi a volte che si mettono a lavorare per noi. Esatto. Allora, ogni tanto ci arrivano delle cose alla Globo WhatsApp. Questa la apprezzo in maniera particolare perché è stata fatta in maniera artigianale. Cioè, adesso c'è l'intelligenza artificiale, quindi uno si mette lì e può creare delle cose su misura per noi, sì. No? Noi, se volete farci, che ne so, una sigla, una canzoncina, siamo sempre molto contenti di riceverla, per carità. Però diciamo che questa qui è stata fatta in maniera artigianale e aggiungo, se sente peraltro, se sente.
3: Però è questo il bello.
1: È una rarità.
3: Sì, bello.
2: Però la apprezziamo proprio per quello. Un nostro ascoltatore, non so il nome, ce l'abbiamo il nome di questo ascoltatore? No, è rimasto
3: è tramite
2: così.
3: Un mio amico che si chiama Stefano.
2: Ma dai, davvero, sì. Incredibile.
3: Quindi è un ascoltatore.
2: Sì, è un ascoltatore che insomma attraverso una serie di robe,
3: sì, esatto,
2: di link,
3: diciamo.
4: Quindi ascoltiamo
3: mandato
4: la canzone di tramite un mio amico che si chiama Stefano.
2: È un bel nome d'arte peraltro. Sì. Cioè, è bello, è facile da presentare a Sanremo, metti che no. Ma ora in onda la canzone di tramite un mio amico che è un ascoltatore.
3: Sì, non lo sappiamo il nome, non lo sappiamo.
2: Vabbè, fa niente, dai. Adesso il nome, poi magari lo scopriremo. Però vogliamo sentire che cosa ha realizzato per noi?
5: A sto punto.
2: Dai, sentiamo una canzone che parla un po' del Morning Show di Radio Globo.
4: Storia. Anche
2: dai,
4: il titolo è approssimativo. Canzone che parla un po' del Morning Show di tramite un mio amico che si chiama
3: Esatto.
2: Untitled. Vabbè, sentiamolo, dai, vai. Così poi possiamo esprimerci.

0: Rustico, ma neanche così casereccio. Bravo, sì, veramente sì,
1: bravo, fatto, bravo Trami.
2: Beh, ragazzi.
1: Diminutivo.
2: Beh, no, salutiamo tramite un ascoltatore. Che...
3: Stefano.
2: Sì, vabbè. Stefano, adesso un nome di fantasia.
3: No, l'ho detto prima.
2: Ah, no, vabbè.
3: È il tramite.
2: Ma no, quello non ci interessa. Il tramite non ci interessa. Vabbè, comunque, ragazzi, abbiamo apprezzato. Ci è piaciuta, sì. Artigianale.
3: Il ricordo di Nandone.
2: Il ricordo anche di Nandone. Il riferimento.
0: Che bello.
2: Allora, facciamo così.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Tra poco la prima ora del Morning Show di Radio Globo, Della Valle e Lucifora. Chiudiamo il Morning Show Replay e attiviamo la Globo WhatsApp 393 777 7172.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: che suona solo le migliori. Buongiorno.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
0: E si riparte con Federica della Valle alle 6 un minuto, ma c'è anche Giovanni Lucifora e di là Gabriele Sidoti. Questa è la prima ora del Morning Show su Radio Globo.
2: Quando il venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate macchina. Noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate macchina. E dai, dopo da Gianci.
1: The Morning Show on Radio Globo.
0: Beh, allora che si fa? Caro Giovanni Lucifora, buongiorno, come sei bello stamattina, bello.
3: Grazie, non so se è un complimento perché vuol dire che le altre mattine faccio cagare.
0: Beh, le altre mattine sei trasandato, sei un po' più trasandato,
3: non
0: sai.
3: È vero,
0: e un pochino di più, Buongiorno Sidoti, come
4: buongiorno,
0: va?
4: Buongiorno, va bene, grazie.
0: Va bene.
4: Sono trasandato io?
0: Non ti vedo, se non accendi la luce di là non
4: ma
0: riesco
4: accesa,
0: a vedere.
4: Ma è accesa.
0: Si vede
4: accesa.
0: Pochissimo, bisogna, bisogna mettere
3: più.
0: Un po' più di...
4: Vado ad accendere.
3: È accesa.
0: Sì, ma io non la vedo benissimo.
3: Lo so.
0: Sapete che ho fatto una visita oculistica qualche tempo fa. Non è andata benissimo.
4: Grazie, Giova, difendimi.
3: Ma come non andrà benissimo?
0: Beh, non è andata benissimo. L'oculista mi ha detto, sai, dovresti portare degli occhiali mentre guidi, degli occhiali mentre leggi.
3: Vediamo se vedi bene. Segui il dito.
0: Quale?

0: 06 8928 996. E allora con Giovanni Lucifora andiamolo a vedere come sarà questo venerdì 15 maggio. Buongiorno di nuovo.
1: Come l'hai trovata la giornata questa mane che sei uscita da casa?
0: Beh, sai, noi usciamo sempre col buio, quindi
1: diciamo, l'hai visto?
0: Ma secondo me non sarà una bella giornata,
1: perché c'è un po' di sole, è un po' azzurro, si è carina eccetera, però sarà una brutta giornata.
0: Ecco qua.
1: Perché oggi sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa. Nel dettaglio, diffusa la nuvolosità al mattino e al pomeriggio. Piogge e rovesci anche intensi durante la serata. Oggi la giornata avrà una temperatura massima di 20 gradi alle 13, che di solito è un pochino più alta. Non so se hai notato
0: quando esci da qua.
1: Un po' altina. Mentre la minima è stata alle 3, sai di quanto è stata?
0: Alle 12?
1: Di 15 gradi.
0: 15, vabbè, mi sono avvicinata, dai.
2: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show. Go, go, go, go, go, go.

0: 4 ore, finirà alle 10. Poi oggi non è che chiudiamo qua. Noi lo facciamo frettolosamente, almeno la prima ora abbiamo deciso di farla diventare di 36 minuti.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Però il morning show mi chiude il venerdì, ma il sabato e la domenica vi farà compagnia con un best che è già pronto, preparato, confezionato per voi. E quindi tranquilli, con Massimo Vari e Flaminia Cappelli sarete sicuramente accompagnati anche al lavoro, perché lo sappiamo che noi all'ascolto abbiamo persone che non è che si fermano il sabato e la domenica, capito? Come noi. No. Cioè lavorano anche di nel weekend.
2: Buongiorno Globo, buongiorno a tutti, buon venerdì, il fine settimana è arrivato.
0: È arrivato, buongiorno anche a te, è la nostra Globo WhatsApp che è attiva. Io direi subito di dare spazio a Giovanni Lucifora anche per quello che è successo nelle ultime ore.
1: Allora vi dico subito che oggi non parlerò né di antivirus né di Carlasco.
0: Bene.
1: Quindi questo ve lo dico subito per iniziare.
0: Mi trovi d'accordo?
1: Sì. Perché insomma anche basta. No, invece purtroppo questa notizia è arrivata ieri sera di 5 turisti italiani morti in un'immersione subacquea alle Maldive. È stato confermato il tutto dalla Farnesina. Secondo una prima ricostruzione i subacquei sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione, pensa, di alcune grotte a 50 metri di profondità. A dir la verità, ancora adesso le cause del decesso sono in fase di accertamento. Allora, c'è un quotidiano, il Sun, che dice che sono stati trovati morti dopo essere scesi in immersione in Duke, in un safari boat, chiamiamolo così, in navigazione nell'atollo di Vavu, vicino ad Alimata. La segnalazione della loro scomparsa è pervenuta alle autorità alle 2:15, parliamo dell'ora locale. Subito operazione di ricerca per trovare i 5 dispersi già deceduti, però al momento del recupero le indagini comunque proseguono e si cerca di capire quello che è accaduto. L'ultima notizia che ho avuto in nottata è che le condizioni del tempo, soprattutto per i venti, non erano molto molto favorevoli. La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione, ovviamente hanno preso contatti con i familiari per fornire ogni assistenza. Insomma, oltre a questo, purtroppo questa immane tragedia, c'è il profilo delle 5 vittime, ma queste per il momento ve le risparmio. Purtroppo la domanda è sempre la solita: e loro erano esperti. Si pensa un po' come quelli che fanno fare fuori pista, no?
0: Ne parliamo spesso.
1: Però ecco, c'è da una parte quelli che dicono ma c'è bisogno di, e dall'altra quelli che dicono allora facciamo una
0: non facciamo niente. Ci fermiamo e basta.
1: Quindi a me piacerebbe capire da che parte sono i nostri ascoltatori, dal fatto che questi vanno in vacanza a fare una cosa che non è né lavoro né imposta. La fanno
0: certo
1: per gusto
0: le
1: loro.
0: Le escursioni marine non è che le possono fare a Torvaianica, sì, però magari a Passoporese no, cioè per
1: no.
0: dire no
1: passo a Passoporese
0: no, non lo facciamo ancora.
1: Sulle Alpi,
0: però io sono amica del sindaco, cioè vedrai che prima o poi ci riusciremo a fare
1: a vaschetta solo per te,
0: anche perché gli ho chiesto: guarda, ho comprato casa a Monterotondo, però io voglio la spiaggia davanti. E lui ha detto: non ti preoccupare, che c'è il sindaco, che ci vuole, si fa. No, la cosa
1: quindi,
0: che
1: capire questa cosa qua, perché secondo me comunque poi al di là di tutto ogni cosa ha un rischio, anche andare a fare la spesa è un rischio.
0: Ma certo, la cosa che giornalisticamente parlando mi ha un po' toccato è che l'hai detto anche tu, no? Com'è che si chiama un'escursione del genere? Safari boat. Boat sta per barca, barchetta, una media dimensione. I giornali italiani, per cavalcare la notiziabilità, come l'hanno chiamata?
1: Come l'hanno chiamata?
0: La crociera. Crociera, perché adesso va di moda dire crociera. Per
1: non parliamo di antivirus.
0: No, io non voglio parlare di antivirus, però la gastroenterite l'altro ieri su una crociera, e la crociera quella che si è fermata perché quell'altro si sta affatto, e l'antacoso. No, non dobbiamo parlare
1: no,
0: di antivirus.
1: No, è il coso.
0: È l'antacoso. Quindi siamo così. Non lo so perché. Boh. Vabbè, 6 e 9.
1: Nel frattempo, voltando neanche troppo pagina, l'Italia del turismo continua la sua corsa. Si prepara a numeri record quest'anno. Alberghi, città d'alto. d'arte, località balneari e mete culturali potrebbero registrare un nuovo boom di visitatori, che confermano un po' come sta andando molto bene il comparto, che è uno veramente dei motori più forti dell'economia nazionale. Quindi appello al governo, che tu sai tutte le mattine ci ascoltano, no?
0: Il governo.
1: Meloni, Salvini, sì, Tajani. Sì, sì. Tajani ci ascoltano.
0: Tajani è vero.
1: Ecco, diamo una mano al settore turistico e non solo, ma dato che stiamo entrando nella stagione del turismo, vediamo di dare una mano a lavoratori e a titolari, ma che sono lavoratori uguali.
0: Sì.
1: La crescita si affaccia anche il rischio di una nuova impennata dei costi, per questo lo dicevo, tra rincari energetici e inflazione. Secondo le previsioni di Demoscopica, il prossimo anno gli arrivi turistici in Italia toccheranno quota 141,2 milioni, con un aumento oltre il 2% rispetto al 2005. Quest'anno accadrà questo. Le presenze complessive invece sono stipate in 478,79 milioni di pernottamenti, in crescita di un poco più dello 0,4%. Ora io mi fermo un attimo, perché dopo vi do invece le bandiere blu.
0: Bene.
1: Buone notizie per l'Italia, dove aumentano le località, e sapete che la bandiera blu è un riconoscimento internazionale. Un po' meno per il Lazio, eh. Tra poco ti dico, stai ferma là.
0: Ma chi si muove? Friday. The morning show on Radio Globo. Io sai che faccio? Ti torno al 15 maggio del 1940, quindi oggi mi è una giornata internazionale, perché negli Stati Uniti le calze in nylon vennero messe in vendita per la prima volta nei negozi e fu un evento rivoluzionario per la moda. Ora, no, noi prendiamo sempre in giro quelli che appena esce il telefonino, quello da guarda gli sti deficienti che stanno là a fare le file, guarda sti imbecilli a fare le file. La stessa cosa hanno fatto nel 1940 per le calze in nylon, quindi è chiaro che era una tecnologia anche in quel caso, la calza in nylon, perché le donne erano costrette a delle calze molto pesanti di lana, e quindi...
1: Beh, comunque è una gran bella invenzione la calza di nylon,
0: perché tu sei un porco.
1: Un pochetto,
0: eh sì, perché tu sei un porco. Vabbè. E stai pensando a una cosa diversa.
1: Sì, assolutamente.
0: Guarda,
1: sì,
0: quell'altro che si sta toccando, già preso la cartigia.
1: Sì, una grande invenzione.
0: Sì,
1: il signor nylon è stato?
0: No, guarda, devo dire che però c'è stato un cantante molto famoso, ecco, è entrato in diretta anche con noi.
3: Una grande invenzione.
0: Che non lo sapevo.
3: Me ne vado. Ciao, grazie.
0: No, figurati.
3: No, dico solo che è una grande invenzione.
1: Sì, però. Scusa, devo parlare con i doti. Ma secondo te quella totale o l'autoreggente?
0: Senti,
1: ecco, io ho già detto autoreggente.
3: Posso dirti? No, posso
1: bianca,
3: dirti
1: bianca, nera, rossa.
3: Nera? Posso dirti nera è la
0: siete
3: totale.
0: Squali.
3: Boh, la totale, sì. Anche la totale.
1: Senti, riesce manca a parlare.
0: Siete veramente squallidi, ragazzi.
3: Vado.
0: Beh, guarda, io do un'informazione aggiuntiva a questa notizia. Qualche tempo fa, negli anni 80, c'è stato anche un cantante molto famoso che ha dedicato una canzone alle calze in nylon. Ve lo ricordate?
1: Calma, dai. Lo sapevo, tutta sta storia, per questo tu l'hai fatto.
0: Perché scusa, non dice
1: sì,
0: o nylon.
1: O nylon.
0: Sempre detto nylon.

0: nylon. No, raga, mortacci vostro, avete fatto piscia sotto.
1: Mamma mia, per così poco. Mamma mia. Sono le 6:16. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Grazie Fede, mi hai migliorato la giornata. No. Oh, nylon.
1: Per così poco, per così poco. Te la rimetto. Te la lascio? Te la lascio? Ma poi, questa poi non puoi dire che non ti piace, però, eh. Non è che poi fa sempre le polemiche.
3: No, no, no, perché qui siamo nella storia della musica.

0: giorni la stessa cosa, ma ieri noi ci siamo fermati con un post-it che dovevano ricordarci gli ascoltatori sul finale del 6-7 della puntata di ieri, 14 maggio, e non è arrivato nulla. Io mi ricordo che c'era qualcosa che ci dovevamo ricordare, ma non mi ricordo cosa, come al solito. E a questo punto non lo so, devo chiederlo a Gabriele, cioè.
1: No, è arrivato qualcosa, hanno mandato un messaggio, mi fa oggi post-it, pare dovevate parlare degli ascensori.
0: Ah, l'ha scritto, va, bravo.
1: Però
0: in che modo,
1: in
0: però?
1: Chat, forse si parlava di Otis, non Otis.
2: Otis che è quella, colei che ha inventato il freno dell'ascensore.
0: Sì, c'ha detto
2: che alcune aziende si chiamano così, però il motivo se devi prendere responsabilità.
1: Poi Federica, Giovanni, tu ci avevi raccontato che c'era stato un incidente.
2: Ma guarda, io oggi posso darvi un'ultima ora.
0: Ah,
2: che
0: l'incidente
2: c'è stato
0: in ascensore.
2: No, ma quello l'ho raccontato, che
1: sì.
2: Della signora. No, c'è un'ultima ora, però non è questo il contesto. C'è stato un incendio al largo Colli Albani alle 2 di notte stanotte.
0: Ah, vabbè, poi magari
2: però
0: ne parliamo.
2: Parliamo.
0: Sì,
2: quindi
0: certo.
2: No, parlava di incidente. Per il resto io non so nulla, io non mi prendo le mie responsabilità, non ho messo nessun posto.
1: Allora, così anch'io.
0: Allora, ecco, facciamo bravo. No, neanch'io, io non
2: no,
0: me le scrivo.
2: Tu invece le devi prendere.
0: No, ma non io, cioè sono gli ascoltatori. Allora, facciamo così, visto che la stiamo un po' riprendendo, se vi va. Perché è successo, no? No, volevamo parlare anche con gli ascensoristi per capire un po' in che situazioni in emergenza siete andati a recuperare qualcuno che era bloccato in ascensore. Però ci sono storie da chiusi in ascensore, volendo. 06 89 28 996. Se parte, se non parte non ce ne frega niente,
2: come
0: insomma.
2: Sempre.
0: Sì.

0: Ragazzi, allora quando si giocherà a sto derby? E come è andata a finire poi la partita di Anessi di ieri del vincitore che dovrà giocare con Sinner?
1: Oh, quante domande fai? Che abbonamento c'ha questo? Il premium, no? Ho capito. Oh,
2: innanzitutto ho detto dovevo parlare delle bandiere blu.
1: Esatto.
2: E quindi parlo delle bandiere
1: no,
2: blu.
1: No, nemmeno, perché ci dobbiamo fermare un attimo. Allora, quindi,
2: bandiere blu. Bandiere blu. Derby Sinner.
1: Sì, e basta, ascensori?
2: Ma che dobbiamo dire?
1: Abbiamo detto prima degli ascensori.
2: Parla dell'ascensore.
1: No, vai, magari qualcuno vuole parlare degli ascensori. Mica sono io che guarda, senti.
3: Si parlava se qualche ascensorista sapeva se ascensori cadono, non cadono. Boh, così mi pare della ricordare.
1: Ma che è sta paghetta?
2: Ma possiamo questi temi vaghi, cadono, non cadono.
1: No, fate un po' come le pare. Mamma mia.
4: Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Grandissima richiesta, il fiori tutto continua fino al 17 maggio.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Grano Salis.
3: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo Auto Scout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
5: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
6: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL,

0: opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
2: Ehi, ma dove corri?
3: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
2: Tranquilla, vai da Corsetti.
3: In farmacia.
2: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
3: Davvero tutto lì?
2: Tutto, veloce e vicino.
3: Mi hai salvata.
2: Per la tua salute, vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
4: Su bestia immonda, esci da questa casa.
5: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente 800 99 87 84. Più facile di così.

0: nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
2: Ma che bei ricordi mi avete sbloccato con questa canzone. I miei sabati sera in discoteca, i Cigni. Che bello.
3: Oddio.
2: Che bei tempi.
3: Ma i Cigni, Viterbo? I Cigni Viterbo, sì. Credo di sì, ma sentiamo se ce lo confermano. Ma mi sa che non esiste neanche più quella discoteca là, vabbè. Sì, bei ricordi. Di generazione un po' più vecchia di me questa signora qua, perché andare in discoteca e trovare Lionel Richie un po' più difficile.
4: Anni 80.
3: Ma io sono pischella, cioè non è che
4: possiamo.
5: Ti confermo Viterbo, ho fatto una ricerca.
3: Grazie.
5: Ed è ancora aperto, mi sa.
3: Ciao. È ancora aperto addirittura.
4: Sì.
3: Ah, dai, bello. Allora, 6:25, buongiorno, buona mattinata dalla prima ora del morning show di Radio Globo.
6: Comunque, Federin, te regoli, sempre così fai. Parliamo e poi ti ricordi in c***o.
3: No, non mi fa arrabbiare. Cioè, ma adesso no, io faccio una polemica. Ragazzi, questa radio qua, a parte io e Giovanni Lucifora che non ci va di fare una ceppa da mattina a sera e soprattutto in diretta, la fate voi, ok? Quindi quando qualcuno vi dice di collaborare segnalandoci il traffico, dandoci notizie, raccontandoci un pezzo di storia della vostra vita e anche un pezzo
4: di
3: storia della vostra vita, dovete essere collaborativi, cioè dovete essere cioè non è che io me ne posso ricordare tutto. Io stamattina alle 4, prima di venire in radio, ho steso i panni.
4: Fatto bene.
3: Cioè, voglio dire, c'ho da fare cose, mica so come loro. Oh. Stefano, buongiorno.
7: Buongiorno Veroci.
3: Buongiorno a te. Cartellino giallo, vai. Vai Stefano.
7: Gli ascensori sono il mezzo più sicuro insieme agli aerei, ma qualche incidente succede sempre, però la colpa è sempre quasi sempre umana.
4: Sì, perché una signora che stava al palazzo dove abitavo io una volta, l'ascensore è crollato, si è rotta tutte e due le gambe. Ora la colpa non è della signora, immagino.
3: Forse ne ha frenato un tempo la signora.
4: Certo.
7: Però in teoria hanno dei dispositivi di sicurezza e vanno bloccati e cadono solo nei film.
4: No, non era un film, amico mio. Tu hai detto pure in teoria. La teoria ci fai poco quando stai dentro.
3: Ma sei un ascensorista tu che parli così?
7: Sì, sono ascensorista.
3: Dici non te fidi di Stefano.
4: No, dice che non ci sono, invece esistono queste cose.
7: No, al massimo vanno a sbatte, allora. Però a crollare no.
4: Come fanno?
3: Lo vogliamo smentire in diretta?
4: Fanno alla stop.
3: Mi cerchi per favore su Google.
4: Te lo dico io, la signora del palazzo.
3: Ma io non so cercare la signora del palazzo tuo. Voglio sentire se in Italia. No, voglio sentire se in Italia ci sono ascensori che sono caduti negli ultimi due anni. Certo. A parte la signora del palazzo tuo, mica esiste solo lei.
4: Ma sì, ma è un esempio.
3: No,
4: proprio totale.
3: Sì, vabbè, sentiamo. Magari. Lui dice di no, comunque, anzi, è molto sicuro l'ascensore.
7: Invece vi voglio raccontare una volta, a me mi è successo un incidente, ma non dovuto a colpa nostra. Una signora con il guinzaglio allungabile, purtroppo, gli è entrato il cane in cabina.
3: No.
7: Il guinzaglio si è allungato.
3: Oddio.
7: E purtroppo alla certa è finito il guinzaglio e il cane è rimasto impiccato.
3: Porca, abbiamo visto un sacco, di video.
4: C'è anche il film, però è impossibile, di Dario Argento, Profondo Rosso, e quella rimane impigliata con la catenina, parte l'ascensore.
3: Una signora però.
4: Sì, sì.
3: Ma il cane pensa. Cioè,
4: un caso su 1.800.000 come probabilità di rimanere intrappolati in ascensore.
3: Quindi mi stai a dire che devo dare ragione a Stefano? Di venerdì
4: è il blocco, questo è il blocco. La percentuale di incidenti gravi invece è di 6,7 sul totale.
5: Sì, infatti ho fatto una ricerca anch'io, Giova, sono circa 2 in Italia nel 2025, quindi 2 su tutti gli ascensori che esistono. Che
3: quindi ha ragione Stefano.
5: Mi sa di sì, almeno.
4: Succede.
3: Succede, però
4: non è che non succede.
3: È una brutta notizia, però, che ha ragione Stefano. Bisogna dare ragione, sì.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
8: Confermo, i Cigni esistono, si trovano a Viterbo, diciamo sul lago di Vico, bel posto frequentato da ragazzini.
3: Ah beh, vedi, io credevo che, come è successo a tantissime discoteche anche qua a Roma, magari esiste la struttura, però si chiama in un modo diverso, oppure cambiato anche genere, no? Sai, tipo i cinema che sono diventati bingo, queste robe qua così.
9: Buongiorno, i Cigni stanno a Ronciglione e
1: e comunque ancora esiste e funziona, anzi si è ingrandita molto di più. Ciao.
3: Addirittura si è ingrandita di più. Va bene, tra poco torno da Giovanni Lucifora, intanto si fanno le 6:30. Facciamo, che è sta fretta. Mamma mia,
4: parlate di questo e di quest'altro.
3: Sei frettoloso. Questa è Radio Globo.

0: sbaglio o la base che hai messo è Dragon Ball GT rallentata? Chi è quel genio che l'ha scelta?
1: Ancora, ma che è? Ma è una ripetizione, cioè ogni volta c'è qualcuno che manda un messaggio diverso, è sempre lo stesso messaggio. No, lo chiedo a Sidoti, perché non è possibile, è l'unica base dove ogni volta che va in onda arrivano 7-8 messaggi. È una cosa incredibile, ragazzi, siete innamorati di Dragon Ball. Attenzione.
2: No, ma questo c'ha la voce di Francesco Dotti.
1: Ma chi? Stefano di prima?
3: Ma no, dai.
1: Dici di no? Ma no. Verifichiamo un attimo. Beh, no. Verifichiamo.
4: Ciao, però in teoria hanno dei dispositivi di sicurezza e vanno bloccati e cadono solo nei film.
1: Che dici?
3: No.

0: Globo.
1: No, sì, comunque è vero che incidenti succedono di raro con gli ascensori, però quando succedono è perché comunque è stata fatta una manutenzione errata, perché non vengono controllati i freni, non vengono controllate le corde, sempre per risparmiare specialmente i condomini, rimandano e poi succedono incidenti.
2: Immaginavo, però immagino che ci siano anche dei contratti di assistenza, no? Annuali o biennali, decennali, credo. Poi sì, per risparmiare magari togli soldi da una cosa che è abbastanza importante. Va bene, cambiamo argomento, anzi andiamo a finire da Giovanni Lucifora, perché dobbiamo parlare di bandiere blu.
3: Sì, scusami, però un'ultima ora, perché c'è stata questo incendio a Largo Colli Albani questa notte all'altezza della metro A. Non ci sono feriti, questa è la cosa più importante. Le fiamme hanno provocato momenti di forte apprensione tra i residenti che sono scesi in strada, hanno visto un denso fumo e un forte odore. Scusami, però un'ultima ora, perché c'è stata questo incendio a Largo Colli Albani questa notte all'altezza della metro A. Non ci sono feriti, questa è la cosa più importante. Le fiamme hanno provocato momenti di forte apprensione tra i residenti che sono scesi in strada, hanno visto un denso fumo e un forte odore.

0: sicuramente la purezza del mare, ma anche l'organizzazione, la pulizia, i servizi, eccetera. Il riconoscimento internazionale va a 257 comuni rivieraschi e 87 approdi turistici italiani. Rispetto allo scorso anno, le località premiate aumentano di 11 unità, sono 14 nuovi ingressi, 3 comuni però escono dall'elenco. La proclamazione è venuta proprio a Roma, con le spiagge blu italiane che salgono complessivamente a 525. Beh, insomma, paese come il nostro, che è tutto circondato dal mare, l'11,6% di tutte le bandiere a livello mondiale. Anche quest'anno la Liguria si conferma la regione col maggior numero di bandiere blu, 35 le località premiate. Il Lazio perde invece una bandiera blu e scende a 10 località premiate dopo l'uscita, sai di chi?
1: Sai di chi? Non lo so di chi.
0: Di San?
1: Di
0: Felice Circeo.
1: Ah, cavoli,
0: ci esce San
1: Felice,
0: ma neanche io. San Felice Circeo mi esce.
1: Ma quindi è diventato San Triste adesso.
0: Certo.
1: San Triste Circeo.
0: All night long.
1: Sì.
0: Certamente.
2: Ammetto,
0: sì. No, perché siamo bene così. E questo è quanto. Tra poco, oppure subito, decidi tu, perché tu sei la padrona, e quando fai la padrona mi piaci tanto. Parliamo del derby.
1: Ah, va bene.
3: A Ostia e bandierine, per quanti stabilimenti stanno a smontare, quest'anno li mette a Lego, tutto a quadratini.
0: Eh sì, c'è stato un altro stabilimento ieri che hanno,
1: un altro ancora,
0: che
1: hanno
0: bloccato.
1: Chiuso. Madonna,
0: sì,
1: mia.
0: Irregolarità.
4: Wake up! Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
5: Amici del morning show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Periodo sempre molto variabile, anche oggi nuova perturbazione in arrivo sul Lazio. In giornata il tempo torna a peggiorare con piogge sempre più diffuse, verso sera anche temporali, quindi fenomeni localmente di forte intensità. E anche il weekend inizia l'insegna di molta variabilità, domani giornata sempre con temperature basse e ombrella portata di mano, migliora però domenica. Per sapere a questo punto nel dettaglio come andranno le cose da voi, vista tutta questa variabilità, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
6: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano. È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
9: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think Big, Become Big.
4: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
14: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
16: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
2: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni.

0: Ordina l'ora su iosonoromanista.it.
1: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
2: This is the morning show.

0: Radio Globo.
1: Voilà, tornati, 6:41, buongiorno dalla prima ora del Morning Show di Radio Globo, prima ora che sta volgendo al termine, ma tranquilli, insomma, il Morning Show, come l'abbiamo detto prima, vi accompagnerà fino alle 10.
2: Dice un po', piove oggi, dici.
1: Ha detto prima.
2: Dici, piove,
1: ha detto
2: dici.
1: Già prima, dai.
2: Dici.
1: È stato all'inizio.
3: Questa sarà una ottima serata per stare in casa, perché pioverà questa sera, gustandosi un bol Bushmill, un whisky buonissimo.
1: Piena, io a casa, guarda, anzi,
3: era
1: se vuoi venire a degustare.
3: Era quello che beveva Jim Morrison, tra l'altro.
1: Ah sì, Jim Morrison.
3: Si fa una cinetta, magari anche un po' di vino rosso a cena, un libro o un film, e quindi la serata va
1: bene. Allora, caro Giovanni Lucifara, sono le 6:42, io direi di concludere con te tutto quello che abbiamo iniziato poco fa.
3: Alla fine ha vinto la Lega di Serie A. Sì, perché è arrivato l'ok della prefettura alla proposta di giocare il derby romano domenica a mezzogiorno. Stessa data e ora per le altre quattro gare che riguardano la zona Champions: Como Parma, Juve Fiorentina, Genoa Milan e Pisa Napoli. Tutti si stanno chiedendo, tutti quelli insomma che seguono il calcio, che cosa farà mister Sarri, perché Sarri aveva detto che se si giocava a mezzogiorno non sarebbe sarebbe andato in campo, ovviamente in panchina, invitando anche la società a non presentare la squadra, quindi prendendosi il punto di penalizzazione. Evidentemente non sarà così. La Lega,
1: considerando come Lotito considera Sarri, dopo quella telefonata che ho sentito, che è ripetuta sui social,
3: come Lotito considera tutti, sono Sarri.
1: Però capito, cioè è il tuo allenatore, dice non ha capito, ti fa giocare, ho pagato 18 milioni, ma non fa milioni poi.
3: La Lega e la prefettura, che inizialmente la prefettura aveva spostato la stracittadina, lo sapete, alle 20:45 di lunedì per questioni di ordine pubblico, dico io tra parentesi, dopo che per un po' di tempo si è detto, perché la prefettura diceva non si può giocare la sera per il pericolo di scontri, ed è stata lei, proprio la prefettura, a proporre quell'orario. Per la concomitanza con le finali, sapete, degli internazionali di tennis, e su suggerimento del TAR, perché la Lega stava ricorrendo al TAR, un accordo lo ha così consigliato per evitare ulteriori code. Quindi le partite si giocheranno nella data inizialmente prevista e a 5 ore circa dalla finale degli internazionali, che resterà alle 17, grosso modo, cui assisterà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Insomma, tutta questa pantomima, devo dire, ancora una volta, dopo l'esclusione dei mondiali, l'organizzazione, il sistema calcio italiano ha fatto un'altra figura barbina.
4: Il derby si fa alle 9 di mattina, domenica alle 9 di mattina.
1: Bello.
4: Bella colazione
1: sì.
4: Poi tutti a giocare a pallone. Dai.
1: Non sarebbe male, però,
3: ma
1: appena svegli.
3: Giovedì, molte volte si gioca alle 9 nelle categorie molto dilettantistiche.
1: Ah, quelle piccoli, ragazzi.
3: Io giochi da gioventù alle 9, abbiamo giocato una partita.
1: Ma
3: alle
1: Eucalipti. Mamma mia, di domenica.
3: No, durante la settimana era. Però ricordatevi che il derby d'andata si giocò a mezzogiorno e mezzo,
1: Sì, ma scusa, tu, perdonami, come durante la settimana?
3: A scuola. Erano giochi della gioventù.
1: Ma io parlo proprio del calcio di
3: calcio
1: giovanile. Comunque ci sono famiglie che devono impegnare le domeniche e i sabati mattina, magari hanno lavorato tutta la settimana.
3: Ma se tu ci pensi, nel 75, e ne approfitto perché c'è la fiera del libro a Torino, dice che c'entra. Quando fu ucciso Pasolini all'Idroscalo, c'era un campo di calcio e lì alle 9 iniziarono a giocare a pallone. Fiera del libro, perché c'è un libro molto importante lì.
1: Che c'è un'altra presentazione. I soldi che sto a fare io con te. Faccio più soldi io a presentartelo sto libro.
3: No, c'è il libro in vendita lì alla.
1: Ah, c'è proprio il libro. Stavolta i soldi di Fetù.
3: Guarda, proprio se vuoi fare i soldi, scrivi un libro.
1: Allora, che facciamo? Concludiamo con un rullo radiofonico oppure?
3: Sei sempre tu la padrona, e quindi io faccio quello che vuoi. Quindi, ok.
5: Io dico una cosa, no? Ma con tutti i milioni che prendono, fanno pure storie. Te fanno giocare a mezzogiorno. Sta zitto e va a giocare a mezzogiorno, ma c'è pure da ribattere. Ma non rompete le
1: ce l'ha con Sarri.
3: Ce l'ha con Sarri, però avevano protestato i tifosi, però più sulla partita rinviata al lunedì. Sapete che anche la Curva Sud aveva preso la posizione: se si giocava lunedì sera non sarebbero andati allo stadio, come comunque faranno i tifosi biancocelesti lì, anche per e soprattutto la protesta contro la società e nello specifico Claudio Lotito. Allora, rulliamo. Vediamo se faccio. Allora, sì. Facciamo le notizie internazionali. Maldive, 5 italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vavu. Stavano esplorando una grotta a 50 metri di profondità. Turismo però, buone notizie, l'Italia verso il record, quest'anno attese 141 milioni di arrivi e una spesa di oltre 232 miliardi. Il presidente statunitense Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuti all'Iran. Accordo fatto, lo abbiamo detto, tra Lega, Serie A e Prefettura, il derby di Roma per la corsa Champions si giocano domenica a mezzogiorno.
1: Grazie Giovanni Lucifora. Intanto andiamo verso il termine di questa prima ora insieme.
0: Non ha deciso la Lega, insieme a Malagò, insieme ai gruppi

0: la trasferta a Tortoreto, le partite cominciavano alle 9, calcetta 11.
1: A Tortore, mamma mia ragazzi, a Tortoreto no. Quello in Abruzzo immagino, cioè Tortoreto in Abruzzo,
2: sì.
1: Dove c'è...
2: Tortoreto degli Abruzzi.
1: Dove si va in vacanza con la famiglia, cioè le vacanze da famiglia. Questa è Radio Globo, Varunfa!
3: No, ragazzi, siete troppo forti, voi non ci credete, ma io la mattina scendo da casa, monto in macchina, vado a lavorare, poggio il telefono, la prima cosa che faccio, devo accendere Radio Globo. Se c'è state, mi ammazzo io. Radio Globo.
4: Stamattina i ragazzini under 15 devono stare in campo alle 7.45 e giocare alle 9, quindi se devono svegliare alle 7, cioè 14 anni,
1: Stamattina?
2: La mattina.
1: La mattina. No, perché stamattina è venerdì, c'è la scuola.
2: Sì, certo, poi dipende quello che c'è. I pupi si svegliano presto, sì, come faranno da grandi, cominciano ad abituarsi.
1: Ma tu ti rendi conto? Il paromifio va benissimo, quello, ed è giusto anche che i bambini, i ragazzi facciano sport, ma mi sembra una costrizione svegliare tutta una famiglia che ha lavorato una settimana, anche il ragazzo stesso che è andato a scuola.
2: Poi non fanno.
1: Ma no, possono anche organizzarli di pomeriggio queste cose.
2: Ma ci saranno dei motivi, no?
1: E quali sono sti
2: motivi? Magari giocheranno altre squadre il pomeriggio, quindi uno o l'altro comunque devono giocare la mattina.
5: Guarda, io ho avuto modo di allenare anche in seconda delle regionali giovanili e a volte succede che loro giocano nei campi con gli stessi campi delle prime squadre, perché spesso sono le giovanili della società. Perciò o il sabato pomeriggio possono giocare se la prima squadra gioca la domenica, oppure domenica mattina e basta. E poi vanno in ordine di categoria, perciò spesso è domenica mattina.
1: Mamma mia ragazzi, che sacrificio enorme.
2: Che sacrificio, poveri piccoli, devono alzarsi per giocare a pallone troppo presto, questi piccolini.
1: Ma noi non abbiamo figli, giovani.
2: È vero. Cioè, perché ne stiamo parlando allora?
1: Infatti non ne parliamo, che ci frega. Godiamoci sto venerdì. Grazie signori. A questo punto facciamo godere un po' di gente, perché ogni volta che metto sta base godono.
2: Allora grazie anche Giannini.
1: Come no, pure Feller.
2: Ecco, grazie Rizzitelli.
1: Chi grazie. È Giannini? Quello...
2: grazie signori, è il giocatore della Lazio.
1: Giusto.
2: Giannini è il giocatore della Lazio.
1: Vai. Grazie Gabriele Sidoti dall'altra parte del vetro.
5: Grazie a voi.
1: Bello, dall'altra parte del vetro fa molto centrosuono. Grazie Giovanni Lucifora.
2: Grazie Sidoti in cabina di regia. Grazie anni 70.
1: Ci avete ascoltato sulle frequenze su Roma? Aspetta, ad onde medie? C'è qualcuno che dice onde medie?
2: Restate con noi.
1: Restate ad onde medie.
2: E adesso la reclam.
1: 99.6 e adesso la reclam e il morning show che vi accompagnerà con Massimo Vari, Flaminia Cappelli e Gabri Venus insieme a Giovanni Lucifora, ovviamente fino alle 10.
6: Io mio figlio se deve fare la partita giovedì sera alle 7 di sera, c'ha 11 anni.
1: Mamma mia, io mo vendevo.
2: A chi?
1: È figlio.
2: Ah, pure questo è vero.
1: Ma che ce fai? Dai il reso, sta a posto.
2: Vedi quanto ti danno.
1: A lunedì.
7: The Morning Show. Wait for me, I'll be back.
8: A Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
9: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
8: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super valutazione permuta o rottamazione.
9: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it. Via tutto da rifare.
10: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo, sta ristrutturando il bagno.
11: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche. Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più.
10: Ossessionati per il design, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
12: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
13: Fairways, qualità conveniente sempre. Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
16: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
17: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
18: Info e regolamento su radioglobo.it.
19: Vieni, vedi, guidi.

0: romanaauto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
4: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
10: voci artefatte
9: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.

0: per tutte le tre ore, quindi mettete l'abbigliamento adatto, mi raccomando, ecco, gli scaldamuscoli come si faceva negli anni Ottanta, tipo Leroy Johnson, quello di Saranno Famosi, ve lo ricordate? Leroy Johnson, ragazzi, ma è incredibile, chi ho tirato fuori. Buongiorno a tutti voi con il Morning Show di Radio Globo, l'appuntamento di venerdì, insieme a me Flaminia Cappelli.
1: Non vedo l'ora di vederti con la fascetta e i polsini. No, no, buongiorno a tutti, vivi.
0: Guarda, più tardi vado a prendere anche dei fuso rosa di qualche anno fa che indossavo sempre quando facevo i miei balletti.
1: Ma
0: sai,
1: ti stanno ancora?
0: Non lo so, probabilmente no, però so, in qualche modo fare. Li porto dalla sarta, va bene? Va faccio bene. Allargare un po'. Guarda che quei pantacollant lì ce l'ha anche Gabri Venus però leopardati. Buongiorno Gabri!
2: E i miei poi sono in versione chaps.
0: Sì, per quelli poco pratici lo spieghiamo, i chaps sono quei pantaloni di pelle però
2: con le chiappe fuori,
0: sulle natiche bucate, capito? Ecco. Chissà come mai sono bucate, prese d'aria.
1: Sì.
2: Buondì invece Giovanni con lo scaldamuscolo viola.
0: Bello. E la fascetta in testa, me lo immagino. Sì, ricordate la fascetta in testa che andava di moda? Stamattina stiamo ritirando fuori dei riperti, dei cimeli, una cosa incredibile, bello, molto bello. Vabbè, insomma, diciamo che adesso se uno chiude gli occhi ci immagina così, non siamo proprio lo spettacolo della vita.
1: No, direi.
0: No, vero? No. Però, ecco, è il venerdì che ci fa essere più frizzanti. Buongiorno a tutti, dai, cominciamo.
2: Fammi salutare Giovannino.
0: Giovanni. Pensavo
3: ci sarei anch'io. Buongiorno a tutti e a tutti. Perché poi volevo dire che è arrivata la fumata bianca, miei cari. Abemus, data e orario del derby.
0: Musica.
3: Quindi ce l'abbiamo, ma non ve la diciamo.
0: No, bravo. Va bene. Manteniamo un certo riservo. Beh, no, dai, insomma, alla fine se n'è venuto fuori con qualche piccola punzecchiata, peraltro, anche tra le federazioni, quella del tennis.
3: Più che federazione, sì, anche la prefettura, insomma, si stanno punzecchiando di qua e di là, dando anche dei deficienti, tra l'altro.
0: Sì,
3: abbiamo sentito.
2: Comunque, 16 luglio alle 9 del mattino.
0: Comodo, direi, ecco, alle 4:20 di notte. No, sentiamola piuttosto invece la dichiarazione. Oddio, non mi viene il nome, però adesso.
3: È quello del tennis.
0: Ah, quello del tennis non si può, quello del tennis. Vabbè, comunque quello del tennis. Sentiamo.
4: Abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi. Comunque lei l'ha detto in tutte le salse, noi non spostiamo l'orario neanche di mezz'ora. Ma secondo lei oggi in Italia dobbiamo spostarci noi o il calcio? No, certo. E faccio questa domanda, la provi a fare all'opinione pubblica, vediamo cosa le rispondo.
5: In che senso?
4: Noi ci siamo spostati per 25 anni, al di là del fatto che sono meccanismi differenti, perché loro organizzano il campionato di Serie A, se lo possono spostare come vogliono, sono proprietari dei diritti, noi non siamo né proprietari dei diritti, e ci abbiamo un bel po' di paesi, di continenti diversi collegati. This is the Morning Show
0: on Radio Globo. Biraghi intanto.
3: Angelo Binaghi.
0: Allora, lui dice una cosa. Allora, facciamo la domanda all'opinione pubblica. Beh, ci dobbiamo spostare noi o si deve spostare il calcio?
2: Cioè, ha perso in partenza. Se lo chiede all'opinione pubblica è un 80%, 20%.
0: Non lo so, però in questo momento storico potrebbe essere.
3: Non confondiamo il calcio con quello che sta accadendo, perché quello che accade riguarda 300.000 tifosi, perché sono i tifosi di Roma e Lazio, certo, e le quattro squadre che si portano dietro per la Champions, e gli altri magari sono più interessati al tennis, perché il tennis in questo momento, ragazzi,
1: tira.
3: Ma tira tantissimo, perché comunque siamo i primi al mondo e c'è poco da fare. Quindi io non è che dico che abbia detto tutte
0: no.
3: Tra l'altro sottolinea che ci sono accordi internazionali col tennis, a differenza d'Italia, che è il campionato italiano.
0: Ma facciamola però la domanda all'opinione pubblica, visto che noi abbiamo degli ascoltatori che possono rispondere a questo punto, in questo momento qui, considerando tutto quello che sta facendo il tennis nel mondo, come stanno andando andando le cose, sarebbe giusto far spostare il tennis. Ah, dobbiamo considerare un'altra cosa, il tennis naturalmente è stato programmato da tantissimo tempo, forse il pastrocchio l'hanno fatto dall'altra parte.
3: E ricordiamo che è la finale degli internazionali, ci va il Presidente della Repubblica Mattarella,
0: Mattarella.
3: Un discorso di ordine pubblico.
0: E allora, dai, secondo voi, sentiamo, vediamo un attimo, ci ha chiesto di fare un sondaggio e noi siamo pronti con il... No, quello vero, non facciamo. Quello vero. Ragazzi, dai, sono cose...
2: No. Secondo me no.
0: Quello vero,
2: sì. Sì. Secondo me no. Sì. No.
0: Lo sapevo. The Morning Show. The Morning Show. Su Radio Globo. Non ne veniamo fuori.
2: Quindi?
0: Quindi rimane tutto regolare. No, dai, 393-777-7172. Buongiorno.
5: Ciao, oh, belli, buongiorno. Ho sbaglio, già sono un paio di volte che sto mese iniziate puntuali. Oh, Madonna.
0: Sì. Da quando hanno cominciato a decurtare dei soldi sullo stipendio di Federica per ogni minuto di ritardo, vedi come cambiano le cose, è incredibile.
6: Buongiorno Radio Globo da Budapest, bella vacanza, bye bye.
0: Ah, in vacanza a Budapest, ragazzi.
1: E ascolta il Morning Show nonostante sia in vacanza.
0: Ma che bello,
1: brava. Bravissima.
0: Adesso però la domanda è, ci sta ascoltando da Budapest?
1: Ah, e questo non ci ha dato saperlo.
0: Non lo sappiamo.
7: Pensa quanto stiamo invecchiando se abbiamo tutti questi ricordi. Buongiorno.
0: Ah, è tutto l'elenco delle robe che abbiamo tirato fuori,
1: sì,
0: prima.
1: La fascetta, lo scaldamuscolo,
0: una roba un po' vintage, effettivamente.
8: Buongiorno, in Sardegna oggi ha messo acqua. Giova, com'è il tempo a Roma?
0: Allora, ci chiedono subito le notizie sul meteo. Io direi che Giovanni è sempre pronto a darcele.
3: Guarda, è tutta la mattina che sto parlando, perché della giornata a serata.
2: Non posso dire, non poteva dirlo meglio.
0: Ragazzi, ha detto tutto. Cominciamo

Le 7:10, è l'ora delle offerte di Romana Auto. Vieni, vedi, guidi.

0: scoprire se l'opinione pubblica vuole che si sposti il calcio o il tennis. Sapete tutte le polemiche legate alla derby, che poi alla fine è stato deciso, si giocherà a mezzogiorno. Questo insomma è stato fino a ieri un punto interrogativo.
1: Fino a ieri sera?
0: Sì, fino a ieri sera sostanzialmente.
1: Tante, diciamo,
0: pensa
1: ecco.
0: Quelli che si dovevano organizzare, capito? Proprio fino all'ultimo.
1: Tantissimi.
0: Beh ragazzi, organizzazione.
2: Ma nessuno invece pensa a quel poverino, cioè adesso c'è una persona, metti un Gianni Tonetti che ha fatto quel calendario di Serie A e gli devono dare del deficiente.
0: Sì,
2: ma
0: sì.
2: Poverino.
0: Sì, sì,
3: okay,
0: sì.
3: Se lo è, scusa.
2: No,
3: Gianni
2: lo è, ma non è,
3: io
2: non lo trovo giusto.
0: Scusa,
2: il calendario l'ha fatto all'inizio della stagione.
1: No,
2: può capitare che ci sia una concomitanza.
1: Non si fa all'inizio della stagione il calendario.
0: Ma io voglio capire.
1: Si decidono domenica dopo domenica.
0: L'ha fatto Gianni Tonetti sto calendario, sì o no? Non ho capito se l'ha fatto Gianni Tonetti.
2: È come dire John Doe.
0: Ah, ecco. Gianni Tonetti è il nuovo John Doe.
1: Mario Rossi.
0: Sentiamo che ne pensano gli ascoltatori, in questo caso opinione pubblica del Morning Show.
4: Il calcio ha rotto il cazzo. Ecco. Ha rotto il cazzo. Spostatelo, eliminatelo il calcio professionistico, naturalmente.
3: Adesso deve esserci.
1: Tra l'altro c'è un'altra curiosità. Il mister della Lazio, Sarri, ha detto una cosa ben precisa.
0: Vado a fumare una sigaretta.
1: Sì, e dopo ha detto mentre fumava la sigaretta ha detto: se si gioca a mezzogiorno io non ci vado.
0: No, non ci vado.
1: E
0: non
1: dico,
0: ci vado.
1: E invito anche la società a non presentare la squadra e a prendere il punto di penalizzazione.
3: Davvero?
1: Ha detto queste parole testuali.
2: Vabbè,
1: adesso vedremo.
2: A che ora si gioca?
1: Mezzogiorno.
0: Punto. Vabbè, andrà a fumare una sigaretta, che vedevo dire. Non lo so, dopo lo recuperiamo. Dopo recuperiamo il file e sentiamo le dichiarazioni di Sarri che abbiamo messo anche ieri.
2: Possiamo sentire anche Gianni Tonetti?
0: Gianni Tonetti stanno cercando di rintracciare, però è deficiente, non risponde.
4: Mannassa venne 200 di caffè in più, sì, ne va.
0: Ma perché? Ah, beh, perché fa la pubblicità.
3: La pubblicità di
1: quindi, quindi siamo contrari al tennis.
0: Sì, sì, per ora siamo 1-1.
5: Ma il problema rimane sull'ordine pubblico di domenica. Cioè, in una giornata, in una mezza giornata, tu ammucchi 100.000 persone e non so le 60.000 dell'Olimpio che sono tanto tranquilli, capito? 60-70.000 che saranno. È quello il problema.
0: Beh, sì, un problema di affollamento c'è.
3: Ma non c'è
0: adesso.
3: Già stata la finale di Coppa Italia in concomitanza con gli internazionali?
1: Sì.
3: E come è andata?
1: Però, allora, no, perché questo è importante. Allora, innanzitutto non era una finale, quindi vabbè, c'era meno gente. Ma il problema è stato che per i festeggiamenti, ma anche per la coreografia che hanno fatto allo stadio, sono arrivati i fumogeni e hanno fermato la partita.
2: Gioco, sì.
1: E poi quella è stata data anche non solo dai tifosi dell'Inter che stavano legittimamente festeggiando, ma anche per la coreografia che c'è stata dell'organizzazione al momento della vittoria.
0: Però ricordiamo che poi ci sarà anche il presidente Mattarella, quindi uno spiegamento di forze ancora più importante. Quindi tanta roba. Comunque, tanta roba, vai.
6: Certi sonni col tennis.
0: E appunto, ragazzi, vogliamo rovinare questo momento pomeridiano. È una cosa meravigliosa.
2: È prezioso.
0: È meraviglioso, dai, su.
7: Ma quale tennis, regamo, perché da quando c'è Sinner, questi ultimi due anni, tutta gente che ci capisce un cazzo se guarda le partite. Ma fateci vedere il derby,
0: oh!
1: Se tu ci fai caso, si capisce subito chi dirà che andrà a favore del calcio e chi è a favore del tennis. Ieri sentivo anche una telecronaca.
3: Non discriminare,
1: il telecronista c'aveva la R moscia, quello che seguiva il tennis.
0: È vero. Sta
1: attaccando adesso. Se senti invece il calcio,
0: dai, è forza.
8: Secondo me. Tutte le palle, palloni possono diventare quadrati.
0: Tutte le palle, comprese quelle di. No, no, no, non lo dico, non lo dico.
2: Quindi lei è contro entrambe, però fino adesso mi danno ragione. Gli ascoltatori un 80-20 abbiamo.
8: Finalmente, per la prima volta nella storia, il tennis viene prima del calcio. Non è che il calcio si deve spostare, il calcio si deve proprio togliere dalle scatole.
0: Levate proprio,
2: siamo
0: capito?
2: A 60-40.
0: Adesso. È appena iniziato il sondaggione qua stamattina.
3: Allora,
0: vediamo un attimo.
3: Non è giusto dire che il calcio si dovrebbe adeguare in questo caso. In questo caso si deve adeguare. Purtroppo, ecco, a discapito dei tifosi.
0: Oh, però ricordiamolo, ci tengo a sottolineare che il pasticcio l'ha fatto la Federazione del Calcio.
2: No, Gianni Tonetti.
0: Gianni Tonetti. Quel deficiente di Gianni Tonetti. Allora, ci abbiamo le dichiarazioni di Sarri che abbiamo sentito anche ieri. Vogliamo sentire così almeno
1: certo,
0: vediamo se poi
1: Sarri
0: mantiene il punto. Attenzione.
9: Io ho la sensazione il lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo c'è un'ora.
10: Ma ho capito bene, scusi mister, lei se si gioca domenica non va alla partita?
3: Questo ha detto, sì, vero Sarri?
9: ma io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra. This is the morning show
0: on Radio Globo. Queste sono le dichiarazioni e quindi e poi vedremo se nei fatti manterrà questa posizione oppure se cambierà, si adeguerà.
1: Che perché è stato già in panchina, non c'è stato per la finale, che era squalificato per la finale di Coppa Italia.
0: No, era perché stava fumando.
1: Esatto.
2: Quanto fuma quest'uomo?
1: Beh, durante la conferenza stampa pure si è alzato che doveva fumare.
0: Beh ragazzi, ricordatevi anche Buonanima di Zeman.
3: Mamma mia.
1: Io il giorno dopo sono andato in una panchina all'Olimpico e ho guardato che cosa c'era per terra, c'erano 30 mozziconi con Zeman.
2: Ma voi siete sicuri che l'altro giorno allo stadio erano i fumogeni, non è che era Sarri?
11: Sei nel morning show di Radio Globo. Buongiorno! Wait for me, I'll be back.
12: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
13: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
12: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
13: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
12: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
13: Gruppo AutoEquip.it.
14: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
15: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: Ad occhi aperti, tutte le domeniche e i festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
17: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
18: Lo voglio.
17: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
18: Lo prometto.
17: Vi dichiaro uniti per sempre.
19: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescare 100 grammi a 2,99 euro.
20: Todis, buongiorno convenienza.
21: 7 anni insieme.
20: A chi?
21: A Gran Roma. E per festeggiare dal 16 al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
20: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
22: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
23: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
24: A grandissima richiesta, il fiori tutto continua a

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo, e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
4: Mi dicono che sono esaurito, che sono nervoso, che mi do da una carmata. Cioè, il tempo di reazione della gente è pari a zero. Sta in mezzo al traffico di Roma, cioè prima, seconda e terza marcia, prima, seconda e terza marcia. E a scuola guida ti insegnano a mettere pure la quarta e la quinta. Te giri a destra, il semaforo, quello sta a bocca aperta. Te giri a sinistra, sta a bocca aperta. Guardi di dietro, sta a bocca aperta. Ma per uno che gli bolle il sangue come a me, prima o poi gli scoppia il cuore, no?
5: The Morning Show on Radio Globo.
6: Sei un imbecille, te lo posso dire che sei un imbecille.
7: Ma io non ho

0: problema. Il problema è che parla anche quando non parla, è incredibile.
1: Apre senza.
2: Dire meglio che curare.
0: Bravo. Attenzione, questo capitolo potremmo intitolarlo calcio versus tennis.
2: Assolutamente.
0: Insomma, che c'è questo derby, capito, fra i due sport. Allora, l'opinione pubblica si schiera con il calcio o si schiera con il tennis? Questo è quello che diceva il presidente della federazione. Quindi, insomma, stiamo cercando di capire se effettivamente per questa volta si sarebbe dovuto scansare il tennis o il calcio. Ricordando però, insomma, tutta la dinamica della cosa, cioè gli internazionali d'Italia, si sa, sono stati programmati già da tantissimo tempo. Poi anche un appuntamento importante nel mondo, vogliamo dirlo?
2: Di contro, anche il campionato, però gli organizzatori del campionato, e ti metto anche però qui un po' di responsabilità ce l'ha anche la prefettura,
0: sì.
2: Perché il derby non si giocherà mai più la sera dopo gli ultimi incidenti degli ultimi anni. Cosa ha proposto? Giocarla a lunedì sera. Ecco, quindi anche lì c'è un controsenso, se vogliamo.
0: Comunque è cresciuto tantissimo il tennis. Vi do qualche numero, un po' così alla carlona, però ecco, per farvi capire quanto è cresciuto il tennis. Pensate che fino a qualche anno fa gli internazionali valevano più o meno 5 milioni di euro.
1: Di introiti,
0: sì, ragazzi, 5 milioni. Adesso ne vale più di 60, ma molti più di 60. Quindi, insomma, stiamo parlando di cifre.
2: Si vede anche nelle strutture attorno lì al Foro Italico, dove tu passavi davanti allo stadio del tennis, erano in costruzione, eccetera, era più basso, era più piccolo. Adesso lo vedi, è diventato veramente un bel centro tennistico.
0: Credo che valga quasi 90. Adesso vado a braccio, vado a braccio.
1: E basta vedere quanto costano i biglietti, perché gli altri anni anche erano molto costosi, però sono andati sempre in crescita e quest'anno alle stelle.
0: E ti dico, infatti, è per questo che si stanno organizzando anche con un super investimento per coprire poi il centrale.
3: Si capisce anche dalla presenza di Yannick in praticamente ogni spot. Cioè, mi manca il panificio sotto casa.
2: Vabbè, ragazzi,
1: sta girando.
2: È il numero uno di uno degli sport più popolari al mondo. Dopo il calcio, che c'è? Non so, diremo un altro, pallavolo, basket. Tra l'altro Roma torna in Serie A, basket, e poi c'è il tennis. Lui è il numero uno ed è incontrastato.
0: Poi è molto bravo, perché quando fa la pubblicità, lui non è che fa la pubblicità punto e basta come gli altri testimonial. A me mi ha montata la fibra a casa. È venuto lui.
4: Ciao ragazzi, io posso giocare anche il derby, mi mettono in porta con la racchetta.
1: Era bravo anche a calcio.
5: Abbinaghi, ma vattene a f***o e quel roscio de Sinner.
0: Sportivissimo, direi.
6: Ragazzi, buongiorno. Sono dei deficienti, confermo. E il calendario è fatto con i piedi, confermo anche questo. Da tifoso di calcio dico che è il calcio che si deve spostare e non il tennis. In tutto questo non ho sentito scuse da parte di Lega o di qualcuno. Dice: scusate, ho fatto una...
0: Una riflessione.
3: Giova, per noi ignoranti del calcio, ci spieghi come funziona questa cosa del calendario? Io pensavo che fosse stata fatta già da settimane la programmazione.
2: Sì, la programmazione c'è e quindi tu sai contro chi giochi. Di solito si giocano con determinati orari che già si sa prima. Adesso però, visto l'andamento, bisogna capire la corsa Champions. Le squadre che devono rincorrere il posizionamento della Champions devono giocare in contemporanea. E quindi questo si va formando durante il campionato, non lo puoi sapere all'inizio del campionato, però all'inizio del campionato sai che c'è la finale del tennis, quindi quando vai a organizzare i calendari
3: quella si sa.
2: Lo sai, poi
1: c'è ogni anno, poi
2: il problema è stato che ci sono 5-6 partite che devono giocare in contemporanea.
0: Guarda, alla fine è un po' come quando fanno i calendari per le ferie, sai, nei posti di lavoro, guarda, la stessa cosa.
3: Di prima arriva
0: si ammazzano.
3: Comunque, questo conferma che Gianni Donetti è un cretino,
0: è indifendibile.
7: Oh Mario, buongiorno, ascoltami, io Mario, domenica la cresima di tuo figlio, purtroppo non posso più venire. No, perché già c'ho la febbre, quindi non so come mi sentirò.
1: Lui che ha trovato la scusa.
0: Bravo. Beh ragazzi, ottime scuse da trovare, perché adesso inizia veramente il periodo dei comunioni e tutto il resto. Quindi, allora cerchiamo un attimo di fare, che ne so, una raccolta di scuse che poi ci possiamo giocare all'occorrenza.
1: Ma inventiamoci una pandemia.
0: Non lo dire!
2: No, ma magari c'è una partita dell'Italia ai mondiali.
0: No.
8: Scusate, sapete se anche la sagra della porchetta di Arice è stata spostata perché collide con gli orari della festa dell'Anduia dei gruppi dei calabresi dell'Eur?
0: La festa dell'Anduia che la festa della porchetta, effettivamente c'è un conflitto.
9: Ci manca solo che il Papa si fa un giretto da quelle parti e stiamo a posto.
0: Oh, è vero, succede tutto sto weekend e tutto lì, peraltro. È incredibile, è una cosa.
10: Ma il derby facesse una bella coreografia per Sinner.
0: Potrebbe essere carino, no? Come idea.
2: Ma chi lo deve fare? La Roma o la Lazio? Beh, i laziani non entrano.
0: E allora, per forza, quelli della Roma.
11: Oh, sai, Maranza, come sono contenti domenica. Tutte le forze dell'ordine stanno a Olimpico, tra Fuori Italico e lo stadio. Vai! Roma è libera!
0: Sì, c'hanno campo libero, effettivamente. 393-777-7172 Globo WhatsApp, dai, ancora qualcuno.
12: Però Carri ha detto non vengo alle 12.30, l'hanno spostata alle 12, quindi il problema è risolto.
0: È vero, c'è ragione.
1: Come sono attenti.
0: Qua a mezz'ora fa la differenza.
13: Certo. La questione è di ordine pubblico, perché non è una partita semplice, ma è un derby. E soprattutto quello del tennis, contiamo che ci saranno molti, molti ragazzini e ragazzi.
0: Tanti bambini.

0: quanto tempo non ti innamori? Metti 99.6, ricomincerai a farlo.
1: Senti solo e triste? Hai problemi mentali? Tranquillo, c'è chi sta peggio di te.
2: Radio Globo a colazione.
3: Fai tornare con noi.
4: This is the morning show on Radio Globo.
5: Fulminacci, era Fulminacci.
6: Bello, regata.
5: Bello, lungo
6: è
5: tenere.
6: Lui, Flamin- eh?

0: diciamo che in tanti però stanno tifando per il tennis e questo ci fa piacere. Dai, sempre sto calcio, diamo spazio anche a un'altra disciplina sportiva che in ogni caso sta facendo bene all'Italia, molto più di quello che fa il calcio, questo lo possiamo dire, almeno in questo momento storico, no?
1: Tifiamo per una buona organizzazione dei vari calendari delle attività della città.
0: E quindi con chi ce la dobbiamo prendere?
2: Gianni Tunetti.
0: Quell'imbecille. Beh ragazzi, c'è un'altra vicenda della quale si sta parlando moltissimo, per ora c'è soltanto un grande punto interrogativo perché ancora non si è capito bene cosa sia successo, ma ci sono la storia di questi sub italiani che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive.
3: Sì, nell'atollo di Vavu questi 5 italiani che sono morti durante questa immersione stavano esplorando una grotta a 50 metri di profondità. Come dicevi appunto, ci sono delle cause da accertare, si parla anche di condizioni meteo sfavorevoli, c'era un allerta vento molto forte, ma ci si concentra anche sull'attrezzatura e sulla pianificazione dell'immersione. Perché? Perché resta da chiarire l'uso del nitrox, che è una miscela di azoto e ossigeno utilizzata per prolungare i tempi di permanenza sul fondo. Ecco, questo può avere giocato un ruolo tragico nell'epilogo della vicenda. Si sta seguendo l'evolversi della ricerca, gli esperti cercano di capire se una perdita di coscienza collettiva o una trappola di correnti ascensionali possono aver impedito poi ai 5, che erano esperti, questo dobbiamo dirlo. Di risalire verso la luce. Sono stati recuperati ovviamente i corpi, erano morti, non si è riuscito neanche a tentare un primo soccorso, magari che erano ancora in vita, ma sono morti, quindi bisognerà capire bene se c'è stato un problema proprio nel caricamento delle bombole di ossigeno.
0: Probabile.
3: È molto molto probabile. 50 metri di profondità, c'erano delle correnti che bisogna accertare,
0: certo,
3: se hanno anche quella loro una responsabilità, e le condizioni meteo legate al vento.
0: Assolutamente tutto da capire ancora, insomma speriamo si possa fare luce, si possa capire quello che è successo, perché ci sono adesso, non le diciamo, perché però ci sono come sempre anche delle versioni un po' complottistiche.
3: Complotto?
0: Sì, c'è anche qua in questa
3: mezzo,
0: storia.
3: Tra questi 5 qualcuno che poteva avere
0: ruoli che forse potrebbero dare fastidio.
2: E chissà chi le ha insinuate queste versioni complottiste.
1: Ma non capisco perché state guardando tutti quanti in una stessa direzione.
0: Noi guardiamo verso di te e senti che parte?
1: Base complotto, perché io non sono esperta e non sono mai andata giù con le bombole in vita mia.
2: Allora andiamo in pubblicità.
1: Cinque ragazzi, ma cosa può essere successo? Poi voi mi avete detto che magari quello che è stato messo dentro, una miscela sbagliata dentro le bombole di tutti quanti, mi sembra un caso. Non voglio pensare veramente a un complotto, però è una cosa che mi è saltata.
3: Perché stai additando Tonetti?
0: Quell'imbecille di Tonetti ha
1: nella sua direzione.
0: La caricate lui e bombole.
3: Esatto,
0: no, a proposito, tu non hai mai fatto un'immersione. Voi avete mai fatto un'immersione con le bombole?
2: No.
0: Ragazzi,
2: no.
0: Il battesimo del mare, una cosa meravigliosa, bellissima. Allora, a me è capitato di farla, è durato poco perché poi non sono un esperto e sono sceso anche poco. Però, ragazzi, non sapete che effetto che fa rimanere. Di solito, fai snorkeling quando vai al mare, no? E quindi c'hai un tempo limitato per mettere la testa, a meno che non stai col tubo,
1: certo,
0: ma stai in superficie.
1: Sì.
0: Andare sotto e rimanere per più di quel tempo che di solito fai quando trattieni il fiato è una cosa, cioè sballi proprio.
3: Effetto meditazione.
0: È una cosa incredibile, veramente entri in un'altra dimensione.
2: Quello sballo si chiama narcosi da azoto.
0: No, si chiama crack.
3: Fatta una canna.
0: No, è bellissima. Adesso chi ha cominciato a fare immersioni magari ci può raccontare esperienze meravigliose, entri in un'altra dimensione veramente.
1: E poi chi è esperto ci può anche raccontare come funziona il riempimento di queste bombole, se può essere una causa della morte di queste persone.
0: Assolutamente sì, anche se tu continuerai a pensare ancora.
3: Fate fatta una canna.
0: No, è bellissima. Adesso chi ha cominciato a fare immersioni magari ci può raccontare esperienze meravigliose, entri in un'altra dimensione veramente.
1: E poi chi è esperto ci può anche raccontare come funziona il riempimento di queste bombole, se può essere una causa della morte di queste persone.
0: Assolutamente sì, anche se tu

0: A piogge sempre più diffuse, verso sera anche temporali, quindi fenomeni localmente di forte intensità. E anche il weekend inizia l'insegna di molta variabilità, domani giornata sempre con temperature basse e ombrella portata di mano, migliora però domenica. Per sapere a questo punto nel dettaglio come andranno le cose da voi, vista tutta questa variabilità, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Che affa, che affa, che fa. Dai, chi la soluzione ha?
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
8: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL,

0: con opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
3: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25.

0: www.radioradio.it.
1: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Buongiorno, scusate, sto suonando il violino un attimo.
2: Io aspetto la trombetta.
1: No, non c'è la trombetta. A Gabriel facciamo suonare il triangolo.
3: Ah, triangolo, triangolo.
1: L'abbiamo detto, no? Allora, quando fanno le recite, i bambini che non sanno fare le cose fanno suonare il triangolo.
4: Triangolo.
1: Quindi adesso tutti i bambini che stanno andando a scuola e stanno preparando la recita già per la fine dell'anno, e se la maestra va proposto il triangolo, ditelo, il triangolo io non lo suono. Diteglielo, eh.
4: Il triangolo, no!
1: Che meraviglia. Ragazzi, sono le 7.42, il morning show di Radio Globo. Allora, giusto per fare una piccola marcia indietro su quella storia delle scuse per andare a vedere il derby, che mi invento, che non mi invento, poi anche quando ci sono le comunioni, no? Devo dare una spiegazione, cioè per non andare in qualche modo mi devo inventare qualcosa.
4: E che te inventi?
1: Mettiamoci tutti quanti insieme, cerchiamo di capire che cosa fare e che cosa non fare. Vabbè, un po' di scuse, sentiamo un attimo, per esempio, lui, questo ascoltatore ha un leggerissimo dilemma, senti, eh.
5: Porca vacca, porca, di via domenica c'ha la partita proprio alle 11:30, figlia gioca a calcio, mo c'è star derby e mo che faccio? Quale vado a vedere?
1: Derby o la partita della figlia?
6: Sì, ma siamo nel 2026, ti porto il tuo bel telefono, vai su quello che può essere DAZN, Sky, ti guardi al telefono,
1: certo,
6: oppure con le pad, ti guardi la partita,
1: certo,
6: e nel contempo guardi il tuo figliolo.
4: Ma lui vuole andare a fare i cori.
6: Allora, se vuole andare a fare i cori, andarsi a fare i cori.
1: E allora andarsi a fare i cori.
4: Ma è facile, tu devi scegliere tra due cose importantissime.
6: Hai voluto un figlio?
4: Smettila.
1: Dovete fare però, insomma, anche questo ragionamento. Dopo il figlio dirà, papà, come ho giocato? È su qua fascia. E commenterà invece la partita,
6: esatto,
1: che ha visto sul telefono. È un casino. Sentite anche quest'altro, che cosa si è dovuto inventare? I draghi, vai.
7: Allora, prima avevo preso il biglietto e io avevo detto all'amico mio che non potevo andare al matrimonio perché si sposava domenica sera. E poi dopo hanno detto no, lunedì. Allora ho chiamato il datore di lavoro e gli ho detto guarda, lunedì non posso venire perché c'ho una visita, quindi non posso proprio venire. C'avevo la comunione domenica a pranzo e pure a st'amico mio gli ho detto guarda, non posso venire domenica a pranzo. Oh, ho disdetto tutto. Ma quando gioca sta partita?
1: Che deve fare questo?
6: Si gioca domenica a mezzogiorno.
1: Porca zozzera, no, non se ne viene fuori.
8: Lo dico.
1: No, che c'entra adesso?
8: Che gli diciamo allo dico?
1: No, basta. Aspetta, ancora.
9: Mio suocero era istruttore subacqueo e vi dico che per scendere 50 metri, al di là del tempo, se non era favorevole le correnti, ma ci vogliono anche molte pause per la compensazione, quindi non so quanto tempo devi stare prima di risalire, non è che risali subito.
1: Questo commentando l'incidente, certo, che c'è stato alle Maldive con questi 5 italiani che purtroppo hanno perso la vita, si sta cercando di capire quali sono state le cause, no? Quindi ancora per il momento è tutto da accertare.
4: Non ce lo dicono e nessuno ci ha spiegato niente.
1: No, nessuno ci ha spiegato.
2: Ieri, guarda, a parte l'evento tragico, ma mi si è stretto il cuore perché ho trovato mia mamma devastata, ho detto che c'è questa cosa dei sub, era presa malissimo, proprio molto coinvolta, ci ho messo un po' a realizzare perché, poi mi ha spiegato, mi ha detto tuo fratello fa immersioni anche a 50 metri,
1: ma dai,
2: tu stai sempre per aria a 4000, ha detto, ma ne fate invecchia tranquilla,
1: è vero.
2: Era devastata.
1: Ah, tua sorella fa le arrampicate a mani nude, no? Immagino. Fermi tutti ragazzi, perché parlando di mare e poi delle Maldive, un bellissimo posto, purtroppo adesso segnato da questo evento tragico, però dobbiamo rimanere sulle spiagge con la bandiera blu. Blu. Allora, è uscita insomma tutta...
6: Vabbè, c'è stata la premiazione proprio a Roma delle bandiere blu, che ricordo che è un riconoscimento internazionale, più spiagge premiate, più comuni coinvolti e criteri sempre un po' più severi, perché le caratteristiche sono almeno 33 che poi danno modo di vincere il riconoscimento.
1: Fammi dire una cosa però, cioè, allora ragazzi, non confondiamo, perché in tanti pensano, vabbè, bandiera blu la danno dove c'è l'acqua super cristallina, pulitissima. No, come diceva Giovanni, sono una serie di criteri che adesso poi vi diremo, però il fatto che magari, siccome purtroppo il Lazio, diciamo, ha avuto un piccolo problemino, no? Cioè San Felice Circeo,
6: poca roba,
4: è uscito dal gruppo,
1: ragazzi. San Felice Circeo, ragazzi,
2: piccolo problemino, cioè siamo dietro anche al Trentino che mare non ce l'ha.
1: Attenzione, la, di Baviera.
6: La bandiera blu non riguarda solo il mare.
1: Adesso spieghiamo.
2: Però, porca miseria.
1: Però uno dice: ma come? Allora il Circeo fa schifo. No, no, ragazzi, è rimasto sempre meraviglioso. È una serie di cose che fanno ottenere la bandiera blu. Ci sono i servizi.
6: Allora, mettiamo ordine, perché sennò veramente la gente pensa che trovi una cosetta in mare. Oddio, che brutto. No.
1: No.
6: Allora, innanzitutto, più che una classifica, è proprio un impegno, un progetto di impegno per le amministrazioni per migliorare il contesto, appunto, balneare. Allora si passa da parametri presi in considerazione come la depurazione, i depuratori, quindi raccolta differenziata, gestione dei rifiuti, parliamo anche della spiaggia, quindi mobilità sostenibile, piste ciclabili, che se ci pensate col mare poi c'entrano poco, però fanno parte di questo. L'accessibilità, molto molto molto importante anche per la disabilità, la sicurezza dei bagnanti, l'arredo urbano, la tutela delle aree naturalistiche, l'educazione ambientale, la qualità dell'accoglienza turistica, che questa anche è una cosa molto molto molto importante. Fra i criteri considerati anche l'efficienza della rete fognaria, deve essere allacciata almeno all'80% del territorio comunale, i servizi di salvataggio, le spiagge accessibili, dicevamo, appunto la disabilità, e le attività di sensibilizzazione ambientale rivolta sia ai residenti che ai turisti. Insomma, ci sono questi parametri, sono almeno 33, che vengono presi in considerazione e vengono date queste bandiere,
1: che hanno poco a che vedere con la qualità dell'acqua.
2: Mi stona un po' quell'80% almeno di rete fognaria allacciata, perché l'altro 20%
1: indovina un po'? Quando nuoti e vedi qua cosetta che galleggia accanto a te, tu lì non ti devi più fare la domanda, è quel 20%.
2: Ma ancora stiamo così?
1: Sì, è chiaro. Beh, no, aspetta, dove va bene è così. Dove va bene, cioè questo. Allora, però andiamo veloci con la classifica.
6: Ti dico subito, la classifica vede come sempre la Liguria prima in classifica, che tiene sempre la testa un po' da un po' di anni. Alle sue spalle c'è la Puglia e la Calabria con 27 e poi riconoscimenti, ovviamente.
1: Diciamo che la Calabria ha guadagnato tantissimo quest'anno.
6: Ecco, ci sto arrivando, perché la Calabria ha registrato un balzo molto evidente con 4 nuovi ingressi: a Mendolara, Monte Giordano, Falerna e Locri. La Puglia mantiene il numero complessivo, compensando i nuovi ingressi di Morciano, di Leuca e Tricase, con l'uscita di Patù e Castrignano del Capo. Queste sono, insomma, le principali.
1: Queste le principali, ecco, diciamo. Purtroppo, come dicevamo, il Lazio ha perso San Felice Circeo.
6: Però c'è anche un dato, che oltre l'11% dei riconoscimenti arrivano all'Italia a livello mondiale. Quindi andiamo.
1: È chiaro, siamo anche una penisola.
6: Sì, siamo circondati dal mare, però insomma io me lo prendo questo.
1: Non è che l'Austria adesso possa avere più di noi.
6: Ma
1: non
6: magari c'ha dei laghi. Magari c'ha dei laghi fichi.
4: Sì. Per specificare che le nostre acque sono pulitissime, basta vedere che la Liguria ha 35 spiagge che sono bandiere blu e la Sardegna 17. Ma questo non vuol dire che la Sardegna abbia un mare meno bello rispetto a quella Liguria.
6: Questo
4: quindi
6: è un dato che colpisce.
1: Sono i servizi che fanno la differenza, ragazzi. Esatto. Secondo me è un criterio totalmente sbagliato. Cioè, secondo me dovrebbe essere: dov'è pulita l'acqua? Quello dovrebbe bandiera blu, no i servizi. Ma che è sta roba?
6: Comunque,
1: dai,
6: nel totale l'Italia ha avuto 525 riconoscimenti, quindi 11,6% del totale mondiale.
1: Va bene, noi aspettiamo con grande impazienza il momento in cui vedremo comparire in questa classifica anche il laghetto dell'Euro, che vogliono far diventare balneabile.
4: Ottima idea, aspettiamo.
1: Non vediamo l'ora. Buongiorno, questo è il Morning Show. Segnalazione, perché tra poco avremo l'aggiornamento sul traffico. Intanto arriva qualcosa dai nostri ascoltatori.
10: Buongiorno, è da segnalare un incidente stradale sulla Pontina del tratto tra Pomezia e Trigoria. Buongiorno ragazzi, un saluto da

0: Runaway. Per l'uomo che non deve chiedere mai. La pubblicità di un profumo.
1: The Morning Show on Radio Globo.
0: Morning Show, sono in pace.
2: È un profumo?
0: Sì, è così, è diventata una fragranza. E non ti dico di che sa.
2: No.

0: trovato anche le bandiere blu, anche se poi insomma vogliamo darvi anche qualche altra roba, sempre sul mare, dove il mare è pulito, che ci frega dei servizi, diteci dove l'acqua è cristallina.
1: A noi ci piacciono le spiagge, quelle incontaminate. Brava, dove dite. Vanno tutti nudi.
0: Nudi, nudi, tutti
1: nudi.
0: Nudi. Che ah, sentite qua, sentite sto messaggio, potrebbe essere di ispirazione, credo.
2: Io domenica ci avrei sia il derby che la comunione dei miei nipoti. Io ho chiesto a mia sorella se si mette là col telefono, intanto io me la partita dallo stadio. Ma pare giusto.
0: Bello, ragazzi. Allora, oh, la comunione in streaming. Non è male come idea. Allora, le facciamo in streaming.
1: Oh.
0: Agli invitati mandate un link e possono collegarsi. Oh, bella, bello. Questa è bella. Pure i matrimoni, bello. Tutto in streaming.
3: Ma possiamo non farle?
0: No, no, vabbè, quello sarebbe il massimo, però.
3: Butto là,
0: sarebbe bellissimo, però questi non ascoltano.

0: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Stiamo per andare con le notizie del traffico, ancora una segnalazione dai nostri ascoltatori.
3: Ragazzi, buongiorno, vi segnalo un incidente all'altezza di Caffè Romano, direzione Roma, il traffico è fermo.
2: Olè, e adesso sentiamo quelle ufficiali del Traffic News qua su Radio Globo.
4: Subito sul raccordo anulare, incolonnamenti in carreggiata interna dalla Casilina all'Appia e code sull'Aurelia e sulla Cassa qui dalla storta Tomba di Nerone. Poi incolonnamenti sulla Flaminia e la Salaria rispettivamente dal raccordo a Via dei Due Ponti e da Fidene a Via dei Prati Fiscali. Abbiamo rallentamenti sull'intero tratto urbano della 24 verso la tangenziale, dove si rallenta tra Via dei Revalli e Via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Code dall'Appia da Ciampino alle Capannelle sulla Pontina da Castel Romano all'Euro per le conseguenze della caduta di un grosso albero che è avvenuto ieri. Ancora chiusa la Via Aurelia Antica da Via Villa Betania a Via delle Fornaci. Poi all'Esquilino la polizia locale segnala code su Via Merulana per un incidente all'altezza di Viale Manzoni. Queste altre notizie roma.luceverde.it.
1: Radio Globo. Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Bene, abbiamo sentito anche le notizie sulla situazione del traffico. Velocissimi, giusto per fare un piccolo reminder a tutti i nostri piccoli ascoltatori, perché ragazzi ci siamo alle porte del weekend, quindi in questo fine settimana dovete darci dentro per il disco abusivo Junior! L'appuntamento dove i nostri ascoltatori più piccoli prendono il controllo della nostra programmazione.
5: Belli.
2: Possiamo dire che stanno facendo un ottimo lavoro. Un ottimo lavoro.
6: Ci fate volare.
2: Ragazzi, però dovete farlo anche per lunedì prossimo. Quindi dateci dentro, trovate belle robe, mi raccomando. Se i genitori vi costringono a richiedere qualche canzone, ribellatevi.
6: Giusto.
2: Ok?
6: Giusto. Scegliete con la vostra testa.
7: Ma il problema non sono i genitori, sono i bambini che hanno indetto una manifestazione perché vogliono un compenso per questa collaborazione.
6: Davvero?
2: Sì, incredibile, ragazzi.
7: Da oggi sì.
2: Allora, la minaccia potrebbe essere questa: mamma, se mi costringi a chiedere la canzone che piace a te, la prossima volta che sento rumori dalla camera da letto, sappi che entro a gamba tesa.
6: No,
2: okay?
6: Ti prego.
2: Sì. Questa
6: vabbè, potrebbero anche dire non facciamo i compiti per lunedì, perché danno i compiti anche nel fine settimana questi professori.
2: Per carità, quello che vuoi, però a mamma e papà secondo me interessa più qua roba da camera da letto.
7: State dando dei brutti suggerimenti.
2: Allora, belle canzoni che potete richiederci mandando un vocale, magari anche dirci per quale motivo ce la richiedete. 393 777 7172. Ah, cominciate già da adesso, così chi arriva prima prende il posto.
1: Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
6: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloni-ghetti.com.
7: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
2: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
1: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
2: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
4: 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Solo le migliori. In FM.
9: Streaming.
8: DAB.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
10: Buongiorno e ben ritrovati con il Morning Show. Siete su Radio Globo, 3 minuti dopo le 8. Massimo Vari con me, anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Giovanni Lucifora. Si riparte.
11: Every day from 6 to 10 a.m. The Morning Show.
12: Ho visto le parte la

0: Radio Globo.
1: Tutti al mare, tutti al mare,
2: a mostrar le chiappe chiare.
1: E dici bene, perché per adesso sono proprio dei latticini, insomma, ancora non ci abbiamo dato nemmeno una botta di sole,
2: e
1: ancora niente.
2: Sono pure flaccidi.
3: Comunque gli ha fatto un effettino sta primavera a Flaminia. Ogni giorno è una buona ragione per tirar fuori una chiappa. Ieri la palestra, io al Pilates.
1: No, stamattina è venuto e mi ha fatto vedere le bocce, faceva così, faceva. Dice: guarda come ne strizzo, guarda come ne strizzo.
2: Non ci credete, sì, ascoltatori. Sì. Giovanni testimone, è vero.
1: C'è testimoni.
4: Io mi faccio affari miei.
1: Aspetta, come l'ha chiamata poi la mossa? La sbocciata, come faceva?
2: No,
1: la spoppata.
3: Grande tranello di Massimo Vari.
1: Ragazzi, io non dico le bugie, io sono per la radio verità.
2: Ma
1: e
2: se sono vestita come una suora, che sono tutta coperta,
1: ma sei tutta leopardata, ma fai la finita.
2: Non è che significa essere così eccitante,
1: ragazzi. Sembra il divano che c'aveva una escort che conoscevo io.
3: Hai detto bene, però, non eccitanti, ma eccitati.
2: Eccitati, è vero.
1: Allora,
2: voi,
1: torniamo
2: dai
1: a parlare ancora una volta di mare, profumo di mare, di questo mare con le bandiere blu. Ma a noi non ci frega niente del mare con le bandiere blu, cioè nel senso, per carità, tutto bello. Però noi vogliamo osservare soltanto il criterio dell'acqua pulita, ci interessa quello. Non è che poi se c'è il lettino, non c'è il lettino, per carità, c'è chi gradisce questi servizi, ma noi vogliamo sapere l'acqua pulita.
3: Però se ti interessa quello devi cambiare base, perché io con questa penso solo a Edwidge Fan. Toglimela.
1: Ci vorrebbe qualcosa che tratti di mare. Vediamo un attimo che c'aveva sul mare. Vediamo un attimo, vediamo se trovo
2: una
1: qualcosa.
2: Una cosa rilassante.
1: No, deve essere roba
3: mare,
1: di mare.
3: Mare marino, sale.
1: Qualcosa, capito, qualcosa con che... mare marino. Boh, non lo so, vediamo un attimo.
3: Diodato. Metti Diodato.
1: No. Fa rumore.
2: No, ti prego.
1: Vabbè, no, mettiamone una a caso. Questa, vai, così. Okay, è mare?
3: Meglio.
1: Respirate.
2: Questo è mare attrezzato, però, senti, con tutta la gente sotto, quelli che ciabatte.
3: Non pulitissimo.
1: Forza, ragazzi, allora, questa, vai. Questo è mare.
3: Mare mosso.
2: Questo è mare quando non trovi parcheggio.
1: Questo
2: senti?
1: È mare, dai, questo.
3: È vero,
1: stai drammatica. Cercando, senti. Guarda quello col marsupio, chi sarà mai quello col marsupio e il cappellino? Chi sarà mai la cannottiera?
3: Chi è?
1: Parcheggiatore abusivo, naturalmente. Allora, mare, dicevamo, anche gli ascoltatori, senti, vai.
5: La bandiera blu l'ha vinta Fregene, solo che poi ha piovuto e praticamente l'avevano colorata, era marrone.
1: Ragazzi, allora, San Felice Circeo.
6: Peccato per il discorso delle bandiere blu, perché a San Felice Circeo hanno rifatto anche, stanno ultimando anche il lungomare.
1: Però ha perso la bandiera blu, ragazzi, è incredibile, sta cosa ci lascia. Però questo non significa che non abbia l'acqua buona, cioè,
3: no, ripetiamo che in base ai parametri magari non ha abbastanza piste ciclabili, cioè la butto là.
1: Maledetti.
7: No, non diciamo baggianate, Circeo, Gaeta, tutte quelle zone lì ormai fanno schifo, al di là delle bandiere.
1: Ma dai.
4: Ma fanno schifo sotto quale aspetto?
3: Esatto, in che cosa?
4: Dici, mi sembra strano poi.
1: Dici. Guarda, dice ma non dice.
5: Io sono d'accordo con Massimo. A bandiera blu normale è bello, tu mi puoi da tutti i servizi che ti pare, ma se mi faccio il bagno insieme alle esoriche non mi piace.
1: Esoriche. Che meraviglia. Allora, a proposito di questa roba del mare pulito, vi diamo, non so se possiamo chiamarla una classifica, quello che volete, vabbè, insomma, vi diciamo dove l'acqua effettivamente, insomma, la trovate pulita, ok? Questa è la classifica del mare più pulito d'Italia. Ripeto, tra virgolette, vi diamo soltanto le prime posizioni. Al numero 3, con il 98,7%, abbiamo la Sardegna.
2: Al numero 3, avete capito?
1: Numero
2: 3,
1: ragazzi. Qualità dell'acqua, stiamo parlando del mare più pulito d'Italia. Quindi la Sardegna, io pensavo fosse al numero 1, devo dire la verità.
2: Anch'io, però, perché magari non sappiamo appunto i criteri e i livelli di pulizia di questi ultimi anni.
1: Sozza. Sai che mi stupisce? Mi stupisce moltissimo invece chi c'è al numero 2.
3: Anche a me. Complotto.
1: Addirittura? No, beh, che complotto, però. Numero 2 per questa percentuale, che è molto alta, peraltro, 99,6%. Il pacco dell'Abruzzo. No, non è vero, no. Friuli Venezia Giulia.
3: No.
1: No, ragazzi, dai.
2: Siete mai andati a fare il bagno lì?
3: Allora, lì no, però cioè, per me l'Adriatico è una pozza proprio.
1: Ma
3: no?
1: Dai, Friuli. Addirittura quando ho detto Friuli Venezia Giulia, qualcuno ha fatto un tu sta.
2: No, nel senso, allora io ho guardato Lignano Sabbia d'Oro, che è una spiaggia, un litorale famosissimo, e evidentemente c'è un bel mare. Ragazzi, non lo diciamo noi, così.
1: Ma andiamo alla posizione numero 1 con il 99,7%. Al numero 1 trionfa la Puglia.
2: La Puglia,
1: ragazzi.
2: Perché
1: la Puglia.
2: Ci va sempre Giovanni in vacanza lì.
4: No, magari, però ci sono andato e poi io origini pugliesi, tra l'altro. E veramente io ho trovato dei punti di mare che facevano concorrenza alla Sardegna.
2: Ah, certo.
4: Nonostante la Sardegna è inutile, cioè non è che dobbiamo dirlo. Però la Puglia c'ha un mare spettacolare, stupendo.
1: Sì, è vero. Vado al volo invece con un'altra classifica, le regioni con più chilometri di costa eccellente, partendo sempre dalla posizione numero 3, ed è con 621 chilometri la Calabria, ragazzi. La Calabria. Poi abbiamo al numero 2 con 880 chilometri la Puglia, ma qua diventa quasi inevitabile perché insomma credo che abbia più chilometri di costa proprio in generale la Sardegna, 1391 chilometri di costa.
2: E con questi 880 chilometri di costa in Puglia comunque non troverai mai il posto per stendere un telo sulla sabbia. Mai.
1: No, è vero.
3: Vabbè, non è vero, però se andate sempre nelle stesse tre località molto blasonate non lo trovate, però se hai voglia di scoprire e camminare un po' le trovi.
1: Se ti arrampichi come una capra, sì, se ti arrampichi. Sapere arrampicare, ma anche in Sardegna la stessa cosa, ci sono delle calette che sono quasi irraggiungibili per voi poveri sprovvisti di barca.
2: Esatto, per i poveracci.
1: Immagino, vabbè, che dovete fare?
0: Vicino, che il mare come il nostro non c'ha nessuno, per

0: mette in polvere probabilmente, eh sì. Un pupo proprio, un pupo. Justin Bieber nella mattinata di Radio Globo, Beauty and the Beat su Radio Globo. Sono le 8:15, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
2: Niente, questa mattina ragazzi c'è proprio la salsedine nello studio del Morning Show di Radio Globo, perché stiamo parlando tanto di mare, sia perché insomma sono state assegnate le bandiere blu e vi abbiamo raccontato insomma dove sono sparse, ma poi abbiamo parlato anche di questo incidente, no, che c'è stato alle Maldive con questi cinque italiani che purtroppo hanno perso la vita. Quindi ci chiedevamo, ma che cosa può essere successo, anche se poi le cause sono ancora tutte da accertare, stanno indagando, no? E abbiamo detto, oh, magari c'è qualche subesperto che ci può dire qualcosa in più, perché noi, io una volta soltanto ho messo le bombole in vita mia. Adolfo, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno, salve.
2: Allora Adolfo, tu fai immersioni, immagino, no?
3: Sì, è un po' che sono, diciamo, fuori servizio, però ho fatto tante immersioni, sono dive master.
2: Ok, ah, quindi un istruttore.
3: Sotto l'istruttore, subito sotto.
2: Ok, qua siamo completamente ignoranti sull'argomento, quindi insomma adesso ti chiediamo, ecco, ma secondo te lì, al di là del fatto che bisognerebbe insomma essere sul posto, capire un po' quello che era anche la zona, no? Ma che cosa può essere successo? Perché cinque persone che contemporaneamente perdono la vita.
3: Allora, sicuramente non dovrebbe essere il problema del nitrox, perché con nitrox non si va giù a 50 metri, perché c'è diciamo un discorso di calcoli che adesso non sto a spiegare, però col nitrox normalmente si raggiungono i 30 metri se non sei esperto, i 35 se sei esperto.
4: Il nitrox che cos'è? Quello che il contenuto delle bombole?
3: Il nitrox è una miscela che va insieme... Esatto, insieme all'aria si mescola insieme in una percentuale, e a seconda della percentuale tu puoi andare giù fino a tanti metri. Se superi quelle profondità vai fuori di testa, cioè non ragioni proprio più.
2: Ecco.
3: E quindi succede che appunto normalmente con la miscela normale, caricata normale, si arriva fino a, intorno ai 35 metri. Arrivare a 50 è un problema, perché a 50 ci sono 6 atmosfere di pressione, e quindi se vai a fare un calcolo superi un limite che è circa 100, diciamo dai 130 ai 150, superato quel limite.
5: Ecco, chi controlla tutto questo però prima dell'immersione?
3: Perché allora, prima dell'immersione...
5: se alle Maldive ci si può fidare, ecco questo è il punto, perché poi dipende anche chi controlla e chi organizza.
3: Allora, io alle Maldive ci sono stato, sono molto attenti a queste cose, e normalmente in barca prima di fare l'immersione tutti controlli la tua attrezzatura, ognuno si deve controllare la sua attrezzatura, poi in genere c'è un capogruppo, un istruttore, un accompagnatore, una guida che se hai bisogno di una mano glielo chiedi e chiaramente ti dà una mano.
2: Senti Adolfo, ti faccio un'altra domanda, tu dicevi di solito si arriva a 30 metri, no, però si sa, no, l'appetito viene mangiando, magari sei solo, vedi qualcosa di particolare, quindi che ne so, ti spingi un po' oltre rispetto a quello che può essere la profondità consentita, è possibile una cosa del genere? Certo, tutti e cinque, però...
3: Allora, la cosa del genere è consentita se tu vai sotto un minuto, ma stiamo parlando di nitrox, e ho detto fino a 35 metri se sei già esperto, se vai a 50, ma poi a 50 ci sono tante problematiche, nel senso che c'è la deco che devi fare quando torni su, quindi certo, dovendo fare decompressione dovresti cinque persone almeno lasciare un bombolino di sicurezza a 50 metri.
2: Quanta decompressione devi fare? Quante pause devi fare?
3: Allora, questo dipende dal computer, da quello che consumi. Adesso precisamente non me lo ricordo. Io 56 metri l'ho fatti, però a 56 metri senza nitrox, con aria normale, ma stai sotto 4 minuti, 5 minuti, e poi ti dovrei fare adesso così a naso 20 minuti di
2: deco. 20 minuti di decompressione.
4: Ma hai fatto delle immersioni con delle situazioni del mare avverse, perché parlavano di queste correnti, del mare, diciamo, che era molto agitato?
3: Diciamo che alle Maldive spesso e volentieri c'è molta corrente in alcuni punti, quindi devi pure essere una persona esperta, organizzato bene, avere per esempio delle pinne, se sono le pinne da bombole normalmente sono delle pinne molto lunghe, leggere, magari se hai delle pinne da apnea è un altro discorso, certo. Quindi devi stare un po' attento, nel senso,
2: Adolfo,
3: che non tutti
2: siamo, sì, allora un po' in ritardo, ti faccio la domanda delle un'idea te la, no, un'idea te la sei fatta, così per chiudere, la tua idea qual è?
3: La mia idea è che a 50 metri non si va in grotta perché non hai proprio tempo di entrare in grotta, ne, e puoi stare 4-5 minuti, a meno che hai un'attrezzatura speciale, quella da immersione profonda, ma è molto difficile farlo alle Maldive, farlo in 5 persone, quindi c'è stato sicuramente qualcosa che non è andato.
2: Assolutamente. Va bene. Bello fare le immersioni, ogni tanto fatela una, perché hai detto che sei a digiuno da un po', insomma.
3: Sì, ma per un problema di schiena, perché mi fa male la schiena e è difficile caricarti tutta quella roba sulle
5: spalle.
3: Solo
5: una cosa al volo, parlavamo del mare, sì, bello. Dov'è in Italia bello fare le immersioni?
2: Ah, ecco.
5: Dove?
3: Il top in Italia Ustica è veramente un posto meraviglioso.
2: Alla Rustica, ragazzi, quindi tutti alla Rustica.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
0: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
8: Bel veicolo a motore umano. È usato?
7: Usato a chi?
9: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.
10: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
12: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
11: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
12: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
6: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
7: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
8: Ehi, ma dove corri?
9: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
8: Tranquilla, vai da Corsetti.
9: In farmacia.
8: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
9: Davvero tutto lì?
8: Tutto, veloce e vicino.
9: Mi hai salvata.
8: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.

0: amici, sta per iniziare il weekend, momento che si aspettava ormai già da venerdì scorso, finalmente è arrivato.
1: Sì, ma attenzione Massimo, perché sicuramente verrà rovinato da qualche cresima o da qualche matrimonio.
2: Mettici anche la pioggia.
0: Ah, c'è pure la pioggia?
2: Sì, sì.
0: E allora ditelo! Buongiorno, state ascoltando Radio Globo con il Morning Show. Bene, abbiamo parlato tanto di mare, anche se gli ascoltatori chiedono ancora informazioni, perché vi abbiamo dato la mappa delle bandiere blu, almeno le principali, eh. Poi ce ne sono anche altre, per esempio qualche cosa ce la siamo dimenticata, infatti c'è chi chiede, ma...
3: Ma invece De Anzio che dicono?
0: Che dicono De Anzio?
4: Perché è una bella bandiera blu, ma da un po' di tempo. Ad Anzio il mare è bello, ragazzi.
0: Ok, bene, quindi tutto regolare, tutto regolare.
5: Scusa, ma la Sicilia non fa parte più dell'Italia?
0: No, allora, la Sicilia è una regione a statuto speciale, quindi credo che forse venga fatta una cosa a parte.
2: No, ma non perché detto. Il Trentino c'è in classifica solo per i laghi, quindi sicuramente...
6: No, ma non lo sapete, c'è il referendum.
0: Come c'è il referendum?
6: La Sicilia si vuole staccare dall'Italia, anche il Friuli, hai detto?
0: No, dai.
6: Ah, dopo ci sarà anche il referendum sul Friuli.
0: Ma chi dà?
2: No, il Trentino.
6: Ah, il Trentino, scusate, per il Trentino, sì.
0: Vabbè,
6: se la Calabria ha saputo?
0: Comunque, che ha fatto la Calabria?
6: Ma può fare referendum.
0: Ma che referendum?
6: La Sardegna adesso sta
2: Il Trentino fosse per loro già da un po'.
6: Ma pure la Sicilia.
0: Vai, attenzione.
7: A Giova, ho capito che c'è origine pugliese, però non dica che il mare della Puglia è pulito, se no iniziano a nascere tutti quanti ce vanno. 10 anni fa ci andavo, non ci stava nessuno, ma è pieno di turisti a cagare. Mamma mia, viva la Puglia.
0: Colti a braccia aperte, questo turismo che insomma, ecco,
4: più
0: è ben
4: servizi
0: voluto,
4: ci sono e più gente ci va poi,
7: Giovanni, basta parlare di mare, però mi è stato a far venire voglia di ferie.
0: È vero, ragazzi, sta venendo quasi quasi, mettiamo il cartello anche noi, sai, chiuso dal al.
4: Mamma mia,
0: bellissimo. Vai ancora, che dicono qua?
8: Scusate, ma la Sicilia non la state proprio nominando?
0: L'abbiamo detto.
4: Ci sono un sacco di spiagge nelle bandiere blu e ci sono 2 nuove new entry quest'anno per il 2026.
0: Molto
4: quindi,
0: bella,
4: cioè, state tranquilli.
0: Ma molto bella la Sicilia, ragazzi.
2: Ma ragazzi, ma la Sicilia?
4: Io più
0: sai
4: di dirtelo.
0: Effettivamente adesso... Ma la Sicilia?
7: Mamma che me frega che venerdì mo parto col camion e torno sabato notte.
0: No, ragazzi, lui sta andando al lavoro. Vedi uno che si spacca la schiena? Bravo.
2: Prendete esempio.
0: Bravo. Porta il camion, ragazzi. Fermi.
7: Mare, profumo di mare, Lucifora dovrò sopportare mare.
0: Bella, mi piace.
4: Molto.
0: Allora, molto carina, però a proposito di canzoni, adesso questo mi fa l'assist per insomma farvi ascoltare una cosa, perché c'è insomma questa notizia dell'antivirus che comincia un po' a preoccupare, se tutto va come deve andare, guarda se non saltano le ferie, guarda se non ce li troviamo a casa a impastare pizza da mattina a sera,
4: guarda come va a finire.
6: Il centro prevenzione è tranquillizzato, i casi sono scesi a 8, non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio, è sviluppato sulla onda,
2: quindi dipende tutto dal ceppo.
6: Questa mane, tutti e 26 i contatti francesi di una persona risultata positiva all'antivirus sono risultati negativi.
4: All'antivirus.
6: Diamo delle notizie positive.
0: Sì, diamo delle notizie positive. Però siccome oggi si accorgeranno di vendere meno giornali, allora il giornalista terrorista oggi tirerà fuori un'altra quarantena, un'altra nave da crociera, un'altra virus.
2: Io mi preparerei.
0: Ragazzi, io non so che cosa dirvi. Io l'unica cosa che vi posso dire è che ieri, insomma, con grande apprensione abbiamo preso un po' a cuore la storia di questa nave Longius, che insomma è stata rimbalzata da un porto a un altro, nessuno li voleva, gente che purtroppo è stata contagiata, e allora ieri, ragazzi, abbiamo tolto i panni da conduttori del Morning Show e ci siamo messi dei panni che ci stavano anche un po' stretti, a dir la verità, i panni da gruppo musicale,
6: sì,
0: i Los Coyones, posso dire? Perché quello eravamo.
6: Ah, c'è bisogno dei panni nuovi,
0: No.
6: Lo siamo.
4: Poi vorrei dirvi che i panni stavano stretti a voi perché siete grassocci.
2: Sì, ragazzi, no, per un altro motivo. Però Los Mornings era più carino. Sì.
0: Allora facciamo così, dai. I Los Mornings, va bene.
6: Coyones.
0: Sì, un po' Coyones, comunque ci siamo. Sì, adesso poi lo sentirete anche voi, perché poi ascoltando quello che adesso mandiamo in onda,
6: confermiamo.
0: Poi ci dite se non siamo un po' Coyones.
2: Anche vedendo.
0: Allora, attenzione, perché ieri ci siamo chiusi in studio e abbiamo realizzato la nostra canzone su tutta la questione dell'antivirus.
2: Canzone dell'estate già.
0: Allora, qui c'è da abbinare anche il ballo di gruppo, ve lo dico, organizzate comitive, fate quello che volete. Questa estate vi voglio vedere al villaggio turistico a ballare questa roba qua.
4: Sì.
0: Fatti chiari, amicizia.
6: Soprattutto lunga. Al villaggio turistico, mi raccomando.
0: Ok? Allora, la canzone si chiama Quarantena. Sono i Lost Mornings, coglione. E noi la sentiamo adesso per la prima volta qua nel Morning Show di Radio Globo.

0: The Morning Show.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
0: Radio Globo.
2: Io l'avevo detto, los coglones. Io l'avevo detto. Basta! Basta! Basta. Vabbè, niente, l'abbiamo sentita. Chi è che applaude? Chi è che applaude? Ho sentito applausi.
3: Ah, è lui nel...
2: Sì, è lui nel video.
3: Scusami.
2: Ce la faremo, che veniva così applaudito. Boh, non so da chi.
3: Da se stesso,
2: ragazzi,
3: era lui.
2: Niente, questo è quello che è uscito fuori ieri dopo ore di lavoro.
4: È vero.
2: Una cosa. Sentiamo che ne pensano gli ascoltatori.
5: Cacci vostri, è Gagliardo. Bravi!
6: No, vabbè, dove si può scaricare sta canzone? Io la voglio come suoneria.
2: Arriva.
3: No, beh,
2: diciamoglielo, si può scaricare sulla dichiarazione dei redditi. Lo ricordiamo.
4: Ah, sì?
2: Sì, mi ha detto il commercialista. Ci fermiamo, dai, tra poco.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
10: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
11: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
11: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
13: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
14: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
15: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
16: Siamo in radio, non si vede nulla.
15: Basta andare su Piper.it.

0: non crederai ai tuoi occhi.
1: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
13: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
14: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143. www.grupporosati.it.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Beh ragazzi, peraltro, ricordiamo che questo weekend ci potrebbe portare anche sul tetto d'Europa con Sal Da Vinci e l'Eurovision, ragazzi.
2: Domani c'è la grande finale, hai detto bene, quindi tutti quanti con le orecchie appizzate per tifare il nostro Sal che potrebbe pure vincere, io lo spero, ma chissà.
1: Ma vedremo. Io dico solo...

0: Macarena, ma non è la Macarena, è la Quarantena. Giovanni,
1: hai ragione, hai perfettamente.
0: Una canzone
1: ragione
0: che diventerà virale assolutamente. Sì. Beh, per ovvie ragioni,
1: mi sembra
0: virale
1: da
0: Quarantena, ragazzi. Allora, sentiamo, perché poi magari dagli ascoltatori decideremo anche la sorte di questa canzone, che cosa farne, se dall'argatto oppure se andare all'Eurovision come Salda Vinci.
2: Ma per sempre sì o quella della Quarantena, intendi?
0: Quella Quarantena, certo.
2: Ma quale gatto? Ma stai impazzito?
0: Allora, attenzione, sentiamo. Beh, decidono gli ascoltatori, decidono. Per finta, perché poi decido io. Vai!
3: Di ascoltare Quarantena all'Eurovision.
4: No, che figata! Mo me la metto come suoneria del telefono.
5: Fantastico, ragazzi, siete eccezionali, fantastico.
6: Questa a mani basse è la hit estiva più bella di sempre.
7: Oh, però vale, io stavo sotto la galleria dell'Abbia, sentito all'inizio, poi non si è sentito più.
8: No, vabbè, ragazzi, adoro, è troppo bella sta canzone, voglio il CD subito.
0: Ai ai ai.
2: Vabbè, io la riascolterei.
0: Mi sa che dopo la rimettiamo, mi sa che... Allora, se ci arrivano altri 100, facciamo così, almeno 100 messaggi, ok? Okay? Ma 100 bastano 100?
9: 1000, dai, 1000.
0: 1000 messaggi.
2: Ma si doti lì a contare 1000.
0: Ma tanto dopo facciamo le percentuali finte di Federica, quindi non è che
2: quindi decidiamo sempre,
0: è ovvio,
2: tu.
0: È tutto
2: decidiamo
0: magna magna.
2: Sempre tu.
9: Allora, nel frattempo abbiamo una proposta da Warner, 350.000 euro.
0: Sì,
9: sì, per
0: sì,
9: l'esclusiva,
0: diamogliela subito. Subito. Sì, sì. subito. Sai che a proposito di questo discorso dei soldi, no, delle offerte, ieri stavo guardando Stefano De Martino col gioco dei pacchi. Beh, no, mi sono sempre chiesto, ma ci avete mai fatto caso che perché il concorrente deve arrivare sempre alla fine? No, perché le proposte te le fanno anche all'inizio del gioco, no? Il dottore chiama al telefono, dottore offre 40.000 euro, ma non c'è uno che aprima subito, aprima la proposta, sì, accetto, vai, finita la puntata, capito, arrivederci e grazie.
9: No, vabbè, sei lì un po' te la giochi.
0: Ma che te la giochi, voglio dire, ma che
9: beh, finché hai pacchi un po' consistenti fuori, è ovvio che ci
0: ma
9: provi.
0: Ma se tu stai scannato, no? Quante possibilità hai di vincere? Lì subito, 40.000 euro, vai, ma subito, vai, chiusa la puntata, linea a Bruno Vespa.
2: Se saranno delle clausole contrattuali.
0: No, perché
2: firmare,
0: mi chiede, ma come
9: ecco
0: mai?
9: La complottista, le clausole, la complottista.
0: Eccola! Ma dai. Ma se, come mai?
2: Complotto.
0: Come mai? Vabbè, però.
1: Come mai te stavi a guardare i pacchi?
0: È vero.
1: La domanda è questa. Che cacchio te guardi?
9: Bravo Giovanni.
0: Hai ragione, Giovanni, è vero. È tutta.
10: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
0: Comunque, a proposito di televisione, giusto così, una piccola. Stavo vedendo che sta per nascere la prima televisione in esclusiva per i cani, ragazzi. Mi dite qual è la novità? Perché lo leggo dappertutto, ma non c'è già Rete 4? Scusate, che cambia? Non ho capito che cosa cambia.
9: No, è per i cani.
0: Ah, per
9: non è riguardo chi la fa.
0: Allora ho sbagliato.
2: Ragazzi, io prendo le distanze da tutto quello che state dicendo.
0: Tu immagina 24 ore su 24 con.
1: Lo dico!
0: Tutto così. Vabbè,
2: sono video a ciclo continuo studiati apposta per le percezioni visive degli animali, quindi colori, suoni, ci sono delle frequenze particolari. Ma questo perché, ragazzi? Perché i cani stanno da soli a casa tutto il giorno ormai. Perché noi andiamo al lavoro e chi sta con loro?
0: Certo.
2: Poveri piccoli.
9: Poi, però, se li lasciate là con l'iPad tutto il giorno, non vi lamentate che sono dei rincoglioniti.
0: Ma con i cani,
1: ma quando giro col coltello.

0: regà, io pure non la faccio più, non la faccio più. Tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù. Apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
1: The Morning Show, Radio Globo.
2: Oh yeah, il Morning Show. State ascoltando Radio Globo. In pochi minuti avremo un altro aggiornamento sulla situazione della viabilità per tutti voi incastrati in macchina, come al solito d'altronde. Allora, abbiamo detto, se arriviamo a un tot di messaggi, possiamo anche pensare di rimettere la canzone che magari qualcuno si è perso. Oh, tutti indaffarati in quel momento. Oh, rimettetela, io non stavo ascoltando, ma che è successo? Mi sono girato un attimo.
3: Vabbè, giustifichiamo quello che stava facendo la consegna e quello che era in galleria.
2: Non va bene.
3: Gli altri assenti non giustificati.
4: Vabbè, la mamma che lasciava il bambino a scuola,
3: no,
4: perché era in ritardo.
3: Perché era in doppia fila. No.
4: Ma dai.
2: No, non si può. Io lo dico, allora, o concentrati sul morning show, oppure che veniamo a fare qua mattina. Non è che potete fare. Adesso vogliono lavorare loro, devono lavorare. Ma che è questa esigenza di lavorare? Dovete ascoltare il morning show con attenzione.
4: Bravo.
2: Che cavolo. Vabbè, sentiamo.
4: La voglio risentire. Io l'ho persa.
5: Sì, io ho solo sentito che avete messo qualcosa di figo. E siccome ve ne servono 1000 di richieste, raga, io vi faccio 1100 richieste.
6: È stupenda, meglio dell'originale.
7: Quarantena!
2: Vai!
8: Io già amavo prima, dopo sta canzone avevamo ancora di più, siete meravigliosi!
9: No ragazzi, dovete rimetterla perché io l'ho persa, ecco, vi prego.
10: No vabbè dai, vi prego, rimettete la canzone, siete stupendi.
11: Patibra, io sto a fare la consegna, no, sentita, rimannatela.
2: Ecco, guarda,
4: facciamo patire ancora?
2: Sì, beh, certo, lasciamoli un po' così sulla graticola. Naturalmente la rimetteremo nel momento in cui saranno di nuovo affaccendati.
3: Certo, è solo per quelli che hanno chiesto il bis, che l'hanno già sentita.
12: E soprattutto non funzionerà la radio a quelli che hanno detto voglio, dovete.
2: Bravo,
12: no,
2: bravo.
12: Che decidiamo noi.
2: Sempre il condizionale. Allora, volevo chiedere alla nostra regia video se intanto può togliere quella foto che mi disturba. Mi sta tornando su a colazione,
4: è
2: ragazzi.
4: È bellissima, io l'ho postata su una storia, la foto dei Lost Mornings. Ragazzi,
2: ogni volta, ragazzi. Mi hanno fatto i peli sul petto che non ho mai avuto io, cioè, capito? Hanno fatto la camicia.
3: E io c'ho la panza di Giovanni.
2: È vero.
4: Te c'hai la panza, te sei villoso, che ti importa?
2: A te ti hanno fatto il culo di Belen, bella.
4: C'ho pure l'addominale scorpito, sto tutta squartata.
3: Insomma,
4: sto.
3: Mi sembra evidente che è intelligenza artificiale.
4: Assolutamente sì.
2: Non siamo noi, mesale.
12: Questi giochi della televisione ci stanno le preparazioni prima, no? E quindi loro te spingono a fatta arriva fino alla fine.
2: Allora, in riferimento a quello che io ho detto prima sul gioco dei pacchi, no, mi sono chiesto, ma come mai non c'è mai, magari a me è sfuggito, poi magari c'è stato un concorrente, il dottore offre 40.000 euro, subito, via, sigla, finito, a domani, ciao, vai, chiuso, così, capito, come accettare l'offerta alla prima botta, ma non c'è mai stato? Chiedo a chi lo guarda sempre.
12: Ma io non l'ho mai visto, io non so neanche di che stai parlando.
3: Quello guarda.
4: Perché noi non sentiamo le minacce che gli fanno prima, è ovvio, se no
12: le minacce, butti questa cosa così, un passato, le minacce,
4: ma velate.
2: Allora io prendo le distanze, anche io,
12: e anche complotto.
2: Sì, ha detto che è tutto magna magna.
4: Non ero io.
10: Non cominciate a rompere i coglioni pure con Stefano, eh? Lasciatelo perdere perché è troppo forte.
2: No, ma per carità, stiamo parlando del gioco.
11: Il tablet, i video arcane. Io spero che ci avete un Jack Russell che gli si chiude l'embolo e vi fa trovare i coriandoli, no? Il padre quando tornate a casa.
1: Risparmio è sempre più grande! Fino al 19 maggio, San Giorgio olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€ e Sao caffè intenso 250 grammi, confezione da 4 a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
2: Traffic News. Ora di nuovo a sentire le notizie che riguardano la viabilità, aggiornamento con il Traffic News di Radio Globo.
12: Subito un incidente sulla Pontina, all'altezza del Castel Romano, verso Roma, tutto il traffico è deviato su via di Trigoria. Poi abbiamo code ovviamente che al momento partono da Pomezia. Poi traffico su tutte le principali strade in entrata verso il centro, maggiori disagi sulla Flaminia e la Salaria. Poi sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti alla tangenziale est, si rallenta sulla tangenziale dalla batteria Nomentana a Campi Sportivi verso verso lo stadio olimpico. Per le conseguenze della caduta di un grosso albero avvenuta ieri pomeriggio, ancora chiusa la via Aurelia Antica da via Villa Betania a via delle Fornaci. Poi la polizia locale segnala un altro incidente sulla Nomentana altezza via Dante da Maiano, che sta provocando code tra via di Sant'Alessandro e via Rinaldo d'Aquino nelle due direzioni. Queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
2: Molto bene, grazie.
7: Sì, ma non vale, ma organizzatevi, oh. Io ho fatto proprio un contratto di lavoro che attacco dopo le 10 proprio per Morning Show, quindi regolatevi, eh.
13: Pronto Radio Globo?
14: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
15: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo. Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio

0: clienti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
2: On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Modifiche alla rete ATAC nell'area di Via Casilina a partire dal 15 giugno. Con la definitiva dismissione della vecchia ferrovia Termini Centocelle, l'attivazione della tratta della metro C San Giovanni Colosseo e la futura apertura della stazione ferroviaria del Pigneto, i bus si adegueranno alle nuove esigenze. Il nuovo piano prevede l'introduzione di due linee 104 e 105L e il potenziamento del 105 e del 409. Domani alle 17.30 al Parco Schuster a San Paolo torna Il Canile Va in Città, l'evento di Roma Capitale per promuovere le adozioni responsabili degli animali nelle strutture comunali. Saranno 30 i cani a sfilare provenienti dai centri di Muratella e di Ponte Marconi e dalle strutture convenzionate di Valle Grande e di Mente Naturale. Sabato e domenica al Roseto Comunale torna il Premio Roma, il concorso internazionale per nuove varietà di rose. Info su comune.roma.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
15: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
14: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
15: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
16: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
17: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
18: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Suzuki.
19: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloni-ghetti.com.
20: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
21: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
22: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
23: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
22: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
24: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
25: Allart, al centro della tua casa.
0: in FM.
1: Streaming.
0: DAB.
1: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
2: Che dite? Ci facciamo un'altra oretta insieme? Allora partiamo. Buongiorno, questo è il Morning Show di Radio Globo. Sono le 9:03.
10: Good morning, ladies and gentlemen.

0: io l'avevo detto in apertura stamattina, ragazzi, ritiriamo fuori allora l'abbigliamento da ballerini, gli scaldamuscoli e tutto il resto, perché ci stiamo scatenando stamattina, una roba inguardabili, inguardabili, fatemelo dire, inguardabili.
1: Soprattutto quella camicia sintetica fucsia.
0: Pensa, uno ti fuma vicino, prendi fuoco in un attimo, si accende come un tizzone, una cosa brutta. Ragazzi, riparte il morning show di Radio Globo. Vabbè, ma d'altronde questo, voglio dire, è l'atmosfera, è il clima del venerdì.
2: E dai, vaffanculo, tra un po' mi iniziano le gallerie, rimettetela che io non l'ho sentita, sono entrato in macchina, stavo fermo al lato di...
0: Continuano,
3: Massimo, continuano. Hai chiesto a Gabriele Sidoti quanti messaggi sono arrivati per replicare la canzone dei Lost Mornings?
0: C'è Federica che sta elaborando le percentuali finte, quindi quindi dopo sentiremo un attimo, però continuano, insistono,
1: hanno ragione, tocca metterla, questi tra un po' vanno.
0: Lo diciamo per chi avesse acceso la radio in questo momento: prima abbiamo mandato in onda una versione alternativa di quella che una volta era la Macarena,
1: e
0: però,
1: non lo sarà mai più.
3: No.
0: Abbiamo fatto una canzone, diciamo così, che tratta un tema di attualità. Stiamo parlando del antivirus, ok?
4: Pure io l'ho persa, ragazzi, per favore, stavo a pettinare bambole, rimettiamola, grazie.
5: No, io non ho sentito la canzone, stavo portando mio figlio a scuola, rimettete, vi prego.
6: No. Ragazzi, vi prego, la rimettete, stavo portando il pupo a scuola, perdonatemi.
7: Che bello. Io non l'ho sentita, stavo sotto al tunnel anch'io.
8: Io l'ho sentita e poi no.
9: Ma io non ho capito di che cosa state parlando, quale canzone?
0: Cioè, capito? Allora, ero quasi convinto, poi è arrivata lei che ha rovinato tutto. La colpa è la sua adesso, glielo dico agli ascoltatori, ragazzi, che la stavo per mettere.
1: Mi hanno convinto, non aspetto nemmeno la percentuale, dobbiamo metterla.
0: No, mi dispiace, è arrivata lei, di che state parlando?
10: Solo una parola, vergogna.
0: Bravo, così, bisogna picchiare.
3: Così si fa.
0: Bisogna picchiare, stiamo qua da 5 di mattina.
10: Io non ho capito.
0: Allora, ragazzi, invece una cosa della quale dobbiamo parlare questa mattina, abbiamo detto, no, del calcio, certo, un calcio con una parabola un po' discendente, soprattutto quello italiano, perché le cose non vanno per il meglio, però c'è questo grande appuntamento, e a confermare che le cose non vanno per il meglio nemmeno parteciperemo. Di che parlo? Dei mondiali di calcio!
10: Tanto per dirne una, sta partendo l'Iran per gli Stati Uniti. Che fanno il ritiro e poi dopo faranno ovviamente i mondiali. Quindi l'Iran e l'Italia.
0: L'Iran
3: non c'è.
0: L'Italia non ci sarà. Allora, musica messicana, perché si svolgeranno anche in Messico. Abbiamo detto Canada, Stati Uniti.
10: E itinerante.
3: È diffuso.
0: Sempre se non saremo in quarantena, potrebbe essere tutto.
3: Oppure la quarantena scatterà proprio per i mondiali di calcio, sovraffollamenti, si dice, assembramenti.
1: Attenzione. Subito la complottista.
3: Subito.
0: E a quel punto avremo una giustificazione: abbiamo fatto bene a non partecipare, vedi?
10: Lo sapevamo.
0: Allora, attenzione, perché c'è una novità quest'anno. Siccome, dicevo, il calcio non sta passando proprio un bel periodo, allora che cosa stanno riavvivando? Un pochino, stanno trovando il modo di renderlo un po' più appetibile,
3: spettacolare,
0: perché stanno organizzando, e quest'anno ci sarà per la prima volta questa grande iniziativa, la Time Show, come avete presente il football americano, no?
3: Il Super Bowl.
0: Esatto, il Super Bowl, dove c'è un fine primo tempo, inizio secondo tempo, che diventa un vero e proprio spettacolo.
3: Super Bowl, ricordiamo Beyoncé, Bruno Mars,
0: grandi nomi.
3: Rihanna, Bad Bunny quest'anno, che ha tenuto la scena in maniera eccellente, e hanno deciso di fare la stessa cosa per i mondiali di calcio. Appunto, come dicevi tu, ci sarà l'halftime show, ed è stato annunciato con una vera e propria clip, perché il direttore artistico del primo spettacolo che si terrà quest'anno è Chris Martin.
0: Sentiamolo.
11: Hey Statler and Waldorf, you guys are invited too. Everyone's invited, right?
12: Yeah, sure.
11: So let's go. All right, Animal, take it away.
13: Madonna, Shakira, BTS!
0: Avete sentito, annunciato da quello dei Muppet Show, come si chiama il personaggio?
3: Animal,
0: uno dei miei preferiti. Allora, abbiamo sentito Shakira, BTS
3: e Madonna.
0: Madonna!
3: Mamma mia, ragazzi. ragazzi, che spettacolo!
0: Bello, bello, bello. E l'Italia non ci sarà.
1: Però dall'Italia ci saranno 5 ospiti a sorpresa, sì, di cui potete avere una preview dalla mia storia su Instagram. Con un balletto di gruppo, niente
3: per
1: male.
3: Per caso sono i Lost Mornings. No, così per chiedere.
0: Siamo anche un po' offesi che non ci abbiano ancora invitato. Adesso recupereranno, recupereranno. Vabbè, quindi insomma, per la prima volta ci sarà questo spettacolo a ricalcare un po' quello che succede con il football americano, che poi diciamolo, sostanzialmente alla gente frega più dello spettacolo che c'è nella, sì, pausa, piuttosto che quello che succede durante la partita. È, sì, vero, per carità, però due ore là, tira qua la palletta.
3: C'hai ragione, ma che ci frega, meglio Shakira. Comunque dobbiamo dire che questo evento sosterrà il FIFA Global Citizen Education Fund, mm, che punta a raccogliere 100 milioni di dollari per garantire accesso a istruzione e calcio ai bambini di tutto il mondo, e ogni biglietto venduto, un dollaro di questi ricavati verranno devoluti proprio per questa bellissima iniziativa.
0: Oh, che meraviglia, dai. Tanto noi non ci saremo, io continuo a mettere il dito nella piaga, che devo fare?
3: Ma però che fai, non te lo guardi?
1: Ah, quindi va dito nella piaga?
0: Dito nella piaga.
1: Ci va.

0: 06 892 8996.
1: The Morning Show
2: on Radio Globo.
3: Quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo, che sta per risuonare la canzone. Non è vero!
4: Cattivo!
3: Non è vero!
5: Beh, fatemi dire che siete proprio infami, perché io sto ferma sotto l'ufficio, sto aspettando di salire e niente, non mi tocca salire e non ho sentito la canzone. Grazie, affancuccolo.
3: Allora lo dico per tutti gli altri, appena lei sale, la rimettiamo. Le 9.13 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
6: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Ci sono polemiche ragazzi, beh, c'è questo video che sta circolando in rete che riguarda lui, riguarda proprio lui, avete capito chi? No, avete capito?
3: Sei uguale.
2: No, è Paolo Bonolis, ho fatto l'imitazione.
3: Uguale, identico.
2: Paolo Bonolis. Bravo. No, non è vero. Allora, Ignazio La Russa, che ieri ha detto alcune cose, cioè, ha annunciato una riunione, un lavoro con delle sue colleghe, però c'è un po' di polemica, non si può più dire niente. Allora, sentite, vai, faccio
4: un altro impegno alle 4:15, quindi alle 4 me ne dovrò andare via, ma mi hanno promesso Mara e Stella, Carfagna e Germini, che mi riferiranno, faremo una seduta apposta a 3, che non è male con la Germini e con la Carfagna, insomma, per darmi un po' più elementi, magari insieme alla Mennuni, che è la firmataria della legge che al momento sta andando avanti e che deve andare avanti.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Allora, una riunione con Carfagna e la Germini, che non è male. Questa è la frase incriminata.
5: Convegno dedicato ai giovani e all'educazione.
3: All'adolescenti, famiglie ed educazione.
5: Vabbè, la seconda carica dello Stato.
2: Vabbè, dai, che sarà mai?
3: Dico io.
2: No, vabbè, qualcuno si è infastidito perché effettivamente il contesto.
6: Sì, la Germini. La Germini parecchio.
2: Anche a Carfagna.
3: No, invece la Mennuni, perché lui ha detto Carfagna, Germini, da paura, e poi ci sarà pure la Mennuni, così e d'amblè.
2: Vabbè, comunque, al di là di tutto, il contesto era quello che ha descritto Giovanni, quindi sono esplose un po' di polemiche, perché insomma il riferimento potrebbe far, ecco, così ricordare
5: Eh beh, sì, potrebbe.
6: L'allusione era quella.
2: Io lo dico sottovoce.
6: Non è che se lo dici piano non prendiamo le distanze.
2: Ma se si sente? Non ho detto che è uscito questo dalla sua bocca. Ho detto che il riferimento potrebbe far ricordare una cosa a tre.
6: Chi ha pensato una cosa a tre?
2: Magari qualcuno si è infastidito, se si è sentito offeso ce lo può dire.
5: Se
2: qua,
5: un'istituzione, dato che la seconda carica dello Stato è un'istituzione, può fare o no queste battute. Per Gabri Venus, che sarà mai? Flaminia invece, no, non è giusto, perché le donne devono essere, per Massimo Fani.
2: Non me ne frega niente. Comunque, adesso noi ci dobbiamo fermare un attimo, che dobbiamo andare in una stanza tutti e quattro con Flaminia, che dobbiamo fare una cosa.
1: Invia il tuo messaggio vocale al Globo WhatsApp 393-777-7172. The Morning Show, tra poco su Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
8: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
9: Bel veicolo a motore umano. È usato?
8: Usato a chi?
10: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
9: Info su leonori.it.
11: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Via tutto! Tutto da rifare!
2: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
2: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Grano Salis.
3: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
6: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
1: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
7: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
1: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
7: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
1: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
7: Gruppo AutoEquip.it.
8: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
9: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
10: L'attesa è finita, è arrivato il secondo volume de L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
11: Congratulazioni ragazzi, ho la netta sensazione che il vostro show mattutino abbia davanti un luminoso futuro.
12: The Morning Show,
13: un programma speciale
12: on Radio Globo.
14: Ok, iniziamo.
15: Ok, iniziamo, stiamo arrivando verso il termine, anzi è già fatto capocella Roberta Coletti, ho visto prima una capocella, ha fatto...

0: Flaminia. Oh, scusa, la russa le può fare e noi non le possiamo fare le riunioni? Non ho capito. Per lui è bello fare le riunioni con la Garfagna e con la Gelmini.
1: Vabbè, te credo.
0: Ha detto così, però polemiche, ci sono state polemiche.
2: Allora, a parte che ormai negli anni si è persa proprio l'eleganza in politica, come potevano essere qui i politici di una volta, ok? Quindi questi sono proprio, boh, vabbè, lasciamo la ficcia. Però in questo caso non ci vedo proprio niente di così scandaloso.
0: Sì, beh. Però dai, effettivamente è vero, si è persa l'eleganza in politica, ragazzi, è cambiato proprio tutto.
1: Nettamente.
0: Cioè, ormai parlano proprio come degli scaricatori di porto.
3: Ma anche la dignità si è persa, dai.
0: Pure quella?
3: Lo dico piano, la dignità.
0: Come io dicevo prima, Trisom. Ma si sente comunque, capito? Si sente uguale. No, vabbè, effettivamente, come sono questi politici? Vi piace il linguaggio? Perché poi, naturalmente, la politica si adegua a quello che è il linguaggio.
4: Ah, ecco. No, perché la politica è il frutto di quella che è l'opinione pubblica, di quello che siamo noi. Cioè, è inutile che non dobbiamo mai dimenticarcelo, che quelli stanno lì perché ci rimandiamo noi.
0: Sì,
4: non è
0: vero,
4: che li mandiamo qualcun altro.
3: Ci deve essere una facciata, poi che loro scherzino tra di loro, questa è una battuta così tranquilla, nel senso che ci farebbe ridere anche a noi, ma non la puoi fare in una sede istituzionale, soprattutto oggi con i social che ci arriva tutto a noi.
0: Beh, ragazzi, allora è cambiato, è vero, il linguaggio della gente comune, no? Però è anche vero che tu lì in quel momento stai rappresentando un po' le istituzioni, quindi è vero che per farti capire, per essere più vicino della gente, anche tu utilizzi il linguaggio. Questa è proprio una tecnica politica, no?
3: Sì. Non è che ci doveva spiegare qualcosa.
4: Ma il discorso è il linguaggio istituzionale, è un discorso proprio vecchio come il cucco, che piano piano ha avuto delle trasformazioni. Ora, la distanza tra noi, la gente del popolo, e l'istituzione si vede anche nel linguaggio, quindi tu certo che puoi essere ironico, ma perché Mattarella non è ironico, ragazzi? Si permetterebbe di fare battute del genere?
0: Ammazzo dei risate io con Mattarella.
4: No, è vero, Mattarella ha una sua, anche sui mondiali stava scherzando, sul fatto che l'Italia non è mondiale,
0: però sempre con
4: è istituzione.
1: Allora, sì. Se parliamo di linguaggio, ci vorrebbe una via di mezzo tra Giuli e il sindaco di Afragola.
0: Valla a trovare qua la misura, ragazzi. Domani. This is the morning show
5: on Radio Globo. Da chi era? Cetto la qualunque.
0: Ma no, non era.
2: A proposito di riunione, ma quando si dice riunione di gabinetto, perché si dice di gabinetto? Scusate, ma io sono ignorante.
0: Allora, Giovanni, vuoi spiegare una volta perché si dice, adesso non so se Giovanni poi è preparato sull'argomento del gabinetto.
4: Ma vedete, è un vecchio termine che veniva utilizzato, io credo che sia
3: Regno Unito, dal francese.
4: Sì, che era l'ufficio prima dell'ufficio principale, dove poi si decidevano le cose, insomma.
1: Il cabinet, che era una stanzetta.
0: Però è brutto, effettivamente.
1: Noi lo abbiamo acquisito in questo modo, a caso.
0: Brutto proprio. Andiamo a fare una riunione di gabinetto. Beh, aprite la finestra quando avete finito. Cioè, brutto proprio da dire.
3: Mi ricordo cabinet.
0: Sì, dai, probabilmente deriva da quello. Sono le 9:26, state ascoltando il morning show di Radio Globo. Ragazzi, andiamo a dare una scrollata, va, che è arrivato il momento di sentire se c'è qualcosa di viralissimo, vai!
6: Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in viralissimo,
7: Andrea Sempio tutte le volte che è in auto da solo.
8: Questo è l'unico cinese che non ha le solette ortopediche. Ha fatto un ascoltatore gli scaffali per i bimbi. Non se ne è accorto nessuno. Passate una bella giornata al mare, specialmente quando eri in quadro, perché ho toccato le tette di una col gomito, così non se ne è accorto. Ha fatto così. Cos'è successo?
9: Ma sono sotto un cane.
8: Vabbè, ma ha visto nessuno. Andrea Sempio ha messo sotto un cane all'uscita per Garlasco chilometro 4. Quanto mi piace tenermi compagnia.
7: Viralissimo. Direi che è il momento di rivolgersi a uno bravo.
10: Cioè, pensa al colmo. Mi serve Sì, mi serve.
7: Viralissimo. Una tecnica che può tornare utile.
11: Ho scoperto questa nuova tecnica che si chiama il rodeo. Quando fate sesso, praticamente mettete la vostra donna a 90 e mentre lo fate dovete urlare il nome della vostra ex. E qui inizia il gioco. Il gioco consiste di stare attaccati più tempo possibile. Il rodeo.
7: Viralissimo. Uomini e donne a confronto in un sondaggio.
12: Gli uomini sono
9: Bugiardi.
12: Indifendibili.
13: Complicati.
14: Basic.
15: Incomprensibili.
16: Cani.
17: Un cesso quando ti stai pisciando addosso.
18: No!
17: Semplice.
19: Stupidi.
20: Le ragazze sono
21: fantastiche, le amo. Tutte.
22: Tutte bellissime.
23: Intelligenti. Il futuro.
24: Una pasta allo scoglio.
25: Buonissima la pasta allo scoglio.
26: Molto bella e simpatica di più. 100% te la dico io.
27: Così, eh?
28: Sì.
29: Viralissimo.
7: Tutti a Punta Marina a vedere i pavoni.
30: No, i pavoni.
31: Intanto lo sconforto cresce e c'è chi, come Antonella, è scappata qualche giorno per poter finalmente chiudere occhio.
32: Sono andata via da casa mia a Punta Marina per tutelare la mia salute perché non ce la facevo più. Basta!
33: È ora di smetterla! Basta!
0: Lo sapevo io.
29: Viralissimo su Radio Globo.
34: Ce la faremo! Ce la faremo!

0: siete una radio fantastica, siamo una famiglia bellissima e chi vi critica è solo perché non riesce a raggiungere la vostra grandezza. Grande Radio Globo, complimenti.
1: Radio Globo, chi è più bello è lui, se trucca.

0: proprio sigla, vai. Dopo la pausa pubblicitaria metteremo di nuovo la canzone Quarantena.
1: E olè!
0: Io l'ho detto, io l'ho detto.
2: Non è alle, è ai!
0: C'ha ragione, però, scusa.
1: Però lo faccio bene, eh.
0: Allora, fammi sentire. Allora facciamo così. Allora, raffica da. Ai!
1: Bella, mi
0: attenzione,
1: piace.
0: Bella, attenzione, bella. Adesso parte subito, quindi se volete risentire la canzone, bravo, facciamo così. Raffica da. Ai! Vai, mi piace.
1: Giovanni,
0: non ti ritirare dalla lotta, Giovanni.
1: Devi farlo, se no, guarda, vengo lì, ti metto le mani al collo.
2: Lì lo fa, ti metti un'altra parte.
1: Sì. Pronti?
0: Attenzione,
3: non lo farò allora.
0: No, dai, Giovanni,
1: dai,
0: ti
1: metti
0: al collo. Lo so, ti piace, Enzo.
1: Non addosso, ho detto al collo.
0: Aspetta, aspetta, ti metto la solita musica che non c'entra niente.
2: Ci sta. Vai. Aspetta, gli pesto un piede.
0: Ah, lo devo fare adesso?
1: Sì.
0: Ai! Bravo! Giovanni, sai che mi ha ricordato? Le mie tartarughe quando si accoppiavano facevano così, giuro, non sto scherzando. Vai, Gabri!
1: Ai!
0: Bello, bello, bello. Vai, Flaminia!
1: Ai!
0: L'ha fatto anche prima quando abbiamo fatto la riunione, così. Uomo, stessa identica.
3: Vai, Massimo!
0: Ai!
2: Un po' di rancigare.
0: Adesso tocca a voi ascoltatori, quindi dopo la pausa sentiremo la canzone se le cose andranno come dovranno.
2: Siamo
0: andare.
2: Inguardabili.
1: Questa foto è inguardabile.
0: L'abbiamo pubblicata pure.
1: Date sui social.
4: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
5: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì variabile ed instabile sul Lazio. Avremo infatti inizialmente dei rovesci di pioggia a carattere sparso. Aumenterà l'instabilità nella seconda parte del giorno con fenomeni più diffusi e localmente anche intensi, specie nelle aree interne. I valori massimi saranno compresi fra i 18 e i 22 gradi. Variabile anche nella giornata di sabato, migliora domenica. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
14: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Vieni, vedi, guidi.
12: Di nulla.
11: Basta andare su Biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
14: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Vieni, vedi,

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
4: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: Show on Radio Globo.
1: E non aggiungo altro. È il Morning Show di Radio Globo. Buona mattinata. Gli ultimi minuti insieme con il programma che ogni mattina ha il compito di svegliarvi e anche di portarvi al lavoro. Patti chiari, la benzina però in macchina va, la mettete da soli, anche se spesso e volentieri siamo noi a regalarvela. Chi è? Buttala, vai. Allora, Morning Show di Radio Globo, che questa mattina, in un momento un po' delicato, no? Siamo insomma in vista di quella che potrebbe essere. Lo so che non dovrei farla sta cosa, però io la faccio.
2: Io mi devo grattare, scusate.
1: Io mi devo grattare.
3: Ma guardali, tutti scaramantici.
2: Beh, non si sa mai.
1: Una pandemia.
4: Capito.
1: Una pandemia. Giovanni, pandemia. Pronto di nuovo con il lievito, le mascherine, la farina e tutto il resto. Vabbè, speriamo di no. Però noi, ecco, ci siamo un po' portati avanti con il lavoro, con una canzone che abbiamo realizzato, l'abbiamo già fatta stamattina, l'abbiamo fatta sentire, però poi in tanti qua ce la stanno richiedendo, rimettetela, e vabbè, ok, abbiamo detto, se adesso mi fate insomma un buon lavoro con la raffica da possiamo rimetterla. Vogliamo sentire, ragazzi?
3: Sentiamo.
1: Lo farei sulla solita base inutile che non c'entra niente. Vado?
3: Ci sta tutta.
5: Sbrigatevi. Daniel Sam.
3: Più malata di sempre,
2: eppure
3: sì,
2: brutta,
1: è vero,
2: però
1: vero.
2: Bravi.
1: Vabbè, poi insomma l'abbiamo un po' scorciata perché sennò
4: abbiamo preso i certificati medici di queste persone. Sì. Che mandare, ecco.
1: Nel frattempo
4: c'è una perizia psichiatrica.
1: Bravo, Giovanni. No, ma nel frattempo contagiavano, capito?
4: Pure.
2: E stavano a far tampone.
1: Bello. Allora, sulle note di una canzone che ormai praticamente passerà sicuramente in secondo piano.
3: Sì.
1: Macarena. Vogliamo mettere adesso in poi invece. Diventerà quarantena, che andiamo a risentire nel Morning Show di Radio Globo. Los Mornings.

0: non ci facciamo parlare dietro. Poi io nei prossimi giorni la riascolteremo, naturalmente a pagamento, però a pagamento.
1: Però ci stanno parlando dietro.
0: Stanno parlando
1: sì,
0: dietro.
1: Sta accadendo comunque.
0: Non ci credo. Non è possibile. Ma non c'è nessuno dietro.
2: Veramente.
1: Guarda, guarda, guarda, guarda.
0: No, no,
1: guarda,
0: ci stanno parlando guarda. Dietro, però sentiamo che dicono, perché ci stanno parlando dietro.
3: È troppo forte.
0: Ecco che dicono. Sentiamo, sentiamo.
4: No, vabbè, il top.
0: No, è il topo. È il topo, perché è il topo che ha
1: topo, è il topo
0: partito da là, tutto è partito.
5: Ragazzi, vi adoro.
0: Che bello, che bello, che bello, che bello.
6: Perci vostra, mi fate sentire male.
0: Sì, è perché è quarantena, anzi, purtroppo. Contagiato,
4: ho capito, va. Date ciacoletti che è meglio.
7: Troppo forte sta canzone. Siete troppo forti, vi voglio bene. This is the morning show
1: on Radio Globo. E aggiungerei, lo vedi che la cosa è reciproca?
2: Ah, è vero!
0: Magheda! Ragazzi, siamo praticamente arrivati alla fine. Ah, a proposito di sta roba di quarantena, stavo guardando proprio adesso, c'è un TikToker, non ho capito se è un uomo o una donna, perché si vedono soltanto le mani, che praticamente è nella bufera, perché sembrerebbe che abbia pubblicato un video in questo momento dove durante un cammino incontra un topo.
2: È una donna.
0: È una donna,
2: sì,
0: è una donna.
2: Se non sbaglio in Australia, lo prende in mano, lo accarezza.
0: Lo accarezza, insomma, dice, ma come, in questo momento che c'è...
2: Ed era proprio il topo che porta l'antavirus.
0: Capito?
2: Ecco perché ha fatto scalpore
0: quel
2: sta
0: topo
2: roba.
0: Là, ragazzi, quel topo,
1: cioè,
0: là.
1: Era proprio l'antatopo.
2: L'antatopo.
1: Sì, l'anta... lui?
0: Come si riconosce il topo che porta il virus?
1: C'ha un cartellino in mano.
0: No.
1: Ah, sì, scritto antivirus.
8: Taranta dell'armadio.
2: No, allora l'ho visto. Invece di essere un po' allungato come i topi che vediamo nei film a casa nostra,
0: è tutto...
2: eccetera, è una palletta, è anche molto tenero, infatti.
0: Oh,
2: richiama, è una palletta pelosissima,
1: piccola. Un riccio, allora è un riccio.
2: Con una coda lunga.
0: No.
2: Un mini riccio.
0: Ho
2: con
0: capito.
2: Una coda lunga lunga.
0: È tipo Gabri Venus quando si accoppia. Che brutta immagine.
2: Ma quando l'hai visto?
1: Soprattutto la coda. Poi la coda. Non è la coda.
0: Sembra molto fina. Che meraviglia. Vabbè ragazzi, è arrivato il momento. Dai, forza. Traffic News.
9: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it. Radio Globo,
0: Traffic News. Ora sulle strade per sentire qual è la situazione della viabilità.
10: Incidente sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano verso Roma. I veicoli incidentati sono fermi sulla sorpasso. Al momento si circola su una sola corsia all'altezza dell'incidente. Poi oggi lungo le strade della provincia di Latina corre la settima tappa del Giro d'Italia. I ciclisti partiranno da Formia intorno alle 10.45 tra poco e attraverseranno diversi centri del sud pontino, tra questi Gaeta, Itri, Fondi, ma anche Spigno, Saturnia, Minturno, per dirigersi verso la cima montuosa del massiccio della Maiella in Abruzzo. Sono pertanto già chiuse diverse strade delle zone interessate al passaggio della gara, quindi si invitano tutti a prestare le dovute attenzioni. Sempre per il passaggio dei ciclisti, dalle 11 alle 13.30 sarà chiusa sulla Roma-Napoli l'uscita a San Vittore, sia per chi proviene da Napoli sia per chi proviene da Roma. E poi c'è da dire del maltempo. Roma e Lazio, nella tarda mattinata di oggi scatta l'allerta gialla per piogge e forti raffiche di vento.
9: Radio Globo. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: Bene, dopo le notizie sul traffico, come avete sentito c'è anche il Giro d'Italia, che ieri tra l'altro sono ammucchiati in una cosa,
10: mamma mia,
0: una roba incredibile, un incidente davvero incredibile.
10: Vero.
0: Sentivo alcune interviste dei ciclisti che naturalmente si lamentavano perché hanno cambiato un po' quello che era il percorso, l'hanno reso molto pericoloso. A complicare le cose, anche gli imbecilli,
10: esatto,
0: che insomma si vogliono fare, sai, i selfie, le cose, e c'erano alcuni che veramente andavano addosso, sì, a questi ciclisti che vanno a forte velocità, eh.
10: Alcuni non era manco per il selfie, era proprio andargli addosso,
0: era una cosa,
10: dargli fastidio,
0: vero,
10: ma perché ma gli imbecilli anche poco.
0: Poi c'erano quelli che offrivano le borracce con il vino,
2: la birra,
0: quelli però non erano male,
10: non è male,
1: tutti simpaticoni,
0: tutti simpaticoni. Vabbè, naturalmente lo fanno per avere quel secondo di celebrità, no? Però ecco, ci sono quelli che vanno veramente a fortissima velocità, poi sono molto ravvicinati, quindi ieri una mucchiata, ragazzi, di quelle terribili, terribili. Va bene, noi vi auguriamo un buon weekend, vi lasciamo, sapete, ci potete trovare anche durante il fine settimana con il meglio di tutta la settimana.
1: Saremmo anche rimasti, ma c'è la Coletti che ci fa apposta, sì, dai, 9:22, sì, sta qua come un gufo,
2: cacciato sul collo.
0: Saremmo anche rimasti, parla per te, io ho già la macchina a moto. Grazie a tutti, buon fine settimana, ciao!
8: Ciao! Ma guardate, se io tutto il giorno devo stare con questo motivetto, e quarantena!
9: The Morning Show, The Morning Show,
0: Radio Globo. Promotion. Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne, qui con noi oggi abbiamo Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
11: Ciao, ciao a tutti!
0: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
11: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
11: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
11: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione, produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
11: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visitate il sito pensaingrande.it.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
15: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
16: Io e te ci troviamo con uno sguardo, con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
17: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
18: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
19: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
20: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi

0: opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Le bombe della programmazione.
5: Una dietro l'altra.
4: Solo le migliori.
5: Senza interruzioni.
4: Sequenza bomba.
5: Tra poco.
6: On Radio Globo.
7: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
8: Dieci è l'ora delle offerte di Romana Auto.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Eccolo qua, è arrivato finalmente venerdì, la nostra porta d'ingresso ufficiale verso il weekend.

0: 2 sei già in macchina e 3 sei su Radio Globo che cerchi di capire poi dove sia finito il tuo caffè. Tranquilli, almeno la musica qui è sempre sveglia. Only the hits.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Una volta dal cinese agli Ukenit 97 portate.
4: Carissimo Simone, devo dire complimenti.
0: Che Dio te benedica, ma 97 portate in 3 o solo 2?
3: No, 97 in 3, quindi una trentina a testa, bombanti.
0: Che comunque.
3: Ci hanno quasi cacciato in pratica.
5: Comunque che nervi quando poi si lamentano, no? Perché prendi troppa roba.
4: Oh, mi fai all you can eat?
0: Esatto. No, a me una volta mi hanno cacciato dagli all you can eat, ma per un problema di orario, non sai che casino che gli ho tirato su.
4: Ma già immagino.
0: No,
4: immagino.
0: Non puoi immaginare, stavo mandando i carabinieri.
5: Addirittura.
0: Sì, sì.
5: E loro che dicevano: "Ah, manda i carabinieri".
0: Loro si lamentavano che da loro se la cucina chiude, la cucina chiude. Sì, certo, la cucina è chiusa, ma io devo finire quello che ho ordinato, non certo. È che mi puoi cacciare. E quindi ho cominciato la cultura italiana.
5: Con
0: i ristoranti italiani che non si permetterebbero mai di cacciarti se hai ancora da mangiare nel piatto. E io gli ho detto: "Ma non è che io sto continuando a ordinare, è uno you can eat, sono arrivata a mezz'ora dalla chiusura della cucina, è normale che abbiamo ordinato un sacco di cose, fatecele finire di mangiare". E niente, quelli come chiudeva la cucina ci volevano sbaraccare, capito?
5: Sì, ma già mi immagino che hai fatto tipo la cocomerara per dire tutti questi concetti. già mi immagino.
4: Avanza, raga, video! Con le mani messe a imbuto praticamente sulla. Cioè presenti quegli imbuti dei cani. Gli imbuti dei cani che c'hanno quando stanno male,
0: quando,
4: no?
0: Li operano.
4: Sì, esatto, è un intervento. Già mi immagino le mani messe così davanti, prova la bocca. Avanza, raga, vedo con chi si parla!
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: Certamente quello che indossiamo è una delle prime cose che gli altri notano di noi. E avere dei vestiti che non hanno un buon profumo sicuramente non ci aiuta a fare una buona impressione. Per fortuna noi di Radio Globo abbiamo la soluzione per risolvere questo problema, per dare ai nostri vestiti un profumo non solo particolare ma anche meraviglioso. E ce la racconta al meglio Alessio, che è qui con noi. Pronto Alessio a raccontarci un po' di Fulual?
6: Assolutamente sì, ciao a tutti.
0: Alessio, qual è il vostro prodotto di punta?
6: Sicuramente le nostre essenze per il bucato, uniche nel loro genere, frutto di una ricerca continua e costante. A differenza di altre, non contengono sostanze nocive, funzionano dopo il primo lavaggio, questo ne dimostra l'efficacia e sostituisce anche l'ammorbidente. Insomma, un solo prodotto che non esce due e lo fa al meglio.
0: E che altri prodotti possiamo trovare da voi?
6: Fulual è la risposta a qualsiasi cattivo odore. Da noi potrete trovare profumi per il corpo, per la casa, detergenti per i vestiti e a breve avremo un'intera linea skincare dedicata alla cura della persona.
0: Meraviglioso. Dove possiamo trovarvi?
6: Potete venire nella nostra sede principale di Roma, a Via della Pisana 1443, ma siamo anche a Fiumicino, Ostia, San Paolo, Napoli e Barletta. I nostri prodotti inoltre sono disponibili in tutta Italia presso vari rivenditori, ma potete ordinare le nostre essenze anche sul sito fulual.com.
0: Grazie Alessio e ricordate, con Fulual ogni fragranza è un'emozione liquida.
1: Wait for me, I'll be back.
7: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
8: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
7: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
8: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
7: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
8: Gruppo AutoEquip.it.
9: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
10: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a €11,99. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a €1,99. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova
2: Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Ah, lo rifacciamo?
12: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Grano Salis.
14: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
13: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
14: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
13: Grano Salis, il gusto che emoziona.
14: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
15: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: clienti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì!
5: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier no frost a 599 euro, 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
17: Vieni. Vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it.

0: Trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
2: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
3: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
4: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori.

pit di Alfa di 3 anni fa, che intanto si sta preparando per il tour estivo in attesa della prima Arena di Verona, poi il ritorno nei palazzetti. Subito Medusa con Harry Camomile, il nuovo

0: 29 maggio, San Giorgio, olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€. E Sao caffè intenso 250 grammi, confezione da 4 a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Global, Traffic News.

0: la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
1: Terminati i lavori in via Celio Vibenna, sono tornate a viaggiare regolarmente le linee 81, 117, NMC ed N3D. Resta la deviazione di percorso per le linee 117 e 117D a causa della chiusura di via Santo Stefano Rotondo. Eventi in città domani mattina dalle 8:30 nel quartiere Trieste, in programma la quinta edizione della gara podistica Julia Run organizzata dal liceo Giulio Cesare. Saranno deviate per tutta la durata della competizione le linee 38, 80, 88 e 89. Sempre domani ma dalle 15 manifestazione con corteo in centro da piazza dei 500 a piazza di Porta San Giovanni. I manifestanti sfileranno lungo via Cavour, piazza dell'Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore e via Merulana. Chiusure al traffico, deviazioni o limitazioni per 29 linee del trasporto pubblico.
0: Radio Globo Promotion. I supermercati PIM, Iperfamily e Agorà sono da sempre sinonimo di qualità e risparmio. Trovi prodotti selezionati, reparti curati e offerte sempre più convenienti, pensate per tutta la famiglia. Dopo le 20 nei negozi aderenti ti aspetta il 10% di sconto e ogni martedì con la Senior Card puoi approfittare di un altro 10% su tutta la spesa. A Roma ti aspettano 30 punti vendita. Scopri il più vicino a te e tutte le offerte disponibili su supermercati PIM.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
7: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
6: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
7: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno, equilibrio Maya. Al taglio, 1,05 euro al letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
10: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
11: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
12: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
13: Con Fulual, naturalmente.
12: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
9: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
16: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
17: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
18: Le bombe della programmazione.
19: Una dietro l'altra.
18: Solo le migliori.
19: Senza interruzioni.
18: Sequenza bomba.
19: Tra poco.
20: On Radio Globo.
18: Tutti i giorni dalle 16 alle 19.
19: Su Radio Globo.
18: È tutto bloccato.
20: Sponsored by.
21: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura.
22: Magi Auto. Auto.
21: Dove l'auto è magia.
0: 10:55, l'ora delle offerte di Roma Auto.
23: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Buon venerdì mattina insieme a Roberta Coletti, che sono io, fino alle 2 qui su Radio Globo. Se state cercando un pretesto

0: wait for me. I'll be back.
1: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
2: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
1: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
2: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
1: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
2: Gruppo AutoEquip.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Sognare ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
5: A grandissima richiesta il

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
11: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
12: Siamo in diretta dalla Globocar.
13: Radio Globo.
14: Su, su, in marcia, altro giro, altra corsa per la nostra Globo Car. Amici, attenzione perché potreste vincere una Jeep Avenger nuova insieme a Radio Globo e Romana Auto, punto di riferimento ormai dal

4 sedi in tutto il Lazio, soprattutto la nuova sede di Via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili, dove potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra

0: per saperne di più. E adesso andiamo da Angelica Baraldi, ovviamente nella nostra Globo Car. Oggi è vestita tutta colorata, floreale, ci porta un po' di primavera dentro. In queste giornate nuvolose ci prende male, vero Angie? Buongiorno.
1: Ciao Roby, buongiorno, è verissimo, queste giornate ci fanno proprio prendere a male, infatti ho provato a risollevarla con un outfit un po' floreale.
0: Brava!
1: Sì, però io ho qua gli occhi al cielo, ma c'è un...
0: Nero, brutto!
1: E incrociamo le dita, incrociamo sì. le dita per il tempo. Buon venerdì Roby, almeno c'è il weekend.
0: Grazie.
1: Meno male, noi con la Globocar siamo di fronte al Museo Maxi, quindi vi aspettiamo qua con tutti i nostri gadget e vi ricordo che è il momento di iscriversi per cercare di vincere una bellissima Jeep Avenger. È proprio adesso. A dopo Roby.
0: A dopo Angie, baci. Infatti sono andando sul nostro sito radioglobo.it che si partecipa a questo contest, basta compilare un form.

0: e radioglobo.it.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Let's go! Da MeteoWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MeteoWorld.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
15: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
16: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
2: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. grupporosati.it.
11: Le 11:37 minuti su Radio Globo, per molti la sveglia mentale completata soltanto ora, no? Mi dite, dai, ci pensiamo noi, la prossima via accende, drive safe!

0: Poi anche lei coinvolta nel cast della prossima stagione di X Factor con l'uscita di Achille Lauro dal talent e non con poche polemiche. C'è stato infatti qualche giornalista che assicurava che Annalisa avrebbe sostenuto il provino per il ruolo di giudice, ma poi dopo qualche ora proprio prontamente ha dovuto intervenire direttamente lei sui suoi account ufficiali social per smentire questa storia del provino. Dai, tu, non fatecela arrabbiare.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile. Grano Salis.
1: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
0: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
1: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
0: Grano Salis, il gusto che emoziona.
1: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva Re di Tonno 160 grammi a 1,39 euro. Todis, buongiorno convenienza.
10: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
11: 7 anni insieme.
10: A chi?
11: A Gran Roma. E per festeggiare dal 16 al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
10: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
12: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
13: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
14: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Le bombe della programmazione,
17: una dietro l'altra,
16: solo le migliori,
17: senza interruzioni.
16: Sequenza bomba,
17: tra poco
18: on Radio Globo.
19: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
20: Mancano 4 minuti a mezzogiorno, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
21: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digitale.

0: uscita nel 2014, questa hit di Avicii ha dimostrato subito quel tocco blues soul dato dalla voce di Audra May. Su Radio Globo chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.

0: però tranquilli perché ci pensiamo noi a tenervi compagnia. Io fino alle 14, poi naturalmente arriveranno tutti gli altri miei colleghi. Vi ricordo poi dalle 16 del pomeriggio lo show Tutto Bloccato.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Global. Ma delle principali.
3: Queste le principali, ecco, diciamo, purtroppo, come dicevamo, il Lazio ha perso San Felice Circeo.
2: Però scusami, perdone, c'è anche un dato che oltre l'11% dei riconoscimenti arrivano all'Italia, a livello mondiale. Quindi andiamo.
3: Vabbè, chiaro, siamo anche una penisola.
2: Sì, siamo circondati dal mare. Però insomma io me lo prendo questo.
3: Non è che l'Austria adesso possa avere più di noi.
2: Ma
3: non...
2: che magari c'ha dei
4: direi di no.
2: Magari c'ha dei laghi fichi.
4: Sì. Comunque, per specificare che le nostre acque sono pulitissime, basta vedere che la Liguria ha 35 spiagge che sono bandiere blu e la Sardegna 17. Ma questo non vuol dire che la Sardegna abbia un mare meno bello rispetto a quella Liguria.
2: Questo
4: quindi
2: è un dato che colpisce.
3: Chi ci frega dei servizi, diteci dove l'acqua è cristallina.
4: A noi ci piacciono le spiagge, quelle incontaminate. Brava, dove vanno tutti nudi.
3: Nudi.
4: Hai
3: una bomba.
5: Che puttana.
1: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
6: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Via tutto! Tutto da rifare!
9: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
8: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
9: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
10: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
11: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
10: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
11: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
1: Radio Globo Promotion.
0: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
10: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica. Annuncio confidenziale.

0: versione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
3: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita, tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
8: Siamo in diretta dalla Globo Car.
9: Radio Globo.
10: Lo sa il mondo intero che su Radio Globo si vincono solo i migliori premi e qua se ne vince uno bello grosso, eh? Addirittura una Jeep Avenger nuova da Romana Auto, punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. È in Piazza della Radio, la sede storica conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi, ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat.

0: sentire Angie, ci illumini.
1: Robby, eccoci di nuovo insieme, eccoci. Buongiorno. Ti ricordo solo che è uscito un po' il sole,
0: sì.
1: Io già mi sono caricata, ora sono già di nuovo carica a palla, sono felicissima. Ti dico solo che ho appena fatto una serenata a Fabietto sulle note di Bruno Mars. Non ti dico, Fabietto, quanto è contento di sentire la mia voce così
0: uomo
1: suave.
0: Uomo fortunato, invidiatissimo Fabietto.
1: Uomo fortunato. È verissimo. Noi con la Globocar siamo di fronte al Museo Maxi, però stiamo per partire perché dobbiamo appunto rientrare in studio, ma voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori che a luglio ci sarà l'ultimissima estrazione per provare a vincere una bellissima Jeep Avenger con Radio Globo Roman Auto, quindi andate subito sul nostro sito su radioglobo.it e compilate il form inserendo i vostri dati. Voglio anche però ricordare a tutti gli ascoltatori che si sono iscritti alle precedenti estrazioni ma non sono mai stati estratti che potrebbero anche essere ripescati a sistema, quindi mi raccomando, controllate spesso la mail. Robby, noi ci vediamo tra poco in studio, arriviamo, ciao!
0: Vi aspetto, ciao Angie! Allora, Radio Globo

0: Sì, sì, sì, anche quelle. Rimanendo però sempre sintonizzati sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Così vi regaliamo qualche emozione in più che non si sa mai, anche con questo tempo. A proposito, andiamo un po' a sentire il meteo insieme ai nostri amici di 3B Meteo su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di 3B Meteo. Contesto instabile sul Lazio nelle prossime ore con delle precipitazioni a carattere sparso. Temperature massime in calo con valori che non andranno al di sopra dei 18-20 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta con mare fino a mosso. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, continueremo ad avere dell'instabilità anche se i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi. Temperature minime contenute con valori non oltre i 10-12 gradi. Per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
11: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
12: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
16: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento.

0: Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
3: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
4: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
3: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
4: Gruppo AutoEquip.it.
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
10: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. Abiterbo al complesso di Santa Maria in Gradi. Arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
11: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
12: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
13: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Ehi, ma dove corri?
16: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
15: Tranquilla, vai da Corsetti.
16: In farmacia.
15: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
16: Davvero tutto lì?
15: Tutto, veloce e vicino.
16: Mi hai salvata.
15: Per la tua salute, vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
0: Le bombe della programmazione,
1: una dietro l'altra.
0: Solo le migliori,
1: senza interruzioni.
0: Sequenza bomba.
1: Tra poco
2: on Radio Globo.
9: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
17: 12.55 è l'ora delle offerte di Roma Auto.
18: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Mattinata che è volata via in un

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Uffa, che barba, che barba, che noia! E non si ruba più niente, Rameondo. E io sono stufa! E non c'è più oro, non c'è più argento, è tutta bigiotteria! Senti, senti il dente? Ed è plastica!
3: No. A me sembra merda. Sandrova, c'è la crisi, cosa faccio io? Italiani poveri! Non si riesce più manco a occupare. Che me metto a fa? Monolocale dei 20 metri. Che figura ce faccio io?
2: Ma io mi vergogno! Io mi vergogno, la Rameondo, di far crescere Krushka e Pavlov in questo mondo! Anche loro non hanno più voglia. Pavlov vuole studiare adesso, capito? Vuole fare la cyber security perché si ruba meglio!
3: Comunque Krushka è proprio nome di merda, eh? Cyber cosa? Ma queste porcate che sente da amiche tue finché sotto la mira mia non studia niente quello. Che mondo, tutto finito. Prima era diverso. Ah, i nostri tempi. Gli anni del boom. Gli anni del grande rame. Te ricordi la crociera su Aniene? Ah.

0: Tacci di Pippo, sono morto solo. Maledetti.
1: No ragazzi, per favore, basta, non ce la faccio più.
2: Ragazzi, siete grandi, siete grandi. Bravo Rameondo.
3: Tutto bloccato.
4: Dal lunedì al venerdì,
3: dalle 16 alle 19,
4: solo su
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su tutta la gamma.
6: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
5: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
6: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: 7 anni insieme.
14: A chi?
13: A Gran Roma. E per festeggiare dal 16 al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
14: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
2: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Radio Globo Promotion.
6: I supermercati PIM e Iperfamily Agora sono da sempre sinonimo di qualità e risparmio. Trovi prodotti selezionati, reparti curati e offerte sempre più convenienti, pensate per tutta la famiglia. Dopo le 20 nei negozi aderenti ti aspetta il 10% di sconto e ogni martedì con la Senior Card puoi approfittare di un altro 10% su tutta la spesa. A Roma ti aspettano 30 punti vendita. Scopri il più vicino a te e tutte le offerte disponibili su supermercati PIM.
7: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare dell'ITLA.
11: Basta andare su Biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream.

0: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
1: Su bestia immonda, esci da questa casa!
2: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
3: Sua voce perfetta per raccontare emozioni autentiche con sonorità pop, blues, soul, R&B, Olivia Dio.

0: mica stiamo dormendo qui. Succederà lo stesso anche con Jacopo Saviani. Come stai, Jacopino?
1: Non lo so, però già il microfono mi rende una voce un po' più piacevole. Allora, io intanto inizio già a scusarmi a prescindere.
0: Piano, bravo.
1: Questa è la voce, speriamo di arrivarci alla fine delle due ore. Però non è colpa mia, ragazzi, è questo tempo che
0: povero.
1: Tu pensi sia bello. Arrivi in radio al mattino, maglietta, perché magari fa caldo, esci verso le 18-19, fa un freddo porco, magari ti piove anche addosso.
0: Mamma,
1: e questi sono
0: mia.
1: I risultati, capito? Chissà quanti come me, chissà quanti mi staranno capendo adesso.
0: Però non urlare, mi raccomando.
1: No,
0: quello è il segreto, stai attento, perché altrimenti poi sparisce.
1: Altrimenti non faccio le due
0: tutto.
1: Ore, esatto.
0: Io ti avrei lasciato a casa, però.
1: Sì?
0: Sì.
1: Ma
0: sì.
1: Perché mi sono svegliato così stamattina, quindi ho detto, vabbè, dai, magari migliora. Niente.
0: Ma perché hai tutto il weekend per recuperare?
1: Appunto.
0: Speriamo. Dai.
1: Ci proviamo.
0: Sì, te lo auguro. Noi ci sentiamo domani mattina invece con me, con Roberta Coletti. Baci a tutti, ciao.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chuck, motore, azione. Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale.
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
7: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
8: Con Fulual, naturalmente.
7: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida.
9: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno, equilibrio Maya. Al taglio, 1,05 euro al letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
13: Radio Globo Promotion.
0: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
14: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
15: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
16: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAIG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
18: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
19: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
20: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
21: Le bombe della programmazione.
22: Una dietro l'altra.
21: Solo le migliori.
22: Senza interruzioni.
21: Sequenza bomba.
22: Tra poco.
23: On Radio Globo.
1: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
24: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
25: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
26: Allart, al centro della tua casa.
1: Le 14 in punto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
27: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: E ci siamo, ciao a tutti, buon venerdì 15 di maggio.

0: on Radio Globo.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio

0: Sequenza Bomba torna alle
1: 14.55
0: su Radio Globo.
2: 14:19 minuti in questo venerdì 15 di maggio. Comunque, ragazzi, sono, cioè, non vi dico contento, ma comunque un po' confortato di sentire tante persone come me sulla Globo WhatsApp che mi scrivono che, visto insomma il tempo di questi giorni, sono un po' malmessi con la voce. Ecco, almeno dai, non mi sento da solo, soprattutto a essermi preso il mal di gola due volte in un mese, ragazzi. Anche no, non fate come me, mi raccomando, copritevi e proteggetevi la gola.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Dina Hybrid, essi è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
5: Via tutto! Tutto da rifare!
6: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
5: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
6: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio.

0: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
2: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: 7 anni insieme.
1: A chi?
4: A Gran Roma. E per festeggiare dal 16 al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
5: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
6: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
7: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus.
10: A grandissima richiesta, il fioritutto continua fino al 17 maggio.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.

0: wait for me. I'll be back.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica. Annuncio con finanziamento.

0: selezione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
6: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEG 10,96.
7: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
2: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magi Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro e tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
10: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
11: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
12: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
13: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
12: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
13: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
12: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
13: Gruppo AutoEquip.it.
1: Le bombe della programmazione.
14: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
14: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
14: Tra poco.
15: On Radio Globo.
16: Ehi, ma dove corri?
17: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
16: Tranquilla, vai da Corsetti.
17: In farmacia.
16: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
17: Davvero tutto lì?
16: Tutto, veloce e vicino.
17: Mi hai salvata.
16: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
18: Le 15 e 2 minuti ed è l'ora delle offerte di Romanauto.
19: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna domani
2: alle 9.55 su Radio Globo.
0: E allora dai, facciamo parlare loro, riascoltiamo quello che è successo stamattina durante il Morning Show.
2: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
3: Globo. Allora, ci abbiamo le dichiarazioni di Sarri che abbiamo sentito anche ieri. Vogliamo sentire così almeno,
4: certo,
3: vediamo se poi
4: Sarri
3: mantiene il punto. Attenzione.
5: Io ho la sensazione, lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo c'è un'ora.
6: Ma ho capito bene, scusi mister, lei se si gioca domenica non va alla partita.
7: Questo ha detto, sì, vero Sarri?
5: Ma io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra.
2: This is the Morning Show on Radio Globo.
3: Queste sono le dichiarazioni e quindi poi vedremo se nei fatti manterrà questa posizione oppure se cambierà, si adeguerà.
4: Perché tanto dire? Già in panchina non c'è stato per la finale, che era squalificato per la finale di Coppa Italia.
3: No, era perché stava fumando.
4: Esatto.
3: Fumando. Quanto fuma quest'uomo?
4: Vabbè, durante la conferenza stampa pure si è alzato che doveva fumare.
3: Beh ragazzi, ricordatevi anche Buonanima di Zeman.
7: Mamma mia.
4: Io il giorno dopo sono andato in una panchina all'Olimpico e ho guardato che cosa c'era per terra, c'erano 30 mozziconi con Zeman.
8: Ma voi siete sicuri che l'altro giorno allo stadio erano i fumogeni, non è che era Sarri?
2: Morning Show Best, domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Io e te ci troviamo con uno sguardo, con te ho tutto sotto controllo perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
11: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
12: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: Sognare ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
14: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
15: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
14: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
16: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
14: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
17: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
2: Radio Globo Promotion.
18: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, holter e analisi con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate. Andate da Corsetti Health all'Eur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Maggiori informazioni su farmaciacorsetti.it.
19: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
20: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
21: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: 50 e 50, 50 e 50!
0: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
22: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
23: Allart, al centro della tua casa.
24: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera,

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre. Globo TV.
2: Je vais te nommer.

0: poca voce che mi resta, ma comunque dai, ci siamo. Sono pronto sempre come al solito a regalarvi solo i migliori premi, ma soprattutto vi ricordo che tra una ventina di minuti inizia un altro appuntamento con Tutto Bloccato.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Sprezzaldato, l'usato è al pari.

0: e 100 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
13: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
14: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
15: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
16: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
17: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. grupporosati.it.
18: Un'estate con la musica, anche questa di Bob Sinclair, sicuramente. La can-

0: wait for me. I'll be back.
1: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
3: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
2: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
3: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Fino al 19 maggio, tante offerte via, imperdibili. Come. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19€. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
6: Sette anni insieme.
7: A chi?
6: A Gran Roma. E per festeggiare dal 16 al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
7: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.

0: Ricavato finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
1: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
2: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
3: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
3: Tutto bloccato
4: e offerto da
5: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto, dove l'auto è magia.
7: Traffico del grande raccordo anulare del c***o. Adesso sto in fila e non mi muovo manco a cargi in c***o. Sta co***a davanti, se non la finisce, te truccasse. Porca c***a, maledetta bastarda. Magari inchiodi te se infila la matita dentro.

0: ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Marchetti? Marchetti, buonasera. Ieri ti sei preso tutta la piazza. Non ti pareva vero. Quella è la piazza tua. Non smettevi più di ridere. Ci avevi straccati che erano stretti e quando respiravi non gli facevi. Per quanto erano stretti. Poi quando hai visto i due ragazzi che ti guardavano, uno ha detto io l'adoro. Sei completamente andato fuori di testa, Marchetti. Hai preso il megafono. Allontanarsi da linea gialla e le guardavi, pareva che gli volevi dare gli ringhiavi.
2: Roberto, buonasera. Oggi ho incontrato il chiavetta. Mi ha detto il pavone si è scontrato quel ciancica. Per due cassette di pesce non pagate. Il ciancica gli ha detto: a pavone, levati quelle bretelle che mi sembri Pinocchio.
3: Cubate Roberti Marchetti, c'è so io che strillo, l'aglio con tutto bloccato!
4: In Sardegna il brodo di tartaruga marina è un piatto della tradizione.
5: Chi te fa parlare a te? Che il brodo di tartaruga è una pietanza sarda, ma che c***o stai a dire? Ma come c***o te ne esci?
6: Ma soprattutto l'accappatoio come fa a sporcarsi se quando te lo indossi sei pulito?
7: I piedi sotto la doccia non se li lava nessuno, infatti in palestra io ero lo strano e mi prendevano pure in giro: ah, guarda se si lava tutto pure i piedi, e io dicevo: ma sozzoni, ma volete lavare da tutte le parti, ma che te pensi che l'acqua pulisce da sola? A schifosi.
8: Buonasera bellissimissimi, baci per Latti.
2: Mamma mia, le gambe mi fate sentire male, non lo so com'è possibile, ma siete proprio... State fuori, soprattutto dei Marchetti, a me mi togli proprio la vita.

0: only on Radio Globo.
1: Buon complimento ai marchetti che sono stati assai furbetti nell'aver pensato a un programma che spacca come tutto bloccato. 8 mesi sono già passati, tra Mimmo il Grande, Pavoni, Boomerang, sti cazzi, risate, storie vere e intrallazzi. Mirchetto, Chris, la poetessa e Pennone, tutti personaggi in cerca d'autore. Gli autori li abbiamo trovati e siamo rimasti tutti bloccati.
2: Allora, guarda, giusto perché è abbastanza celebrativa per questo complimese, il complimese di Tutto Bloccato. Vi ricordiamo, è partito il 15 di settembre e oggi, essendo il 15 di maggio, andiamo così a celebrarlo insieme. Le 4 e 4, signori, coincidenze io non credo, come il fatto che non è una coincidenza essere di fronte alla mia omonima Roberta Marchetti.
3: Buon venerdì, Roberta.

0: guarda, guarda, veramente. Ti ricordi tipo la Baccianella? Cioè, mi sembra
1: sì.
0: Che facevo, che stavo a Radio Spazio Aperto.
1: Vai, abbiamo fatto un sacco di cose.
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: ci si
0: sì.
1: crede.
0: E sì. ancora è lunga, signori! Quindi non ci ferma nessuno! Forza! Dai, Andreani!
2: Siamo Andreani!
0: Fatelo impazzire anche oggi, ragazzi. Tommaso Di Vito, Globo WhatsApp 393-777-7172.
3: Buonasera.
0: Buonasera.
3: Oggi ho affermato a Booster Tassinaro, mi ha detto ieri il pavone a seminare del panico al compleanno dei miei nipoti. Praticamente stavano tutti tranquilli al ristorante con la musica bassa, due supplina gassosa, la torta con Spider-Man. Quando entra il pavone con la giacca bianca lucida, occhiale scuro e una collana grossa come la catena del cancello. Si è seduta senza essere invitato e ha iniziato a dire che lui c'ha carisma internazionale e che secondo lui la festa era moscia perché mancava presenza scenica. A quel punto Sandrina il caciottaro gli fa bene, ma sfiatite e magna, errore gravissimo. Il pavone esercita, prende un'oliva dal tavolo e fa: questa è mancanza di rispetto verso un artista di strada emotivo. Silenzio totale, poi parte il casino, volano sedie, un vassoio di fettuccine, tre crocchette e pure una bomboniera. Per mezzo d'Aris il pavone urlava: nessuno mette il pavone in un angolo, mentre gli emenava a Peppe il fruttarolo con una baguette congelata. A un certo punto si vede sia Luciana presa dal panico che lancia tiravano su contro uno che manco c'entrava niente. Alla fine sono arrivate le forze dell'ordine e il pavone stava fuori al locale con la camicia strappata, una sigaretta, e diceva: io non combatto, creo spettacolo. Comunque fuori alla porta ho lasciato mezzo pollo, due olive, però una è decorativa, quindi pasce piano. Ciao amico mio.
1: Occhio, se te mangi pure quella.
0: Vabbè,
1: l'oliva
0: che...
1: decorativa.
0: Ma sicuro, sicuro. Vabbè ragazzi, che oggi è il mesiversario e quindi state proponendo dei componimenti incredibili. La lista poi tra l'altro è lunga, non è solo come quella che ha elencato la poetessa prima.
1: No, infatti lei si è messa in mezzo per prima, ovviamente,
0: certo.
1: Figurati, no? Ma ci sono tanti altri personaggi in questo programma che ci seguono da settembre.
0: Ma non necessariamente poi bisogna essere un assiduo oppure qualcuno in cerca di popolarità. Anzi, quelli più nell'ombra, oggi visto che è una sorta di festività nostra che noi celebriamo ogni mese, possono venire più allo scoperto. Forza, non vi fate timidi, signori. Ilaria Caselli, buon pomeriggio!
4: Buon pomeriggio!
0: Ah,
4: era pronta! Mamma mia, mi hai fatto prendere un infarto!
0: Perché parli toscano oggi? Che è stato?
4: Hai fatto prendere poco paura, guarda!
1: Aspira tutto, pure le P! Paura, paura!
4: Stavo sbrattando il microfono di sputo, allora
1: va bene. Sempre
0: scene. No, è che lei, essendo bolognese, aspira tutto, capisci? E quindi...
4: fieramente.
0: E se ne va, miliardi, Bartolo.
1: Certo.
0: No, nel senso che c'è una marca famosa di scope elettriche che la fanno proprio a Bologna.
4: Ah,
0: adesso
4: sì,
0: non,
4: sì.
0: non posso dire il nome, però è
4: sì,
0: famosa.
4: Sì. Lo scopino, sì, sì.
1: Lo scopino.
0: Ma chi è lo scopino?
4: Lo no. scopino. La scopino assorbi tutto. No.
0: No. Ma cosa dici? Non peggiorare la situazione. Guarda, facciamo finta di niente, grazie.

0: Sono le 16:11 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Continuo a pensare a quella storia. C'è una trasmissione di Radio Globo che ti fa arruolare nell'esercito dell'impero austro-ungarico 7 giorni dopo. Nel momento in cui termina, il telefono squilla e una voce ti dice:

0: qualcun altro. Senza respiro.
1: Attenzione! Ma cos'è?
2: The Felt Marshall. Al cinema e al di là del vetro di tutto.

0: Signor Marchetti, buonasera.
1: Buonasera.
0: Sono Leopoldo Edmondo Pozzetti.
1: Ah, Pozzetti.
0: Signor Marchetti, io sono un fotografo.
1: Sì.
0: Ho visto la sua foto su quella splendida terrazza.
1: Sì.
0: Quel bicchiere di vino tenuto da un pollice che parla da solo. Un uomo di esperienza. Uno che tiene il bicchiere così è un uomo di esperienza.
1: Certo.
0: Marchetti, il sole attraversava quel tramonto bellissimo e finiva dentro quel vino. Una fotografia di alto livello. E lei presto prenderà un premio. Poi ho sentito la signora lì vicino, che ha pure mezzo rosicata, ha detto: te sei fatta la cazzo niente. Se vuole può venire ospite, ma deve portare un bel bicchiere di vino da bere insieme a lei, perché lei è un uomo di classe.
1: Sì.
0: Marchetti, le auguro una buona domenica. Lei presto
1: Grazie.
0: Riceverà un premio.
1: Speriamo.
0: Come vino d'oro, pollice di lusso e di classe. Arrivederlo, Marchetti. Arrivederlo.
1: Com'è che si chiama, tra l'altro?
2: Pozzetti.
1: Sì, però è tutto il nome.
2: Leopoldo Edoardo.
0: Marchetti? Signor Marchetti, buonasera. Sono Leopoldo Edmondo Pozzetti.
2: Leopoldo Edmondo.
1: Ma tu mi immagina una coppia di genitori a mettersi lì, dici: come lo possiamo chiamare il nostro parroco?
2: Dei nobili, sicuramente.

0: ha ricominciato a metà giornata, quindi immagino tutti quelli che hanno steso.
1: Io ho steso prima in terrazzo.
0: Aia, ti tocca rifare la lavatrice?
1: No, perché è coperto. Anzi, bello ventilato e chi è? Me la asciuga tutte per bene. Ho cominciato presto stamattina a fare la donna di casa. Ho messo dentro la bacinella a sbiancare delle maglie che si erano un pochino diventate opache. E giù così con un po' di acqua e varichina. E poi prendi, vai a lavorare da un'altra parte. Ritorna a casa, fa la lavatrice, però sapeva ancora di varichina, quindi che fai? Ne fai un'altra.
0: Oh, a saperlo ti portavo pure un cesto dei panni miei.

0: africano.
1: Le Idi di maggio, Roberto.
0: È vero, è vero, le Idi di maggio. Le Idi di maggio e si balla, signore e signori. Come abbiamo ballato nei giorni scorsi, per capire mentalmente, abbiamo ballato di neuroni, facevano, andavano di salsa, di baciata, tra uno e l'altro, queste sinapsi che si ingorgogliavano perché non si capiva quando si doveva fare sto derby.
2: Attenzione, adesso è ufficiale, ufficiale da ieri sera, l'ufficialità. Roma-Lazio si giocherà domenica a mezzogiorno, quindi si torna a quello che si era programmato.
0: No, aspetta, però così dai le informazioni incomplete. Allora, domenica a mezzogiorno c'è il primo tempo. Il secondo tempo si fa alle 6:15 al Flaminio. C'è un po' d'erba alta, però.
2: Si dividono così.
0: Sì, capito? Cioè, c'è un po' di pausa, poi c'è il secondo tempo là. Poi lunedì. Lunedì così si fa il terzo tempo.
2: Si fa la tedesca. Giocano la tedesca così, Roma e Lazio.
0: Oppure una scampagnata, tutti insieme. Allegramente, come dovrebbe essere. Pensa che bello, no? Fanno tutti i fighi che dicono: ah, bello, io vado, seguo il rugby, perché poi comunque si sta uno vicino all'altro, anche di altre tifoserie, no? Avversari.
2: Certo.
0: Si sta tutti seduti. Ma perché non si può fare sta cosa pure da noi?
2: Veramente,
0: perché?
2: Guarda,
0: io non capisco
2: veramente.
0: Perché.
2: Guarda, beh, ma infatti, se non ci fossero più questi problemi degli scontri legati al calcio, perché sì, purtroppo sono legati principalmente al calcio, non ci sarebbero neanche tutte queste questioni come è stata questa del derby, no? Che poi alla fine, quindi, non si gioca più lunedì sera, ma domenica.
0: Cioè, io chiedo a quelli che vanno allo stadio e magari fanno parte anche di qualche gruppo organizzato di tifoserie, no? E magari siete stati lo stesso anche voi a vedere una partita di rugby e siete stati magari, che ne so, un'Italia-Irlanda, seduti di fianco a voi c'era un irlandese, che avete preso? Avete dato un destro appena avete visto una coltellata, qualcosa, oppure buttato di sotto in mezzo al campo?
2: Però,
0: no!
2: Però io credo, poi non sono una frequentatrice di stadi, che il problema sia nelle curve, perché è nelle curve che nascono.
0: C'è anche la Tevere, non scherza,
2: sono aggressivi.
0: Anche perché oggi in Tevere ci vanno quelli che prima stavano in curva, che dopo un po' una certa nella curva non ne la fanno più e dicono: senti, andiamo alla Tevere. Ma pure alla Tevere quelli sono rimasti belli ignoranti.
2: Però in generale, diciamo, la parte più violenta del tifo,
0: sì,
2: purtroppo,
0: certo,
2: sfocia dalle curve e da tutte le varie situazioni che ci stanno là. Comunque è scattato già il piano sicurezza, perché domenica là in quella zona ci saranno 70.000 persone.
0: Sì.
2: 60.000 all'Olimpico, più o meno, per il derby, e 10.000 al centrale del Foro Italico, perché alle 5 si gioca la finale degli internazionali con Sinner.
0: Tra l'altro i laziali non entrano.
2: Sono fuori.
0: Quindi si rimarrà, che ne so, a Ponte Milvio.
2: Ma mettono maxi schermi, cose così? No,
0: non lo so, non c'ho idea. Io penso di andare con i miei amici lì a Ponte Milvio.
2: E te la vedi da là.
0: Così. E che faremo un bel cornetto e Campari.
2: Ecco.
0: Il laziale perfetto.
2: Ecco. E poi Radio Globo
0: Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e Provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia. Wait for me, I'll
3: be back. Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.

0: My Perfect Partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
9: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Tutto bloccato.
12: Sponsored by.
13: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
15: Ah, Robertino, prendi in mano sta situazione del suo programma, perché questo Roberto per controllare Caselli se si accoscia di fuori con lo spacco qua e là, fa sempre più tardi, sempre più tardi. Vedi un po' tu che puoi fare.

0: Aro Fer, metto Radio Globo e te sento su tutto bloccato. Cambio stazione e sento la voce tua in tutte le pubblicità che trasmettono. Tremate zozzi, anfami e il pavone se stappia tutta.
1: È vero, sto periodo sto lavorando molto nella pubblicità.
2: Sì, sì, stai dappertutto, è vero, eh? Cioè uno fa una scarrellata di canali, c'è sempre te.
1: Allora, mi hanno detto addirittura che sono messi a picciare la voce, cioè a cambiarla a volte delle radio.
2: Perché sennò.
1: Perché sennò sembra sempre

0: troppo forte, tu ti riesci a auto infangarte, cioè non fai niente, dici mezza parola e t'affossi nei sabbia mobili. Sei una grande, t'adoro.
1: Le sabbie mobili, tutto bloccato, signori, mancano solo quelle. 16 e 24 di venerdì 15 maggio 2026.
2: Non so per quale motivo, ma io a te ti immaginavo, pensate, ti immaginavo arto, riccio e coatto. Non lo so perché, ti immaginavo così. Invece ti ho visto in foto dai totalmente opposto. La Marchetti me la immaginavo una gran bella donna, effettivamente è la gran.

0: sto su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
1: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
2: Roma-Lazio si giocherà domenica a mezzogiorno, quindi si torna a quello che si era programmato.
3: No, aspetta, però così dai le informazioni incomplete. Allora, domenica a mezzogiorno c'è il primo tempo. Il secondo tempo si fa alle 6:15 al Flaminio. C'è un po' d'erba alta, però.
2: Si dividono così.
3: Sì, capito? Cioè, c'è un po' di pausa, poi c'è il secondo tempo là. Poi lunedì così si fa il terzo tempo.
2: Si fa la tedesca, giocano la tedesca così, Roma e Lazio.
3: Oppure una scampagnata, tutti insieme.
4: Ma no, si può giocare a mezzogiorno, perché Sari ha detto che a mezzogiorno lui non ci stava. Quindi non si può giocare, perché si è sbagliati.
5: Qui avrei trovato una soluzione che salva tutto. Una bella briscola tra Lazio e Roma, chi vince si via 3 punti. Che ne pensi, Roberto?
6: Il calcio è una mafia legalizzata.
7: Robertina, gli stati ci avranno pure le curve, ma quante ce n'hai tu? Pianure, colline e montagne.
8: Ma Marci, intanto a semifinale di uno sport di merda non te rotta, perché sa far di lungo. Domenica deve essere così. Si attacca al cazzo, conosce le merda, andate a giocare.
2: Ma perché questo veleno, ragazzi? State calmi.
3: Chi è che lo deve giocare? La prima roccia di merda.
2: Sinner. Mamma mia, ma che è sto veleno?
3: Per quanto?
2: Ma dai, no.
3: Quanto questa seconda?
2: No, invece si fa di
3: il precisino Sinner, quanto è preciso Sinner, così è carino lui, carino. Il ragazzo perfetto, quello è perfetto della classe, capito? Ci avrà avuto tutti i 10 a scuola, vince sempre a tennis. E tu dici che sta Rosica Marchè invidia?
2: Ovvio, certo.
3: Non è che mi sveglio così la mattina.
2: Certo.
3: Non sopporto quelli che vanno bene ovunque, dappertutto.
2: Che fenomeno comunque Sinner, guarda, c'è da dirlo.
3: Parlo 74 lingue, ma adesso diventerà Papa Sinner tra un po'.
4: Non ci stanno più le tifoserie di una volta. Una volta non si sarebbero mai fatti mette piedi in testa dal tennis.
3: Capito? Capito? Esatto.
2: Addirittura mo i piedi in testa, ragazzi, comunque si è creato un caso.
3: Allora, signori, adesso faremo una cosa. Andiamo dei capi da tennis, li invadiamo e ci mettiamo là con. Capito? Con davanti con la bandana, con la faccia. Ma spesso questo, metti!

0: vorrei vedere a fare la lavatrice per davvero. Col grembiule tutto nudo che carichi la lavatrice, che ci metti la candeggina. Ti ci vorrei proprio vedere.
1: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
2: No, scusa, volevo capire per quale motivo uno si immagina una persona che fa la lavatrice nudo. Perché per forza nudo?
3: Perché sono deviati e deviate all'ascolto, ovviamente. Cioè, è un programma che ha seminato e adesso sta raccogliendo.
2: Certo.
3: È normale.
2: Mi pare ovvio.
3: Cioè, non è che adesso facciamo i fenomeni superiori, perché pure noi, evidentemente, se ci propongono questi concetti, se hanno queste idee, sono come noi.
2: Abbiamo dato in pasto questo, è giusto.
3: Ovvio, ovvio. Allora, invece,
4: stavano facendo un'escursione subacquea su una safari boat nell'atollo di Vavu. Per 5 italiani in vacanza alle Maldive, l'immersione nelle grotte sottomarine vicino all'isolotto di Alimatà, uno dei fondali più spettacolari dell'Oceano Indiano, è stata fatale. La notizia confermata dalla polizia locale, dal consolato e anche dalla Farnesina.
5: I nostri 5 connazionali facevano parte di un gruppo di circa 20 persone su una nave che diciamo faceva escursioni in un atollo a sud di Malé. Il gruppo doveva effettuare un'escursione in una grotta subacquea a una profondità abbastanza significativa, intorno ai 50 metri, tra l'altro una grotta caratterizzata da cunicoli molto molto particolari. Erano tutti subacquei esperti e so che avevano anche una guida che era molto molto esperta.
4: La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, indagano le autorità locali.
3: C'è del mistero dietro questa storia terribile che viene dalle Maldive.
2: Mamma mia, una tragedia comunque. Stavano tutti in vacanza lì a fare delle escursioni. Tra l'altro erano tutti subesperti, espertissimi. La Procura di Roma ha aperto un'indagine, le cause ovviamente sono ancora da accertare, però ci sono due ipotesi al vaglio. Una è che ci possa essere stata un errore nella miscelazione dell'ossigeno nelle bombole e che a quella profondità potrebbe averli storditi, anche se sembra strano che a tutti e cinque è successa la stessa cosa. L'altra ipotesi, che è quella più probabile, è che siano rimasti incastrati in questa grotta che volevano vedere.
3: Anche perché ne hanno trovato solo uno.
2: Sì, solo un corpo hanno recuperato, che è quello della docente dell'Università di Genova. Tra l'altro è morta insieme alla figlia, perché anche la figlia si è immersa con lei. Sono morte questa professoressa, la figlia, due istruttori subacquei e una ricercatrice. Quindi comunque erano tutte persone, non alla prima, anche perché a 50 metri alla prima immersione non ci vai.
3: No, certo che no.
2: Quindi erano tutti espertissimi e pare che siano rimasti incastrati in questa grotta, o peggio ancora che non abbiano più ritrovato l'uscita, perché sai una grotta
3: certo,
2: a quella profondità.
3: Però con una guida del posto molto esperta, possibile che quante persone ci avrà accompagnato, no? Laggiù è possibile che si perda, oppure si incastri, si sta lì a dire oddio dove si esce.
2: Vediamo però, perché magari era la prima volta anche per la guida che andava sotto. Adesso valuteranno, faranno delle indagini, perché poi quello che sta emergendo è che anche questi centri diving non tutti, ci sono le prime testimonianze che arrivano da persone che hanno già fatto immersioni a chi alle Maldive, chi a Sharm, no? Questi posti dove poi i fondali sono particolarmente belli, che insomma parlano di qualche anomalia. Quindi indagheranno e vedremo anche di chi sono, se ci sono delle responsabilità.
3: Ma guarda, tanto ce l'abbiamo pure all'ascolto sicuramente qualcuno che fa immersioni. Io non già solo il pensiero. Il pensiero di andare giù, io non vado a fare manco le cozze. Ho degli amici, no, che vanno giù e che devi andare tipo 1,5-2 metri sotto,
2: no.
3: A me già quello mi fa impressione.
2: Guarda, io una volta
3: io pure in piscina,
2: dovevo immergermi, lo potevi fare tranquillamente senza brevetto a Bacoli, lì ci sono le città sommerse degli antichi romani e non mi sono buttata, non ce l'ho fatta. Sono arrivata fino a là, avevo fatto il briefing al centro diving, avevo pure pagato, sono arrivata là col gommone, con la bombola.
3: Ma dai,
2: non mi sono buttata. E poi una mia amica diceva,
3: ma perché t'hanno aperto il rubinetto davanti, cioè sono confusi o
2: a parte che già mi dicevano guarda che ti devi buttare all'indietro, no?
3: Sì,
2: già quello mi metteva ansia, quindi non mi sono buttata, sono rimasta là. E poi l'istruttore mi diceva ma guarda che è 2 metri di profondità, cioè io li vedevo, era una cosa semplicissima, non ce l'ho fatta.
3: Ma Marchetti, guarda che tocchi, cioè dai là, vai giù, tum, stavi in piedi fuori, sì,
2: esatto,
3: con la maschera fuori dall'acqua.
2: Toccavo tranquillamente.
3: Andiamo ad analisi con gli ascoltatori, forza!
1: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
6: Un saluto agli amici di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto instabile sul Lazio nelle prossime ore con delle precipitazioni a carattere sparso. Temperature massime in calo con valori che non andranno al di sopra dei 18-20 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta con mare fino a mosso. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, continueremo ad avere dell'instabilità anche se i fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi. Temperature minime contenute con valori non oltre i 10-12 gradi. Per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Hey!
7: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
15: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
1: Tutto bloccato.
18: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: sono morte questa professoressa, la figlia, due istruttori subacquei e una ricercatrice. Quindi comunque erano tutte persone non alla prima, anche perché a 50 metri alla prima immersione non ci vai.
1: No, certo che no.
0: Quindi erano tutti espertissimi e pare che siano rimasti incastrati in questa grotta, o peggio ancora che non abbiano più ritrovato l'uscita, perché sai una grotta, certo, a quella profondità.
1: Però con una guida del posto molto esperta, possibile che quante persone ci avrà accompagnato, no? Laggiù è possibile che si perda oppure si incastri, si sta lì a dire oddio tutto si esce.
2: Io non mi vorrei sbagliare, la grotta sta a largo, se i corpi sono usciti dalla grotta ci stanno i squali là, ma si sono magnati.
3: Ma io dico solo una cosa, mando cazzo andate.
4: Proprio stamane parlavo con una persona che fa sub, che si è sorpreso perché erano tutte persone professionisti, però
2: sta a largo, se i corpi sono usciti dalla grotta ci stanno i squali là, ma si sono magnati.
3: Ma io dico solo una cosa, mando cazzo andate.
4: Proprio stamane parlavo con una persona che fa sub, che si è sorpreso perché erano tutte persone professionisti.

0: cioè si poteva andare, insomma, si poteva immergere.
1: La cosa è poco chiara, nel senso che era un gruppo di 20 persone e loro 5 sono morti, quindi si sono immersi in 20, oppure era soltanto un gruppo da 20 e 5 si sono immersi, quindi sono morti 5 su 5. Si capisce bene sta cosa.
0: Erano in 20 a bordo di questo safari boat, cioè sì, una nave, anche ho visto, abbastanza lussuosa, che li portava in giro a fare escursioni. Non tutti si immergevano, si erano immersi loro 5 e i primi a dare l'allarme sono stati proprio quelli dell'equipaggio, perché dovevano tornare su dopo un'oretta e invece non si sono più visti.
2: Allora, io sono lasciato, io sono brevettato apneista e calcola che quelli che stavano lì non sapevano nemmeno che vuol dire brevetto.
3: Ecco. Ragazzi, tanto se li fanno i brevetti ci sarà un motivo, no?
4: Eccola là, l'impallata da Bologna.
5: Poche parole chiare e mordenti.
0: Arrivo con lo skiff.
3: Con lo skiffit. Sì.
4: Guarda che incantata, tipo Andreotti dalla Pegro.
0: Presidente!
4: Leonardo Caselli!
0: Ma che fa?
6: Lascio via che ti do quattro cappucciati!
0: Io non ci ho capito più niente.
4: Ma

0: su un trend che potrebbe far innervosire. Perché allora, praticamente,
1: sì,
0: hanno fatto sta cosa su TikTok. Una serie di, diciamo, di utenti si trovano davanti alle sedi di Scientology,
1: sì,
0: per poi riprendersi, correre velocissimo dentro e fare un po' come in un videogioco. Quindi finché non vengono presi, non so, dalla sicurezza, non, insomma, corrono, loro corrono, corrono, e quindi
1: Ma scusa, quanto sono grosse queste chiese di Scientology?
0: Ci sono anche proprio i palazzi, cioè non ci sono solo le chiese, ci sono proprio anche delle strutture.
2: Sono sedi.
0: Delle sedi, sì.
1: Quindi non solo in chiesa, perché sennò.
0: No, beh, anche perché gira che ti rigira alla fine. No.
1: Quanto, cioè, ma pure a San Pietro, dopo un po', te fermi.
0: No, infatti.
2: No, è un trend che va tantissimo, perché poi in queste sedi di Scientology, che sono in tutto il mondo, una sta anche a Roma, è impossibile entrare, a meno che non sei un adepto, no? Quella è una setta, certo, a meno che tu non sia un adepto, lì non puoi entrare. Quindi questi entrano, corrono e riprendono tutto, no?
0: Riprendono tutto e si scambiano in realtà online anche le mappe degli interni, quindi così possono anche magari prevedere eventuali ostacoli, come in un videogioco, perché un po' il concetto è quello.
2: Esatto.
1: Quindi in tempo reale vieni guidato.
0: Sì, sì, hanno anche delle chat online dove ci sono anche tipo delle previsioni, esatto, cioè magari, che ne so, lì arriva adesso una persona, cioè che ne so.
1: Ma quindi questi poi dopo si incastrano come i vecchi videogiochi davanti al muro, così cioè che corricchiano sbattendo le mani sul muro.
2: No, però è figa questa cosa, perché in realtà fa curiosità, cioè io adesso non l'ho visti, però li andrei a vedere questi video che fanno vedere dentro le varie sedi di Scientology, che c'è. Io sono curiosissima.
1: Ah, per quello, no? Perché è divertente sta roba da mentecati.
2: No, mica andrei a correre, ma ci mancherebbe.
1: No, ma anche a guardare qui, cioè pensavo che dicessi che la cosa interessante fosse vedere questi che corrono là dentro a...
2: No, vedere le immagini, sì.
1: Ma guarda che non c'è niente di che, eh?
2: Beh, però è curiosisce, perché Scientology, dai, è una setta che si è diffusa ormai in tutto il mondo.
1: Non è una setta, non si dice una setta.
2: Beh, sì.
1: È un movimento.
2: Diciamo che ha molto della setta, eh. Ci sono testimonianze di persone che sono uscite da Scientology che hanno raccontato la qualunque. Questa è una cosa risaputa. Fanno a lasciare la famiglia, cioè la dinamica...
1: C'è la pulizia, quella esatto, totale, che ovviamente a seguito poi di un pagamento anche cospicuo.
2: Esatto, arrivi all'ultimo step di cleaning e quindi sei, diciamo, l'adepto per eccellenza. Beh, ce ne sono. Guarda, a Roma c'è la sede di Scientology, sta via della Maglianella, zona Boccea.
1: Attenzione.

0: Scientology è solo una copertura fiscale. Gli attori che donano le case, le proprietà, lo fanno perché così diventano luoghi di culto e sono esentate dal pagamento delle tasse. Stessa cosa per i beni, per le somme di denaro.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
2: Caro Marchetti, oggi la maestra e mia figlia ha mandato un messaggio sul gruppo della scuola dicendo a tutti quanti che a fine anno vorrebbero fare una recita sugli animali e ci hanno chiesto quale tipo di animali volete fare secondo te.
3: Il papone. Ah, il papone. The king. Il papone.
4: Allora ragazzi, qui non se ne esce da sto pavone. Non
5: è
4: se
5: l'animale
4: ne esce
5: dell'anno.
4: Allora,
5: detto.
4: Adesso sentite qua, come si chiama il programma che conduce la mattina Timperi?
5: Uno mattina in famiglia.
4: Ah,
5: sì.
4: Uno mattina in famiglia.
5: Sì,
4: i Pavon Rangers. I Pavon Rangers.
6: Valorizzare i pavoni e per risolvere gratuitamente tutti i danni che fanno. Pavon Rangers!
7: Scusate, no, ma guardate perché? Qua. Allora, no. Abbiamo qui il paladino dei pavoni. Il paladino dei pavoni, sì, guardate.
6: Ma no, dai, su.
7: Rangers! Il paladino, il capo dei Pavon Rangers è un volontario. Tra poco ve lo presento, Emanuele. Allora, ci sono dei volontari, appunto, i Pavon Rangers. Che cosa fate per aiutare i cittadini?
6: Noi ci siamo offerti di fare le pulizie, di aggiustare tegole, antenne, tutto gratuitamente. Per onorare la
8: così, bravi, grazie,
6: ci dobbiamo salutare.
4: Allora, e poi accade qualcosa di strano, che da studio Tiberio Timperi si incazza, cioè si arrabbia, non si è capito perché. Sentite con che tono.
6: E ricordiamo,
7: saluti anche al signor Pietro.
6: Certo. E ricordiamo anche,
9: salutiamo
6: che
9: anche il signor Pietro.
6: Non si dice pavon in inglese, ma peacock. E con questa sabida realtà salutiamo il banchero e speriamo che resti a Punta Marina.
7: Peacock Rangers!
9: Peacock Rangers! Manna. L'ha detto prima, ha detto Peacock.
6: Scusa, non sono tutti così gli amici di Punta Marina,
9: no.
6: Credeteci.
9: Sono
6: persone serie.
4: Ma perché sto sbrocco? Ma certo che è una cosa goliardica, no? Ma mamma
5: evidentemente
4: mia.
5: Evidentemente si prende troppo seriamente il periodo Imperi e quindi valuta troppo trash per il suo programma quel servizio. Oddio, tutti i torti non ce li ha, dai, è un mese che stiamo a parlare dei pavoni in televisione.
4: Ma quello, ma ok, allora non mandate il servizio e non fate niente, non è che stai lì, ma poi farà quello che gli pare, ci mancherebbe, come tutti. Allora, 06 89 28 996, andiamo da Paolo. Paolo, benvenuto a Radio Globo.
10: Ciao Roberti, buongiorno.
5: Ciao Paolo.
4: Sì, ben alzato.
10: Ciao.
4: Vai.
10: Ho sentito, avevo mandato un messaggio.
4: Sì, dai, vai, va al punto, non ce ne frega quello che hai fatto fino adesso. Vai Paolo, corri.
10: Allora,
4: ridi.
10: No. Rido, che devo ridere, devo piangere per quello che ho sentito, perché comunque l'immersione nelle Maldive si devono fare entro i 40 metri, nelle bombole non c'è ossigeno ma c'è aria, la stessa che respiriamo fuori, cioè sicuramente è stato un problema di narcosi e di panico.
5: Paolo, scusa, tu sei un esperto?
10: Io ho fatto per 12 anni l'istruttore a Sharm e poi ho lavorato per un anno sulle navi da crociera alle Maldive.
5: Okay,
10: e adesso faccio il sommozzatore professionista, lavoro sulle piattaforme.
5: Okay, quindi ti sei fatto un'idea di quello che potrebbe essere accaduto ai 5 sub morti alle Maldive?
10: Sì, secondo me le condizioni del mare non influiscono, perché quando sei sott'acqua non c'è problema, perché se c'è mare mosso fuori, sotto comunque è tranquillo. Possono essere le correnti, ma in una grotta, perché le Maldive le correnti sono forti, infatti bisogna fare un check dive prima di entrare, se la corrente va in una certa direzione non si può entrare, nel senso che se tra una isola e l'altra l'atollo spinge fuori c'è il rischio che se perdi il controllo vai a finire in mare aperto, quindi le immersioni si fanno quando il mare, le correnti vanno verso l'interno dell'atollo.
4: Sì.
10: E poi cioè il discorso secondo me è che a 50 metri è impossibile che sia causato dalla tossicità dell'ossigeno. Cioè l'ossigeno nelle bombole c'è aria compressa e diventa tossica l'ossigeno oltre i 57-67 metri, diciamo quelle due quote.
4: E quindi secondo te, tirando le fila, che è successo?
10: Secondo me uno, hanno sbagliato ad andare lì prima di tutto, perché 50 metri. Sono subacquei esperti perché? Perché hanno i brevetti, ma magari vanno una volta all'anno, quindi non hanno l'esperienza. E poi può essere stato un problema di narcosi, quindi l'azoto a quelle quote può dare un effetto narcotico, ti fa tipo un essere ubriachi, quindi sì, puoi fare cose che non dovresti fare.
5: Ti intontisce.
4: Vedi, mi è rimasto l'azoto. Traffic News.
8: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su MASupermercati.it.
5: Radio Global, Traffic News. Andiamo a dare gli aggiornamenti.

0: Sulla Cassia bis Veientana, coda in uscita da Roma, dal raccordo anulare a Castel dei Ceveri. Oltre al traffico è segnalato anche un incidente e incolonnamenti ci sono lungo la carreggiata interna, sempre del raccordo anulare, tra Trionfale e Salaria. Da Bufalotta a Prenestina e poi tra la Roma Fiumicino e Monte Spaccato, stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Su Via Ardeatina ricordiamo che per lavori la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo tra Via di Grotta Perfetta e Via della Fotografia, inevitabili rallentamenti e code. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Beh, ma che ne sanno loro? Noi avevamo il re dei pavoni. Ah, non ci provate. Tutto su

0: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
2: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
3: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
4: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
5: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL,

0: con opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: 50 e 50 50 e 50.
3: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
9: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
10: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
13: Tutto bloccato.
14: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magia Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
6: Solo le migliori. In FM,
7: streaming,
6: DAB
7: e sul canale 91 del digitale terrestre
16: Globo TV.
17: Le 5 ormai da un minuto di venerdì 15 maggio 2026, gli 8

0: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Quanto mi piace la pannocchia.
2: Oh, ci voleva un po' di respiro dopo le storie di Sub, insomma, un attimo, ci riprendiamo. Ma attenzione, perché le notizie, quelle che piacciono a noi e al popolo di Tutto Bloccato, su cui si divide la platea degli ascoltatori, signore e signori, adesso ve la annuncia Roberta Marchetti.
3: Sì, le belle notizie non finiscono mai, cioè è il caso di dirlo, perché in Regione Lazio è arrivata una proposta di legge, quindi bisognerà vedere se l'approvano, certo, o meno, sulla possibilità di istituire dei cimiteri per cani e gatti anche nella Regione Lazio, perché da qualche parte in Italia già ci sono,
2: sì.
3: Quindi la Commissione Sanità ha dato l'ok, per cui potrebbero arrivare nel Lazio cimiteri per cani e gatti e in generale per tutti gli animali domestici di affezione, si chiamano, no?
2: Sì.
3: Magari c'è chi c'ha il coniglio,
2: il pappagallo,
3: esatto, e quando muoiono capito?
2: No, quello me lo devi dare, ci devo fare la borraccia, ormai mi sono andato in fissa che devo fare la borraccia col corpo di Carlo, anzi col guscio di Carlo.
3: Ma quella c'è sotterra tutte e due, le tartarughe campano 100 anni, capirai. Morirò prima io.
2: Pure quelle piccoline lì, così.
3: Sì, morirò prima io della tartaruga.
2: Ma dopo,
3: è certo.
2: Ma Carlo quindi ti seppellisce in giardino, a te no?
3: No, ma capire, mi porto al cimitero per le tartarughe.
2: Ma adesso scusami, perché si fanno i cimiteri per gatti e cani? Ma nel senso, adesso dove vanno a finire gli animali quando muoiono?
3: Quando muore l'animale lo devi incenerire, c'è tutta una procedura, cioè paghi, sì, si paga, vai. In generale si porta dal veterinario, paghi delle procedure e ci pensano loro.
2: Sì, perché
3: sì.
2: Io mi ricordo con Argo il Labrador, effettivamente è andato là e purtroppo hanno dovuto fare una puntura e poi a casa non c'è tornato.
3: Ci hanno pensato loro.
2: Ci hanno pensato loro.
3: Sì. Cioè, per legge deve funzionare così.
2: Okay.
3: Poi, siccome in tanti che ci tengono, magari chi ha un giardino, ci tengono a tenere il cane con loro, tantissimi li seppelliscono in giardino, magari in campagna, se hanno una casa in campagna, e comunque non è legale questa cosa, però in tanti lo fanno, per questo io credo
2: ma
3: che
2: non
3: sia...
2: è legale?
3: No. No,
2: io c'ho il gatto nel vaso sul terrazzo.
3: Ma sai quanti? Ma dai, mi fa paura a sentire.
2: E ci raccolgo le crocchette, fa un albero che fa molto frutto, dai. Tra l'altro.
3: No, non è legale, però in tanti lo fanno. No, no, dicevo, per questo è buona una legge del genere. Poi bisognerà vedere i costi, perché non credo che costi poco prendere un posto al cimitero per cani e gatti.
2: No, credo di no.
3: Però nella legge c'è anche la possibilità, e questa è ancora più bella, per gli amanti è ancora più bella, la possibilità di farli, previa ovviamente cremazione, seppellire all'interno dello stesso loculo o della tomba di famiglia, quindi vicino ai padroni, in una teca separata ovviamente. Quindi puoi farti seppellire insieme al cane, ecco.
2: Sì, oppure messo in quei fornetti,
3: sì,
2: no?
3: Sì, vicino.
2: Ah, vicino. Beh sì, ci avrà dei costi, credo, enormi.
3: Sì, bella idea, però bisognerà vedere poi se sarà accessibile, se questi cimiteri saranno pubblici e quindi avranno dei costi o magari privati e lì il costo aumenta. Perché poi comunque c'è la cremazione, il posto, la sepoltura, vedrai quanto te lo faranno pagare.
2: Ma quindi ci sarà anche la foto?
3: Penso di sì.
2: Sono le foto dei cani e gatti. Sì. Cioè uno passeggia per il cimitero e vede pure le foto dei cani e gatti.
3: Penso di sì.
2: Carino quello, però dai.
3: Dai, lo vai, è un ricordo, lo vai a ricordare così.
2: Tu immagina, no? Sai, la gente a volte porta anche, non so, un pupazzetto, no?
3: Certo.
2: Portano non solo i fiori, così. Al gatto non mi porti, al cane non mi porti i fiori.
3: Porti l'osso.
2: Esatto, un mazzo d'osso.
3: Sì, porterà una cosa così. Mazzetto d'ossa.
2: Ti immagini un mazzetto d'ossa, non si può sentire.
4: Non è vero, si può seppellire nella tua proprietà, basta che la comunicazione la dai al veterinario e lui ti fa la certificazione, quindi è legale, ovviamente se dichiarato.
2: Quindi se uno lo dichiara io posso, li posso seppellire anche in giardino volendo.
3: Io sapevo che era legale perché era successo a una persona di famiglia e diceva che non poteva seppellirlo.
2: Guarda, loro ne sanno,
3: sarà così sicuramente.
2: Ne sanno tante, magari possiamo aggiungere una documentazione in più alla nostra conoscenza. Si espande la cultura qua su questo programma. Questo, signori, è tutto bloccato su Globo.

0: Sono le 17:09 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Qui tutto libero, tutto regolare.
2: Ma batta nappa.
3: Guarda tangenziale, sta cammina manca a calci in culo.
4: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente, portate sfida.
1: Mi so bloccato pure io.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Okay. Quindi puoi farti seppellire insieme al cane, ecco.
7: Sì, oppure messo in quei fornetti,
6: sì,
7: no?
6: Vicino.
7: Ah, vicino. Mm. Beh, sì, ci avrà dei costi, credo. Enormi.
6: Sì, bella idea, però bisognerà vedere poi se sarà accessibile, se questi cimiteri saranno pubblici e quindi avranno dei costi o magari privati e lì il costo aumenta. Perché poi comunque c'è la cremazione, il posto, la sepoltura. Vedrai quanto te lo faranno pagare.
7: Ma quindi ci sarà anche la foto?
6: Penso di sì.
7: Saranno le foto dei cani e gatti. Cioè, uno passeggia per il cimitero, vede pure le foto dei cani e gatti.
6: Penso di sì.
8: Io la mia cagnolina Brenda l'ho cremata e ce l'ho dentro una palla fatta apposta di metallo sopra al camino, come sfigato. Vuoi ricordare?
9: Roberto, il mio nuovo cagnolino si chiama Argo, come il tuo.
8: Sì, vabbè, gli famo pure il funerale, andiamo a chiamare il becchino, gli famo pure la cassata morto. Poi la portiamo al cimitero, con tutti quanti accompagniamo i fiori, li mettiamo dentro, li facciamo pure la lapide.
10: Animalisti incazzati tra 3, 2, 1, via!
7: No. Per una volta che non dice niente di che.
6: Comunque li fanno ai funerali, c'è una nota dell'agenzia di funebri che organizza riti funebri per gli animali. Ne ho visto uno, cioè non ero lì di persona, ho visto un video, ha un chihuahua e ti fanno proprio...
7: No, aspetta, sì, quello non era un funerale. No, Roberta, sicuramente ti sbagli. Quello vedrai che sarà stato un esorcismo. Per il chihuahua sarà stato sicuramente un esorcismo.
6: Comunque.
7: E esci da questo corpo. Sta là pure da dentro alla piccola baretta. Si sente, capito?
6: Orelli.
7: Sicuro. Preghiamo, signori, per il nostro Fuffi scomparso.
11: No, mia zia l'ha seppellito il cane in giardino, in una scatola tenuta stagna, a quasi 3 metri di profondità. Adesso l'albero dei limoni che c'è sopra, ogni tanto c'è i limoni che abbaiano.
12: A Montecompari già c'è il cimitero per animali. Pensa, una si è finito pure in cavallo e ha fatto pure la statua fuori la tomba. Pensa quanto gli è costato.
13: A me lo ha consigliato proprio la mia veterinaria quando il mio cane, ormai 14enne, ha dovuto fare la puntura e l'ho seppellito in giardino. Chiaramente ha dovuto certificare lei il decesso e le motivazioni del decesso. Ho comunicato che il chip chiaramente apparteneva a un animale morto.
14: Problema della cremazione dell'animale domestico, sì, è che non viene effettuata una cremazione singola, cioè loro quel giorno avranno da cremare cadaveri, e per cui le ceneri che ti porti a casa non è detto che siano solo ed esclusivamente del tuo cane o del tuo gatto.
7: Ma dai, un mix quindi.
6: Non bagliare a quello che ce l'ha nella palla sul camino.
7: No, ma non solo, tu immagina adesso, mentre lui diceva così, mi sono immaginato queste povere bestioline, quelle che erano bestioline, adesso sì. Tu arrivi a casa con la cenere, immagina se riuscissi a fare come se fossero liofilizzati e quindi metti dell'acqua e si ricompone praticamente, no? Sì. Però immagina che se è vero quello che dice lui, praticamente ti viene fuori mezzo cane, mezzo gatto, con una coda da cavallo, le mammelle della mucca,
6: cioè pure mucche,
7: un mostro e sopra il carapace della tartaruga, no. Cioè una cosa incredibile, un mostro ti viene fuori, vattene tu, chi sei? Signori, allora forse questo è un miracolo, forse questa musica ci ha ispirato, perché ieri abbiamo detto, dove sarà? Dove sei tu? Profeta del giovedì.
15: Parla amore, comincia tu.
16: Io hai spinto forte ieri, hai conosciuto Nelda.
7: Nelda?

0: di rubarti.
1: Chris, dove eri finito? Mannaggia te.
0: Federico Roberti, io voglio tornare, io stavo bene lì in studio.
2: Anche noi ci siamo divertiti tanto giovedì scorso, Chris, con te qua.
0: Io ieri non può venire intervenire.
1: Che è successo?
0: Poi casino. Perché io intanto adesso è tutto bagnato perché il cazzo di tempo è schifo, piove.
2: Sì, so.
0: E portate cane nuvole tutte sporche, pango, pocciangra. Piove. Tutto è sporco, pa.
1: Immagino.
0: Io sarà fate corsa. Ciappiatone.
1: Ciappiatone, sì. Senti, ma sì. Chris, ma che è successo quindi ieri? Com'è che non c'eri?
0: Perché io a stai litigato la signora.
2: No.
0: Prese perie.
1: No.
0: Sei licenziato. Va a panculo, vai.
2: No.
0: Sì.
1: No, con la signora. Scusa, con la signora dove lavori?
0: Sì, non lavora più. Basta, va a panculo. Io 20 anni fai schiavo per le pene. Tutte volte lei dice: tu ci sei, sì. Tu vai bene mare, casa mare. Sì, bene. Sì. Tu vai a 20 persone, cena, pornelle, 4. Sì, sì, viene. Va a panculo, rosicato perché ha fatto dette. Sì, perché ha detto tu libido, tu fatta a botte.
1: Fatta a botte. T'ha visto col livido quello che c'avevi anche giovedì scorso?
0: Io mi è per le pene, mica è stronzo, non può litigare.
2: Certo,
1: è vero, tutti possono litigare.
0: Io ho litigato, però io labura. Non è che se non litiga non labura, io labura. Signora ha detto no, perché se tu va così non può venire. Non venire, detto patto, io licenziato, va a panculo, vai.
2: No.
1: Detto patto.
0: Sì.
2: E Chris, adesso?
0: Perie.
1: Adesso
0: prende perie.
1: Lui
0: sì, perché io sì, adesso va perie, adesso va stasera va a bregare, prega niente, va. Dette patto proprio, signore. Ma io dico, io 20 anni in Italia, lavora. Torna libido, fanno bene. Non viene.
1: Ma guarda te, ma è incredibile, sì. Scusa, effettivamente mica lavori con gli occhi tu o lavori al pubblico, cioè se riesci
0: Voi poteva essere caduto, io anche sincero, dette palle di gare.
1: Certo.
0: Ma no, non piace che tu vieni con lei. Io no, allora non viene più. Detto fatto, detto, licenziato.
2: Scusa Chris.
0: Adesso. Perché ride, signora Roberta?
2: Perché comunque sei stato un po' affumantino negli ultimi tempi.
0: No, io non vado affumantino, io vado 20 anni qua in schiavo, io mica in stronzo, io qua sto a laburà.
2: Hai ragione.
1: Ora è tra labora.
0: Adesso però io penso che io intanto volevo dire, se tu puoi parlare qua anche con l'avvocato Bertella, perché io adesso fa a causa, signora. E che poi esci così, 20 anni, tutte volte tu ci sei, sì, Cristo sempre disponibile, perché meglio mica è stroncio.
1: Certo. Guarda, oggi ti dice male perché la Fredella, Livia Fredella, l'avvocato Fredella, non c'è, che aveva un'udienza importantissima, quindi oggi non c'è. Però ovviamente se
0: puoi parlare, magari l'altra volta io viene, vuole vedere, perché vuole chiedere avvocato Fredella, perché io ho sempre lavorato.
1: Certo.
0: Sì. Ma comunque io non sta mai fermo, gira. Adesso io fa perie perché debba riposare, non vuole sentire proprio niente, di dire niente.
1: Fai tipo un mese sabbatico. No, dico un periodo così di riposo, un periodo di riposo.
0: Sì, riposare. Vuole riposare, vuole rilassare, adesso si stacca in spina. Però circonvallazione trombale, c'è instabile che cerca il portiere.
2: Quello è un bel lavoro, Chris.
0: Io ho fatto anche incontro. Adesso deve. Adesso deve aspettare, perché ho detto io sa tagliare foglie, piante, sa tappare, può vedere, controllare, sempre disponibile, sempre, tutti i giorni. E quindi adesso a vedere, però c'è anche Mariano.
1: Chi è Mariano adesso?
0: Mariano Perubiano, che sta anche lui parte incontro. Adesso deve decidere.
1: Quindi adesso c'è tipo le nomination. Praticamente abbiamo Chris contro Mariano. Fantastico.
2: Mariano il Peruviano.
1: Mariano il Peruviano, sì, esatto.
0: Sì, perché Mariano ha già fatto richieste, adesso io devo sentire, devo vedere, però io ho detto io sempre disponibile. Poi noi organizzare, io se non può venire giovedì, venerdì.
2: Certo. Ma dai, Chris, vedrai che andrà bene. Quello è un bel lavoro, cioè il portiere, un bel lavoro.
0: Sì, io poi anche curioso perché vedo tutti passare, io chiacchierare, amicizia, io vedere.
1: Allora, però Chris, ti sei informato anche sui guadagni, perché secondo me potresti guadagnare un pochino meno rispetto alla signora, credo,
0: Ma signora, non credi che paga? Io tappai sempre a sfruttare, io fatto proprio il schiavo 20 anni, Sì.
1: Occhio che qui parte la diffamazione. Sa, signore, ci ascolta.
0: No, io non vuole fare, non vuole di pa mai, te fai il carità. Però io ho detto anche quando deve venirci a Josephine, mai data aiuto, mai data un euro. Vaffanculo, vai. Ho detto, signora, 20 anni, a me non prega proprio, io parto proprio a... Ma signora, anche il rispetto,
1: Chris,
0: dove sta?
1: Chris, scusami, una domanda, l'ultima, poi ti dobbiamo lasciare. Ma che già hai cominciato a fare qualche bevuta? Perché ti sento un pochino...
2: Vero?
1: Già...
0: Io oggi ho fatto pranzo in prigione, però io è venuto a diluvio.
1: A prigione?
2: Prigione,
0: sì. Mangiato pasta e bondoli, poi vado bene. Però ho fatto in tempo per poi è venuto a diluvio.
1: Diluvio.
2: Dai, è andata bene. Ma Chris, guarda, comunque se riesci ad ottenere questo nuovo lavoro sarà un bel cambiamento per te, io te lo auguro.
0: Sì, ma a me non prega, io tanto sempre lavorato, io organizzo.
2: Ma certo, sai fare tutto.
0: Canadubola e figlio non li va a scuola, io sta tranquillo.
1: Certo.
0: Non pa metto piedi in testa io.
1: Bravo. Allora Chris, ti dobbiamo salutare, però mi raccomando, settimana prossima vedi tu un giorno che non sei un embriaco, che non lavori, facci sapere poi come va, aggiornamenti, va bene?
0: Sentire, io dissi, signore Roberti, io raccontare appena è a novità.
1: Bravo,
2: sì,
1: appena è a novità.
2: Sì, facci sapere.
1: Ciao Chris!
0: Ciao signore Roberti!
2: Ciao!
1: Ciao.
2: Ciao.
1: L'amore
3: comincia tu. Io hai spinto forte ieri, Lei ha conosciuto Nelda.
1: Nelda?
3: Sì, Filippina lavora a Monteverde, perché giovedì sera i va a bere un po' ubriacari. Dentro macchina, gira speciale, successo battaccio.
4: Parlamore comincia tu. Tutto bloccato, Radio Globo. Chiama lo 06 892 8996,
5: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
4: Tutto bloccato.
5: Tra poco
4: on Radio Globo.
5: Radio Globo
4: Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
6: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
5: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
6: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
5: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
6: Gruppo AutoEquip.it.
7: Grano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Vieni, Vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
4: A grandissima richiesta, il fiori tutto continua fino al 17.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Ehi, ma dove corri?
4: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
3: Tranquilla, vai da Corsetti.
4: In farmacia.
3: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
4: Davvero tutto lì?
3: Tutto, veloce e vicino.
4: Mi hai salvata.
3: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
5: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
6: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800 99 87 84. Più facile di così.
7: Tutto bloccato. Sponsored by.
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: Fritta Peri. No. Basta, è licenziato. Va a panculo, vai.
1: No.
0: Sì.
2: No, con la signora, scusa, con la signora dove lavori?
0: Ah, sì, non lavora più, basta, va a panculo. Io 20 anni fai schiavo per le peno. Tutte volte lei dice, tu c'è sei e sì. Tu fai bene mare, casa mare. Sì, bene. Sì. Tu va bene.

0: botte.
1: T'ha visto col livido quello che c'avevi anche giovedì scorso?
0: Io da mai perché io mi metto le pene, mica stronzo, non vuole legare.
2: Adesso mi sta facendo male. Di venerdì mi ha fatto chiudere la settimana, non bellezza di più.
3: Chris, se avessi i soldi ti assumerei io.
4: Ah Chris, fatto assumere io con il posto di Roberto.
1: Ecco.
5: Dai Chris, stai tranquillo, chiedi a Bruno che ti darà una mano.
6: L'ex tua t'ha messo le corna. La signora t'ha licenziato. Proprio botte e corna,
7: Non vi siete regolati. Avete fatto licenziare Chris dal lavoro.
1: No, noi.
7: Chissà che se pensa, amore. Aiutatelo.
6: Chris, ma niente, c'è ancora le chiavi della signora di casa del Circeo? Cos'è che festino che organizziamo? Andiamo a fregare!
1: Attenzione! Potrebbe essere un'idea, la festa d'addio alla signora, però a casa sua.

0: Buon pomeriggio. Salve. Volevo rispondere al ragazzo di prima che parlava della cremazione degli animali domestici. Sì. Che quello dipende da quanto vuoi spendere. Mi è capitato poco tempo fa, il veterinario me l'ha proprio chiesto: puoi scegliere la tipologia di cremazione, se singola o di gruppo, diciamo, ovviamente a costi diversi.
1: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
2: Adesso perché si parla di animali, ma tu pensa delle persone, no? Se le porti a casa un'urna mista, veramente che dentro c'ho. C'ho di tutto.
3: Mamma mia.
2: Però se vai a vedere, quale potrebbe essere il problema? Nel senso che una volta passati di là, e una volta tornati cenere, certo, siamo tutti uguali.
3: Certo.
2: Dovremmo essere tutti fratelli in vita. E vedi questi sbalzi che abbiamo qua tra fundis e profundis, profane and profound. E quindi, se ci pensi, effettivamente, una volta che siamo cenere, se dovessimo essere tutti fratelli qua, se nel mondo esistesse un po' di bene, sei uguale. Se mi porto a casa, che ne so, in quell'urna un pezzo mio di cenere, un pezzo di cenere di tassista.
3: Vabbè, oddio, una persona cara io non la vedrei così, eh.
2: Ma sì, ma cioè, perché siamo piccoli e limitati come un'urna, per l'appunto. Abbiamo bisogno di un'urna, di guardare qualcosa. Se fossimo a delle frequenze più alte, magari ci arriveremo. 06 89 28 996, andiamo da Andrea, benvenuto a Radio Globo.
4: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
3: Ciao Andrea.
2: Buonasera, vai.
4: Ciao cari.
2: Sì.
4: Stavo sentendo l'argomento e niente, sì, io infatti anch'io ho fatto cremare il mio cagnolino, che poi l'altro anno vi mandai anche le foto, era un carlino, si chiamava Broccolo.
2: Broccolo, il carlino.
4: Niente, praticamente è successo che si è ammalato e quando poi mi è stato detto che purtroppo non c'era più niente da fare, per non rimanere indietro e per non mandarlo perso, perché poi alla fin fine lo smaltimento quando tu poi sopprimi l'animale, e io non volevo, perché comunque era di famiglia, era un pezzo, certo, di cuore mio. E niente, praticamente io ho contattato un'agenzia funebre Pet, adesso non vi dico il nome.
2: Vabbè, sì.
4: E ho organizzato tutto, praticamente il giorno in cui è stato soppresso, che l'ho fatto sopprimere a casa, sono venuti, l'hanno ritirato,
3: sì,
4: l'hanno portato via. Dopo due giorni mi hanno richiamato e io sono andato là dove loro mi hanno preparato la camera ardente, me l'hanno fatto trovare su un tavolo tutto pieno di petali.
2: Ma dai.
4: Gli ho potuto dare l'ultimo saluto e poi hanno fatto tutto quello che dovevano fare e mi sono scelto un'urna che l'ho presa poi a forma di arcobaleno e me lo sono riportato a casa.
3: Andrea,
4: e penso che sia... Sì.
3: No, scusa, devi finisci, poi una domanda.
4: Penso che sia il minimo, cioè loro ti danno tanto, è il minimo che potevo fare, diciamo, l'ultimo gesto d'amore.
3: Andrea, questo rito funebre quanto sì, dura in tutto? Cioè tu vai lì, c'è questa camera ardente, ti danno del tempo da passare per l'ultimo saluto con
4: sì,
3: il tuo cane?
4: Allora ti accolgono in una maniera paurosa, sono dolcissimi perché sono sensibili a queste cose, perché comunque chi va là è una persona sensibile, è una persona che comunque ha amato veramente il cane,
2: sì,
4: e di conseguenza ti accolgono con la massima cortesia e comprensione. L'attesa è stata di, diciamo, un paio d'ore tra il saluto che fai tu nella camera ardente,
2: sì,
4: e poi la cremazione. E
2: ecco, quando però si parla di funerale al cane, in realtà non è una cerimonia religiosa, cioè non è che ci sono delle preghiere.
4: No, assolutamente no, assolutamente no, non sono delle preghiere.
2: Non è Anubi, Anubi. Tipo in mezzo,
3: no, fanno loro questo rito, però ecco, già che allestiscono una camera ardente per il cane. Andrea, scusa, per capire, quanto l'hai pagato? Quanto...
4: Allora guarda, io
3: così,
4: tutto quanto ho pagato 450 euro, compresa le urna.
2: Vabbè,
3: dai, no, pensavo
4: perché
3: di più.
4: Perché essendo un cane, poi ovviamente può variare, come diceva l'ascoltatore di prima, se è diciamo singola cremazione, nel senso in cui la singola cremazione io le ho preso le ceneri solo del mio cane. E
2: sì,
4: invece
2: sì,
4: quella comune vai un po'.
2: Dai, ma chi è che se prende quella comune, Andrea? Dai, se uno fa tutta sta pratica, vuol dire che ci tiene particolarmente. Chi è che se le porta tutte miste?
4: Infatti io ho scelto la singola, insomma, ovviamente.
2: Certo. Paolo, benvenuto a Radio Globo. Paolo, Paolo, perché ciao. Mi perseguiti?
3: Ciao. Vai. Paolo.
5: Ciao. E niente, perché al mio amico è morto il cane. La settimana scorsa hanno portato a Pomezia, pure lui 450 euro, porno singolo, e loro ti mandano il video in cui dicono buon viaggio Charlie e ti mandano il video.
2: Ma ti mandano il video della cremazione?
5: Sì.
2: Vabbè, ma che
5: vedi,
2: ma...
5: proprio tipo,
2: ma è estrema che... sta roba.
5: C'è a Pomezia, non so se posso dire il nome, però no.
2: Vabbè, poco ci cambia. No, mi immagino sì. La scena, insomma, abbastanza
5: sì,
2: forte.
5: C'è proprio una cosa automatica che te lo mette dentro. Loro, mentre spingono il bottone, lui entra dentro in automatico. Gli dicono buon viaggio, Charlie, e va. E te mandano il video.
3: Mi sembra veramente un po' forte, però, Paolo, come cosa? Cioè...
5: Sì. Ma io, infatti, ho visto perché nel cane non era il mio. Semplicemente va detto, vuoi vedere?
2: E subito lui curioso a vedere il.
3: Mamma mia, buon viaggio, messo dentro come una pizza.
2: Hai capito, cioè, che è in forno, cioè proprio con la pala. Ma adesso perché non c'è più sto cane, vabbè, ma ancora suo, però il cane alla pala, questa mi mancava. Cioè, al massimo il cane ti riporta la palla, non la pala.
3: No, ma è brutta proprio come scena.
2: Andiamo da Antonio, vai!
6: Ciao, buonasera, sì. Sentivo con interesse. La vostra.
2: Certo, mica ti costringe nessuno a ascoltarla, certo che ascoltai con interesse. Tanto, vai.
6: No, ma sai, quando sono queste cose d'affezione, è molto bello sentirle, perché certo. Poi ti innescano una serie di ricordi, di cose belle che passate con questi amici a quattro zampe.
3: Certo.
6: Nulla, io volevo intervenire perché. Tempo addietro sono stato presidente del consiglio di un municipio che non dico quale, non dico con quale partito,
3: però di Roma.
2: Sono sempre misteriosi, capito? Come se ci dovesse fregare.
3: Quindi, chi ha proposto?
6: E avevo proposto di mettere un fornetto che poi costa 100.000 euro in ogni municipio per poter gestire le cremazioni dei cani
3: ma per gestirle pubblicamente, quindi con costi inferiori a quelli che sono soliti invece?
6: Certo, perché adesso il costo della cremazione per un animale non è, se è singola si aggira intorno ai 600-700 euro, insomma.
2: Ragazzi, quanto benessere.
7: Il famoso broccolo in padella.
8: Andrea, dai. Mi dispiace tanto, si sente la voce spezzata quanto gli voli bene a Broccolo. Poi sono sicuro che Broccolo sta sempre vicino a te.
9: Boh, sarà per le mie origini contadine, ma cani, gatti, comunque animali di casa domestici, quando morivano si buttavano.
10: Certo, quanto è carlino sto cane, no?
3: E dai, minimo di sensibilità però.
2: Io sono come lo stalker, no, come si chiama? Il fan della fratella qua che mi ha dato. Il feticista. Fante Manfrine.
1: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo.
2: Lo stalker, no, come si chiama? Il fan della fratella qua che mi ha dato. Il feticista. Fante Manfrine.
1: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo.

0: 100 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato. Usato scelto per chi sceglie bene.
1: Info su leonori.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Che affa, che affa, che fa, Dai King, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Life is Pandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
18: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
19: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
20: Tutto bloccato.

0: sponsored by.
1: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
2: Scopri KGM da Magia Auto.
1: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
2: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
1: E affronti il traffico con un sorriso.
2: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
1: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
3: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
4: Quanto mi piace la pannocchia!
5: Dai, e bomberoni!
6: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
7: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
8: Stai ascoltando?
9: Tutto bloccato.
10: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
11: On Radio Globo.
12: Eccoci qua, signori, 17:48 di venerdì 15 maggio 2026. Ci sta parlando Roberto Marchetti. Davanti a me Roberta Marchetti.
13: Eccola!
12: Oh, anche stamattina mi hanno chiesto.
13: Che ti hanno chiesto?
12: Mi hanno detto, vabbè, dai, hai nome d'arte, nome d'arte.
13: Ah, ma con sto nome d'arte. Ma ti pare che se uno si deve scegliere un nome d'arte, si sceglie Roberto Marchetti o Roberta Marchetti?
12: Ma infatti.
13: Io mi sarei scelta, che ne so. Non so, mo ci penso. Ma pensiamoci un attimo.
12: E io ce l'avevo per un periodo quando facevo vocalist insieme a DJ La Vedova.
13: DJ La Vedova
12: era Oscar, si chiama Oscar. Lui è Oscar, un attore, faceva periodo dove metteva anche i dischi e si metteva sto cappellino nero con la veletta davanti. E lui era DJ La Vedova. E io ero Roberti Varnelli. E quindi questa bottiglia di Varnelli appoggiata là sopra.
13: Ah, per l'amaro!
12: Per l'anice, sì. L'anice secco speciale.
13: Mamma mia, comunque no.

0: Sì. A me. Beh, se dobbiamo dei soldi alla band in studio, a questo punto ridistribuiamo prima il capitale. No, Ileana rimane nell'indigenza, che se, altrimenti fosse monta la testa, poi dopo non produce. No. Ileana Caselli!
1: Ma insomma, dai, per due lenticchie in più sarebbe carino.
0: Ma te faranno male tutte ste lenticchie? Che dici? Io cambierei anche, se vogliamo rimanere sui legumi, ci saranno anche, che ne so, i ceci.
1: I cannolicchi anche, no?
0: I cannolicchi? È un crostaceo, cosa dici?
1: Ah no, sono i cannelli.
0: Cannellini, mannaggia a te, i cannolicchi. Hai capito quali sono i cannolicchi?
1: Sì, che poi neanche mi piacciono, però.
0: Ma li hai mangiati mai?
1: Sì, li ho assaggiati. Però oddio, nutrono.
0: Sì, ma non te devi mangiare pure il guscio, capisco l'avidità,

0: Ileana Caselli da Bologna.
1: Sì. Sì. Sì. Allora, io ieri sono tornata sulla mia televisione che un attimino ho anche sistemato. L'ho messo, sì, perché era un po' storta. No, l'antenna continua a non andare, funziona, quella proprio.
0: Va in tensioni quella.
1: Sì. Però sono finita di nuovo su uno dei miei programmi ormai preferiti. Sì. Mi piace, mi intrattiene, l'Alma Pacco.
0: L'Alma Pacco del giorno dopo.
2: Sì, la intrattiene, sì.
0: Come ti intrattiene? Immagino. Quella zozzeria sulla scia dell'almanacco. E invece Ileana Caselli nei suoi programmi notturni si vede l'Alma Pacco.
3: L'Alma Pacco del giorno dopo. Ma buonasera. Domani è champagne da Don Perignon. Per l'occasione è buona usanza accompagnare al rito una degustazione di ostriche. Si raccomanda che siano fresche, schiuse con cura e ben lubrificate. Qualora il mollusco dovesse mostrarsi restio o poco collaborativo, si consiglia di dedicarsi con pazienza alla sua stimolazione più veloce, affinché ritrovi la giusta morbidezza, come un gelato, cazzo, e si abbandoni senza
4: più veloce
3: resistenza al piacere. Il sole sorgerà alle 6 sul meridiano di Greenwich e tramonterà dietro una collina, con picchi di calore che andranno a sbattere dai 69 ai 90 gradi su tutta la capitale. Curiosità del giorno. Lo sburratino toscano è un tipico formaggio a pasta cruda proveniente dalle terre lattifere della Maremma. Il latte vaccino viene lavorato fino a ottenere una consistenza filante grazie alle mani sapienti della rinominata figura casearia di ascendenza romana, la Maremma Maiana. Quanto è Maiana! Il detto del saggio: per San Benedetto la rondine è sotto il tetto, per San Silvestro ogni oliva nel canestro, per San Crispino a ogni sorso minchino.

0: 29 maggio, San Giorgio, olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€. E Sao Caffè Intenso, 250 grammi, confezione da 4 a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Adesso gli aggiornamenti sul traffico, spostamenti penalizzati dal maltempo che sta interessando diverse zone della regione con piogge temporali anche di forte intensità. Ulteriori difficoltà anche per il vento forte, attenzione sui viadotti e in uscita dalle gallerie. Problemi a Roma sul raccordo anulare, incolonnamenti per incidente in carreggiata interna tra Laurentina e Parco dei Medici, proseguendo per traffico, code a tratti tra via Cassia, via Salaria e tra Bufalotta e Prenestina. Stessa situazione carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina, incidente in uscita dalla capitale sul tratto urbano della Roma Teramo tra la tangenziale e via Fiorentini. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: Ti piace il traffico animato?
2: Sì, quello interpretato. Bufalotta l'apprezzo.
3: Sì, Bufalotta ti è piaciuta. Sì. Li fanno, vanno forte con le mozzarelle. A tra poco.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Anatta, un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99€.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
11: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
12: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
14: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
15: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
16: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
17: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
16: Lo rifacciamo?
18: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
19: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
12: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
0: Ah,
16: 50 e 50, 50 e 50!
0: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
16: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
20: Allart, al centro della tua casa.
21: Tutto bloccato.
22: Sponsored by.
23: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
24: Scopri KGM da Magi Auto.
25: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
26: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
27: E affronti il traffico con un sorriso.
28: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
29: Assistenza completa e consulenza su misura.
30: Magi Auto. Dove l'auto è magia.
31: Solo le migliori. In FM.
32: Streaming.
31: DAB.
32: E sul canale 91 del digitale terrestre.
33: Globo TV.
34: Le 18, le 6 da un minuto 36 sono i secondi di venerdì 15 maggio 2026. Signore e signori, le coordinate temporali ce l'abbiamo, tornate pure qui. A tutto bloccato.
35: Cioè, raga, mia figlia di 9 anni mi ha detto: ma che è la sburrata? Ma io mo che gli devo dire? Mo sei un attimo distratta, ci da un attimo dalla macchina, ma mo devi ritornare.
34: È un formaggio.
36: È tutto bloccato.
34: Ha detto lei.

0: un percorso ad occhi bendati, perché loro scalzi perché durante la rotta balcanica delle scarpe, siccome durano anni e anni, le scarpe e i calzini si rompono, perciò devono camminare senza calzini, e quindi noi le abbiamo fatte da bendati perché di solito loro camminano nel buio per non farsi trovare dalla polizia, perché non potrebbero andare in giro. E sì, abbiamo oltrepassato degli ostacoli un po' più alti, con altri con dell'acqua,
1: anche bagnati con dei sassi.
2: Allora, dice, abbiamo oltrepassato degli ostacoli.
3: Sì.
2: Voi sì. Forse questi insegnanti magari invece dei limiti di buonsenso, di legalità, di insegnamento, di morale.
3: Beh, diciamo che sulla clandestinità potevano, insomma, quella risparmiarsela, però è un insegnamento, secondo me, di empatia. Cioè, ci sta.
2: Ci sta, sì. Che fai come.
3: No, nel senso.
2: Catalan.
3: No, nel senso che comunque sono bambini. Credo abbiano una decina d'anni,
2: sì.
3: Non sono bambini troppo piccoli, che dici, vi fai fare una cosa del genere, un bambino di 5 anni lo traumatizzi, lo sconvolgi,
2: sì.
3: Prova paura. Un bambino di 10 anni gli fai fare una cosa del genere, ora non è che lo mettono come insegnamento nelle scuole, sarà stato un percorso formativo pensato dalle maestre per educarli all'empatia.
2: Ma l'empatia di che cosa? Della clandestinità, che è una roba illegale, è anche irrispettoso nei confronti delle forze dell'ordine che provano a battersi ogni giorno nel contrastare l'irregolarità della clandestinità. O lo togliamo dal vocabolario, la parola clandestinità. Nel senso, quando non puoi circolare in un posto, oppure non puoi stare direttamente in un posto, invece no, tu dici, siccome non possono girare, devono girare e passeggiare al buio perché non si devono far vedere dai poliziotti. Questo, ma veramente, ma manca il centro sociale che fanno fare una roba del genere. Ma andare a scuola invece, no? E proporre da insegnanti le materie scolastiche. Ci stanno più quelle, ma qui veramente non c'è fine. Allora fate così, tenetele una settimana senza, se hanno una mensa, senza cibo, per empatizzare con quelli che non mangiano nel mondo, che muoiono di fame. Ma dai,
3: sicuramente roba, un percorso un po' forte, sicuramente. No, sulla clandestinità è stato senz'altro uno scivolone,
2: ma
3: però
2: sì.
3: Far provare ai bambini delle sensazioni che chi è meno fortunato di noi prova, secondo me non è del tutto sbagliato.
2: Ma allora ci sono tante situazioni dove uno è meno fortunato di noi. Qualcuno che gli è morto i genitori anche quando era bambino. Che faccio? Ti separo da mamma per farti capire come si sta senza una madre. Ma c'è la vita anche ad insegnarci le cose. C'è il rispetto. Insegnate magari il rispetto verso l'altro, verso il prossimo, che poi verrà di conseguenza. Ma no, a farli camminare a piedi scalzi sull'acqua e bendati. Ma che ci avete in testa? Comunque, per carità, non influenziamo il giudizio anche degli ascoltatori, che loro sono molto più, sicuramente più profondi, perché non devono seguire tante cose insieme. Questa è Radio Globo.

0: Sono le 18:09 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.
2: Bravi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Mario, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia su raccordo. Andiamo a treni!
2: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli dava la palla, o squalo gli ha rivoltato.
1: Andiamo, che sto tutta bloccata, figa patici!
3: Per lavoro fa schifo! La macchina si è rotta! Le bollette sono arrivate tutte insieme! Non ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato!
4: Stai ascoltando
5: Tutto Bloccato.
6: Mi hanno fermato le guardie per mandare sto messaggio del
5: c***o. On Radio Globo.
7: Ma l'empatia di che cosa? Della clandestinità, che è una roba illegale. È anche irrispettoso nei confronti delle forze dell'ordine che provano a battersi ogni giorno nel contrastare l'irregolarità. Ma qui veramente non c'è fine. Allora fate così, teneteli una settimana senza, se hanno una mensa, senza cibo, per empatizzare con quelli che non mangiano nel mondo, che muoiono di fame. Ma dai,
1: Ma che vuoi empatizzare? Ma che cazzo vuoi empatizzare? Fanno una cosa illegale perché è illegale e tu vuoi empatizzare una cosa illegale. Allora mettiamogli a vendere fumo, tanto così li empatizzi gli spacciatori.
8: Cioè, siamo arrivati a dei livelli veramente vergognosi. Cioè, io se fossi stato genitore di questi ragazzini, di uno di questi pochi ragazzini, ma mi sarei incazzato proprio a bestia proprio.
9: No, abbiamo fatto degli ostacoli bendati al buio. Ma che cazzo è? Ma che è un allenamento dei Marines sotto il diluvio universale nei boschi per 6 mesi? No, per fargli sentire l'empatia con i clandestini. Ma vattene a fare, ecco, culo va.
10: A sto punto, come insegnamento, potranno pure provare a dargli per 3-4 mesi a reddito e fargli sentire come si sentono gli immigrati.
11: Ah, ragazza, ma arriva proprio la frutta,
7: C'ha ragione, tanta roba si può fare, tante cose. Ecco, adesso verranno fuori tante altre proposte, tipo come facciamo per sensibilizzare su tante altre cose. Vedrai che tirano fuori tante attività. Oh, invece, a proposito di...
12: dei percorsi alternativi. Vabbè, comunque non è che gli hanno insegnato a fare i ladri a sti ragazzini, eh?
7: Quasi, peggio,
12: no,
7: pure. Perché clandestini sono peggio dei ladri.
12: Il grado clandestino non è che sceglie nella vita di fare il clandestino.
7: Come no?
12: Scappa da un paese perché c'è la guerra o perché stanno male.
7: Sì, perché c'è con i telefoni. Quando ti arrivano con le barche, già con i cellulari e salutano e ridono. Quello ha scelto di venire a fare fortuna da ste parti perché sa che comunque verrà trattato bene, perché è un paese civile questo.
12: L'immigrazione ha tanti motivi dietro.
7: Esatto, non possiamo generalizzare.
12: A fare il clandestino non è certo perché ti sei scelto di fare il clandestino nella vita.
7: Sì, anche.
12: Ti sei trovato costretto.
7: Anche perché se io parto già bello tutto vestito firmato, con i telefoni in mano, con i cellulari, e arrivo con un barchino, lì ho scelto di fare il clandestino. C'è un rischio. Ma l'ho scelto.
12: Comunque non so
7: che non sono tutti così, lo
12: che
7: dico.
12: Se la passano bene, quindi insomma.
7: Ma per carità.
12: Restavano al paese loro.
7: È comunque una scelta, perché sai che può darsi che ti va meglio, è comunque una scelta. Lo so di che so dei banditi, cioè sì, perché lo sai che vai lì illegalmente e sarai un bandito. Poi che poi qua te trattano lo stesso con i guanti, quello è un altro discorso.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Marchetti, sono pienamente d'accordo con te. È una grandissima cacciata.
6: Io invece avrei fatto il contrario, anziché farli camminare scalzi, gli avrei fatto mettere la divisa per fargli far capire chi è il buono.
1: Ci sono insegnamenti che competono agli insegnanti e al sistema scolastico, e altri che spettano ai genitori e all'educazione dentro casa.
13: Non se può sentire i mortacci loro, ma loro ci hanno camminato scarsi, bendate, ci hanno camminato.
14: Ah, Robè, scusa, ma perché t'arrabbi? Mi stanno a far vedere come si comportano certe persone, e magari poi questi diventeranno poliziotti e sapranno come acchiappare meglio sti clandestini.
7: Ah, forse sì.
15: Vogliamoci tutti bene, dai, e forza ragà!
16: Questi veramente non stanno bene di testa, sti sinistroidi. Questi ci vogliono far tornare le crociate. No, io sono pronto, andiamo alle crociate.
12: No,
7: l'ho sentito!
17: Siamo i protettori che hanno allontanato il flagello dell'Islam dall'Europa per 1000 anni.
7: A memoria di Roma.
17: Se il grande impero di Roma deve finire stanotte, non lasciate che accada facilmente. Affilate le spade e temprate le vostre anime.

0: giro! Saranno lì a guardarci!
1: Invece un'altra considerazione sempre riguardo alla scuola, sicuramente molto più profonda, base profonda. Ci avete fatto mai caso che a scuola le finestre stavano sempre sul lato sinistro della classe?
2: Lo sai, non ci ho mai pensato. Aspetta.
1: Adesso ripercorri un attimo.
2: Devo ripensare alle mie classi.
1: Elementari, medie e superiori, almeno, almeno quelle. Questa, sì. Ascoltatori, qui serve il vostro, la vostra testimonianza.
2: Ma tu sai che forse c'hai ragione, è vero? Le finestre stavano sempre a sinistra.
1: Sempre a sinistra.
2: Sul muro alla mia sinistra, sì, forse è vero. La cattedra, è vero.
1: La cattedra davanti, e a sinistra c'era sempre. Ripercorri anche. Avrei cambiato durante i 5 anni di liceo, avrei cambiato anche
2: certo,
1: la classe, no?
2: Sì.
1: Anche alle medie. Allora, aspetta, giusto il primo anno di medie, perché l'ho fatto dentro a un castello.
2: Veramente?
1: Sì. Ma è il castello del comune di Falconara Alta, okay. E quindi.
2: Pensavo le medie nel castello. Sì, dove è andato a scuola?
1: A corte,
2: esatto, a scuola.
1: Stavo là proprio. Avevamo il tram a cavalli, capito, che ci portava.
2: Certo. Immagino così.
1: L'omnibus, sai che si chiama bus per quello? Perché era omnibus, cioè per tutti.
2: Quindi era gratuito.
1: No, nel senso che portava la gente che serviva. Comunque, la finestra a sinistra, sempre. Adesso cerchiamo
2: Alle medie sicuro. Cioè, le medie, cioè, non so perché mi ricordo meglio le classi delle medie che quello del liceo. Alle medie sicuro, erano a sinistra tutti e tre gli anni. Le sto proprio visualizzando adesso, sì.
3: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero. Tutte le domeniche dalle 10 alle 11.

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Grandissima richiesta, il fiori tutto continua fino al 17.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Via tutto! Tutto da rifare!
3: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
2: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
3: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
6: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
7: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno, equilibrio Maya. Al taglio, 1,05 euro al letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
11: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & You Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis & You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
12: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
13: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
14: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
15: Tutto bloccato.
16: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magia Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.

0: only on Radio Globo.
1: Oh, così tante banalità tutte insieme non te l'ho mai sentite dire. Te voglio bene, ma certo che de cazzo ne spari tante.
2: A Marchetti sei la rappresentazione fisica del qualunquismo.
3: E me ne vanto.
4: Ecco, bravo, come ha detto Roberto, facciamoli, che ne so, andare un attimo a Ponza, poi li facciamo ritornare vestiti bene con gli iPhone in mano, tutti che sorridono, oppure che ne so, gli diamo 3-4 mazze da baseball, facciamo un paio di gruppi, li mettiamo vicino Termini, così si mettono a fa' botte pure loro, così capiscono come stanno messi i clandestini.
5: Ma Roberto, sei complottista, sei come a me, nessuno ti viene dietro.
6: Perché, Roberto, che c'entra il telefono? Ma perché se ti scoppia la guerra qua domani e c'è il telefono e scappi in Grecia, ti dico non vedi quello c'ha il telefono, ma che discorso del
3: questo? Un attimo, mi interrompo. No, rimango a combattere la guerra.
7: Roberta, mi stavi tanto simpatica, mo ti giuro che ci stai proprio sul cazzo.
8: Per così poco, perché uno esprime dei pareri diversi.
3: Ma gli piacerebbe.
8: Mazza, oh. Meno male.
3: 06 89 28 996. Andiamo da Gianluca. Benvenuto a Radio Globo.
9: Grande, buonasera a tutti. Ve lo dico io perché le finestre stavano a sinistra.
3: Aspetta, diciamolo un attimo perché sennò qualcuno non capisce. Allora le ci siamo chiesti perché a scuola effettivamente la finestra stava sempre a sinistra. Quello era la
8: nella classe.
9: Esatto. Ve lo perché? Spiego io perché essendo per il 90% destrimani.
3: Sì.
9: La luce deve arrivare da sinistra, perché sennò quando scrivi la luce ti arriva da destra, ti fa ombra sulle lettere, sulla penna. Quindi la luce deve arrivare da sinistra.
3: Hai capito, sto cazzo di Gianluca.
8: Ma tu che ne sai, Gianluca?
3: Gianluca, dici un po'.
9: Io sono di Ancona, quindi lo so per forza. Noi veniamo dall'alto, facciamo i sudi alti.
3: Non mi trascinare.
8: Ma
3: infatti,
8: viene da Ancona.
3: Prendo le distanze, prendo.
9: Roberto, altro che sti quattro zammammeri che stanno qua, lasciali
3: zitto,
9: perdere.
3: Sta bene, non mi trascinare nel tombino, ti prego, fammi chiude prima del tempo.
8: Sono impazzito.
10: Che io sempre tutta a sinistra.
11: Robè, per quanto riguarda a sinistra le finestre a scuola, è solo una questione geografica, guarda lastri.
12: Allora, da quello che mi ricordo, sì, elementari, medie e superiori, finestra a sinistra. Ma perché?
13: Non ho mai fatto viaggiare. Le finestre stavano sempre a sinistra.
12: Sì, sì, elementari, medie e superiori, le finestre tutte a sinistra.
14: Ma perché sta cosa delle finestre a scuola? Ma c'è una spiegazione logica?
15: Elementari forse, ma le medie no. Alle medie ce l'avevo per 3 anni a destra, le finestre alle superiori a destra.
16: È vero, e questo era per discriminare i mangiatori.

0: coglione chiamato Leonardo da Vinci era mancino.
1: Non ci posso credere, siete troppo forti, io ho 50 anni, non sapevo mai perché le finestre stavano a sinistra, adesso quello l'ha spiegato, siete fantastici.
2: Io mi sono ricordato che oltre quelle delle elementari, medie e superiori stavano a sinistra, pure quelle dell'asilo. Cioè l'asilo pure ce l'aveva a sinistra, ma com'è possibile?
3: Ma a Roma ce l'aveva a sinistra, perché siete tutti comunisti.
4: Guarda, sapessi dove sono cresciuto io. Vabbè, in Siberia praticamente, una delle città più rosse d'Italia, Ancona, caverai.
5: La famosa educazione siberiana, le scuole le hai fatte così.
4: Quella è l'educazione a Fabriano, è simile.
5: Comunque, a proposito di scuole, no? Stiamo parlando, boh, non c'entrano niente le finestre.
4: Dici,
5: però
4: perché?
5: Le scuole qua fra un po' chiudono, quasi è finito l'anno scolastico.
4: Sì, certo.
5: E maggio è un mese importante perché è il mese in cui molte famiglie devono decidere dove mandare questi ragazzini, soprattutto quelli più piccoli.
4: A parcheggiarli, diciamocelo.
5: Esatto, quindi è il mese della scelta dei centri estivi, il mese di maggio.
4: Non glielo ricordare che questi c'hanno già un sacco di spese, aumenta la roba alimentare, aumentano i carburanti, aumentano le bollette e arriveranno forse aumenti anche i centri estivi.
5: Adesso aumenti non lo so perché non so quali sono i prezzi medi, però stavo leggendo più o meno quali sono i prezzi di quest'anno. Allora, quelli pubblici, così come tanti oratori, perché anche tante parrocchie fanno questo servizio, arrivano a costare sui 90 euro a settimana, che non è poco, però dai, si può fare. E quelli privati invece, quindi ne so, centri sportivi o altri centri privati, così arrivano a chiederti anche fino a 2,50 a settimana, tantissimo.
4: A settimana?
5: Tu pensa che chi magari ha due figli, no? Perché poi le elementari chiudono tra il 10 e il 15 giugno più o meno, però magari se un bambino ha 9-10 anni è più facile, no? Piazzarlo da qualche cugino, da qualche amico, così. Però i bambini piccoli di 3-4 anni che vanno ancora alla scuola dell'infanzia è dal 1 luglio stanno così, spiantati, se i genitori lavorano e se non hanno la fortuna di avere i nonni o qualcuno che se ne può occupare, e quindi in tanti ricorrono, tante famiglie ricorrono ai centri estivi.
4: Ma quanto dura sto centro estivo? Tanto mica tutta l'estate.
5: Beh no, fino a fine luglio molti dura.
4: Ci rimandano.
5: Sì, una volta io ci ho lavorato da ragazzina,
4: ma davvero?
5: Facevo l'animatrice a un centro estivo e ho lavorato fino a

0: a giocare con te.
1: Bello, mi venne un braccio. Oh.
0: Dimmi amore, che c'è? No, niente.
1: Carini. Io c'avevo quelli piccoli, dai 3 ai 5 anni. Che sono quelli anche più difficili da gestire. Poi insomma sono più attaccati alla mamma, piangono. E poi vabbè, ci sono di tutte le età, ci sono, vanno a gruppi, no? Li mettono a gruppi.
2: Sì.
1: E però è una spesa. Pensa chi ha due figli, magari, da sistemare.
2: Chissà, magari faranno delle offerte: tipo ce ne mandi due, risparmi.
1: Non lo so. Però è una bella spesa per una famiglia, perché magari se ce lo devi lasciare tutto luglio, perché magari le ferie ce le hai ad agosto, fagli fare un mese di centro estivo. Arrivi a spendere pure 700-800 euro di centro estivo.
2: Io adesso la parola centro estivo mi sale un pochino di magone. Perché quando ero bambino io al centro estivo non ci sono mai andato, e però c'era il mio amichetto Luca Laurenzi che stava lì e gli altri giorni giocavamo insieme. Poi a un certo punto qualcuno della sua famiglia decideva che doveva andare al centro estivo
1: e dopo spariva.
2: Come spariva Luca?
1: E tu non giocavi con nessuno?
2: No, dopo c'era Carlo, ma quello si alzava tardi. Che Luca è figlio dei muratori, quindi il muratore lo portava lì dalla nonna alle 7. E quindi giù alle 7 già cominciavamo a giocare, belli.
1: Alle 7?
2: Sì, energia, bella ragazzino, una forza. Invece così. Però ti dico, a me perché non ci hanno mandato? Chissà.
1: Io ci sono andato al centro estivo. Perché lavoravano tutti e due.
2: Che facevo? Boh.
1: Vabbè, magari stavi, non so, con i nonni o con qualche zio.
2: Comunque sentiamo loro, tanto adesso è inutile rimettersi così a rivangare questo triste passato.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
4: Buonasera Roberti, baci perlati.
2: Ah, questo perlato. Oh, per una volta che non ci sono le doppie, perché ce le metti?
5: Raga, posso utilizzare questo mezzo di comunicazione per capire che cosa è successo a Ciampino, Morena e Via Nagnina? Perché letteralmente non ci si muove da 20 minuti.
2: Ma tanto, guarda, io pure capisco la curiosità, ma tanto una volta che lo sai, che te cambia? Non te muovi lo stesso. Quindi non ci interrompe che stiamo a parlare di altro.
6: Ecco fatto, va, mo finiscono le scuole, abbiamo chiuso. Se prima si scoppa, mo adesso si chiude proprio i punti.
1: Ma perché?
2: Il problema è quello, capito?
7: Ah, regà, a maggio tra comunione, vestiti e centri estivi che stanno tra i 150 e i 170 euro a settimana, però se viene anche la sorellina vi facciamo 10 euro di sconto. Mortacci tua, noi 10 euro di sconto. A cornuti.
1: Vedi che costano.
2: Avvelenato il signore. Come potremmo avvelenarci noi? Perché ci ha circuito un ascoltatore, ci ha preso in giro. Perché va bene tutto, ma non mantenere la parola, non mantenere le promesse, è una cosa che mi manda al manicomio. La parola è sacra, personalmente sopra di tutto, sopra qualsiasi carica istituzionale, sopra il famigerato tricolore, soprattutto c'è la parola. E l'ascoltatore che mandava sempre il messaggio il 18 maggio mi sposo, ci siamo quasi arrivati ed è sparito, ci voleva al suo matrimonio, non si è più palesato.
1: No, lunedì, mi ricordo la data, il 18 maggio, quindi lunedì lui si sposa di pomeriggio ai Castelli, ci ricordiamo tutto, lui sparito. Vabbè, c'è pure da dire che sotto data sarà un po' impegnatino, eh.
2: Sarà organizzando. Ma ha fatto coatto, prima dei giorni prima ve lo dico. Questi sono i drammi della vita, signori.
3: Tutto bloccato on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Terabimeteo. Instabile nelle prossime ore sul Lazio, con piogge temporali che rischieranno di essere localmente anche intensi, specie nella notte. Giornata di domani che vedrà ancora un po' di residua instabilità, specie sui settori interni, con la possibilità anche di neve dai 1600-1800 metri di quota. A partire dalle coste tornerà invece qualche timida schiarita e con temperature in ripresa, con valori a Roma intorno ai 20 gradi. Ma attenzione ai venti in rinforzo di maestrale, soffieranno infatti i tesi e con mar Tirreno molto mosso. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebimeteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Sei chi la mangia lenta. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
11: Che affa, che affa, che fa, Dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
17: Siamo in radio, non si vede nulla.
16: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
18: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
19: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica. Annuncio con finalità.

0: opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
5: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
6: Tutto bloccato.
7: Sponsored by.
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magia Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
10: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
11: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
12: Mamma mia come parla bene Roberta.
13: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
14: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
15: La aspettavano tutti e lei non ha deluso. La principessa del Galles arriva splendida e sorridente a Reggio Emilia. Il sindaco la accoglie. Lei saluta i bambini delle scuole di infanzia della città, motivo del suo viaggio nel cuore dell'Emilia. L'abbraccio forte con una ragazza disabile. In comune riceve in dono il primo tricolore. Qui infatti è nata la nostra bandiera nazionale.
16: Kate Middleton a Reggio Emilia.
17: Primo viaggio dopo la malattia. Lei è stata male negli ultimi anni, no? È guarita, sì, per fortuna, dal tumore, e ha scelto di fare questo viaggio da sola per approfondire un metodo educativo che sta lì in alcune scuole di Reggio Emilia, perché lei poi ha un'associazione benefica che si occupa di bambini e quindi era curiosa. Però a me è incuriosito molto la scelta della città. Uno dice, no, va in viaggio istituzionale una principessa,
16: sì,
17: futura regina tra l'altro, perché William sarà il futuro re della Gran Bretagna. E dove va? Tu dici da Roma, cosa vai a Roma, se vai in Italia, a Torino, a Reggio Emilia.
16: Ma chissà, magari lei dal Galles sarà un, come dice,
17: una principessa,
16: sì,
17: futura regina tra l'altro, perché William sarà il futuro re della Gran Bretagna. E dove va? Tu dici da Roma, cosa vai a Roma, se vai in Italia, a Torino, a Reggio Emilia.
16: Ma chissà, magari lei dal Galles

0: mi diceva sempre che andava al lago di Garda, in vacanza al lago di Garda, oh, Lake Garda, Lake Garda. Io inizio, dicevo, ma che è Lake Garda? Ma in Italia? Poi ho capito, Lake Garda, no, lago di Garda.
1: Oh, ma il lago di Garda tra i turisti stranieri va fortissimo. Sì. Guarda pure, che ne so, per esempio anche Como, guarda George Clooney, si è comprato la villa.
0: Per carità, però magari avrà fatto pure così un saltino a Roma, a Torino, a Napoli, in Sicilia, da qualche parte.
1: Questi sanno, ma secondo
0: Foggia.
1: Me noi,
0: no,
1: abbiamo,
0: cioè,
1: noi italiani abbiamo una, diciamo, una valutazione diversa delle città d'arte o delle città che meritano l'Italia. Gli stranieri magari sono attratti da altro, chi lo sa?
0: Può darsi.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
1: Tante famiglie ricorrono ai centri estivi.
0: Ma quanto dura sto centro estivo? Tanto mica tutta l'estate.
1: Beh no, fino a fine luglio molti dura.
0: Ci rimandano.
1: Sì, una volta io ci ho lavorato da ragazzina. Un centro,
0: ma davvero?
1: Facevo l'animatrice a un centro estivo e ho lavorato fino a più o meno il 20 luglio.

0: faccio venire a giocare con te.
1: Bello, mi prendevo tutti in braccio.
0: Dimmi amore, che c'è? No, niente.
2: Ah, Robè, ma non c'erano le colonie.
3: Roberta, c'è sta pure tanta gente che fa schifo, sono talmente tirchi e spilorci in bonno cascia un euro. L'anno scorso al paese di mia moglie, che era organizzato dai ragazzi da Proloco, ci hanno chiesto 20 euro tutto il mese. Ah, e li tenevano brevemente dalla mattina alle 9 fino a luna. E ci hanno chiesto 20 euro simboliche e c'è stata gente che ci ha avuto il coraggio di dire che era troppo. Sti morti di fame.
4: Due piotte e mezza a settimana, ma come minimo te lo devono ridare direttamente quando chiudono. E sempre loro te lo devono tenere.
5: Quante ne impariamo, quante cose impariamo, ragazzi. Oh, c'è da dire invece, tornando sempre a Kate, sì, che è andata a Reggio Emilia.
6: Ci sarà stato un momento in cui lei e William, in un momento di tenerezza, lui ha detto: dopo tutto quello che hai passato, andiamo in Italia solo io e te, su uno yacht al largo della costiera amalfitana. Lei l'ha guardato con gli occhi lucidi e ha detto: voglio andare a Reggio Emilia, amore, io...
1: Sarà andata così.
5: Che comunque è bellissima, eh. Cioè, se vai nel centro storico di Reggio Emilia è meravigliosa.
1: Però non è la prima città italiana che ti viene in mente.
5: Appunto, come ti dicevo, quelli che mi dicono Lago di Garda, io so, sì, ma ci sei stato almeno a Roma, 5 minuti a Roma, ci sei stato? No. Ma è bello Lago di Garda, c'è il Lago di Garda, ma vabbè. Lago di Garda. Ma già pure Poggio di Bretta, in provincia di Ascoli, pure. Magari. Ma ce la faccio a dirlo.
6: Ma lasciatemi dire questa cosa, perché ci tengo molto. Spesso, no, c'è questa retorica: ha sconfitto il cancro, eroe. Sapete, secondo me, chi sono i veri eroi? Quelli che scelgono di andare in vacanza a Reggio Emilia. Questo è quello che...
5: Diventa veramente una missione. Tra l'altro, Miriano e Bartolomeo ci faceva vedere le immagini del Molise, ragazzi, che uno non ci penserebbe mai esista.

0: stavo aspettando gli marchetti.
1: E namo, mo comincia la festa.
0: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
2: Roberta Marchetti, tutto bloccato.
3: Now on Radio Globo,
2: tutto bloccato.
4: Allora, arrivano messaggi di solidarietà, credo, non lo so. Contro quello che ci ha sempre invitato al matrimonio, no?
5: Ah, sì, il 18 maggio, il 18 è sparito, sì.
4: Esatto.
6: C'ha ragione, Robè, è una munnezza. La parola. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla, e poi spariscono.
7: Affame, che te sei rimagnato la parola? Affame! Affame! Ricordate dei marchetti! Affame! Se tradisci così marchetti, tradisci pure tua moglie, tradisci così! Affame!
4: Mamma mia!
5: Speriamo che no per la moglie!
4: Che ha detto infame? Ho capito?
5: Più o meno.
4: Paolo! Paolo!
8: Eccomi.
4: Eccolo!
8: Ciao.
4: Che te l'hai addormentato, no?
8: No. Sì, no, quasi.
4: Quasi, qua, perdona, ci siamo da fa, qua, tanto. Prego. Vai.
8: Noi siamo abbastanza preoccupati perché abbiamo un bambino di 3 anni circa, e il prossimo anno andrà alla statale.
5: Sì.
8: E, solo che significa che sarà a casa da metà giugno a metà settembre. E noi lavoriamo entrambi, abbiamo 2 settimane circa d'estate ciascuno,
5: sì.
8: Non abbiamo i nonni vicini, perché non abbiamo i nonni vicini, e anche se c'è i vicini comunque sono abbastanza vecchi, per cui non riuscirebbero neanche a fargli appresso neanche per un'ora, e non abbiamo i soldi per mandarlo in centro estivo, perché appunto costano circa, mandarlo tutto luglio circa sono 1.000 euro.
5: Mamma,
8: sarebbe impossibile, sarebbe come decidere tra andare in vacanza appunto 2 settimane più o meno, oppure mandarlo a un centro estivo.
5: Certo.
8: E siamo un po' perplessi e preoccupati su quello che sarà la prossima estate, diciamo. E non sappiamo bene come fare, adesso non la stiamo sfruttando come cosa, però è abbastanza particolare.
5: A 1.000 euro vanno chiesto per un mese? Cioè, ti sei proprio informato?
8: Beh, sì, nel senso sono 200 euro a settimana circa, 200-250, poi dipende dal centro estivo, dipende da che cosa gli vuoi fare, poi dipende da tutto quello che comprare per il centro estivo, perché semmai fanno quello, fanno quell'altro, quindi devi andarci anche ad aggiungere tutto quello che gli dà per comprare a loro.
5: Paolo, prova con qualche parrocchia, perché molti oratori fanno il servizio di centro estivo e costa molto meno, magari è una spesa accessibile.
4: Ma se no, lo puoi mandare anche in convento, Traffic News.
9: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su MASupermercati.it.
3: Radio Globo, Traffic News.

0: code tra Laurentina e Parco de' Medici, proseguendo per traffico code da via Cassia Bis, Veientana, via Salaria e tra Nomentana e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina, incidenti in uscita da Roma sul tratto urbano della Roma Teramo, code tra la tangenziale e via Fiorentini. Code anche su via Ardeatina, dove ricordiamo che per lavori si transita a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete consultare il sito di romaluceverde.it.
1: Radio Globo. Signore e signori, è in piedi. Ecco, anche l'assistenza
0: si sono
1: alzati. Allora,
0: guarda, mi alzo pure io perché c'ho mal di schiena, 3 ore seduta.
1: Credo che a quest'ora sia bello tutto bloccato in giro, soprattutto per le principali strade, come abbiamo sentito adesso, sì, tutto raccontato dalla Roberta Marchetti. Benedetto sei tu, grande raccordo anulare. Liberaci dall'intasamento. Facci procedere e tornare a casa dalle nostre famiglie o dai nostri amici, dalle nostre fidanzate e fidanzati in tempi ragionevoli. E invochiamo anche l'intercessione di tutte le consolari. Santa Aurelia, prega per noi. Santa Cassia, prega per noi. Santa Flaminia, prega per noi.
0: Lei c'è davvero, mi sa.
1: Santa Salaria, prega per noi. Sto andando in ordine, se ci fate caso, faccio tutto il giro. Santa Salaria, poi Santa Tiburtina, prega per noi. Santa Casilina, prega per noi. Santa Appia, prega per noi. Santa Via del Mare, prega per noi.
0: Finite?
1: Buon weekend a tutti.
0: Ciao.
2: Tutto bloccato su Radio Globo.
3: L'unica certezza che ci rimane dopo aver scoperto che le finestre stanno tutte a sinistra dentro le scuole è tutto bloccato, che non ci delude mai. Bella!
2: Tutto bloccato è stato offerto da
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magia Auto.
4: Tivoli, Coreando, Torres, Exxon e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
8: Modifiche alla rete ATAC nell'area di via Casilina a partire dal 15 giugno. Con la definitiva dismissione della vecchia ferrovia Termini Centocelle, l'attivazione della tratta della metro C San Giovanni Colosseo e la futura apertura della stazione ferroviaria del Pigneto, i bus si adegueranno alle nuove esigenze. Il nuovo piano prevede l'introduzione di 2 linee 104 e 105L e il potenziamento del 105 e del 409. Domani alle 17.30 al Parco Schuster a San Paolo torna Il Canile Va in Città, l'evento di Roma Capitale per promuovere le adozioni responsabili degli animali nelle strutture comunali. Saranno 30 i cani a sfilare provenienti dai centri di Muratella e di Ponte Marconi e dalle strutture convenzionate di Valle Grande e di Mente Naturale. Sabato e domenica al Roseto Comunale torna il Premio Roma, il concorso internazionale per nuove varietà di rose. Info su comune.roma.it.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
12: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
13: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
12: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
13: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
12: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
14: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
15: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
14: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
15: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
16: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
17: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
18: Grano Salis.
19: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
18: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
19: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
18: Grano Salis, il gusto che emoziona.
19: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
20: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
21: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
22: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
23: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
24: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
25: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
24: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
26: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
27: Allart, al centro della tua casa.
28: 19 e 2 minuti ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
29: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Annuncio ritardo.
2: Solo le migliori in FM.
3: Streaming. Tab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.
5: I treni dei Marchetti mi hanno fatto partire con quasi 3.

come siete messi là fuori? Anche perché mi è sembrato di capire che è un venerdì veramente congestionato. Quindi 393-777-7172, sapete perfettamente che più o meno a quest'ora, tutti i giorni, ci chiediamo: oh, come siete messi? Siete impantanati, fermi, bloccati? 393-777-7172, c'è Zerb, Tidal, Assign, Wiz Khalifa, Location.

0: Club, Ty Dolla Sign, Wiz Khalifa Location. Ma insomma, come siamo messi là fuori? Tutti bloccati, tutti in ritardo?
1: Tommy, se in Italia tutti portassero 3 minuti di ritardo, beh, dove si firma? Dove devo firmare?
0: Ecco, intanto io li ho portati 3 minuti di ritardo, va bene? Dai, su, sentiamo un attimo che cos'è che arriva, altri messaggi.
2: Il nostro Tommaso è molto fortunato perché lui lavora in radio, mentre fuori è tutto bloccato.
0: Ed è vero, meno male, meno male.
3: Buonasera Tommaso, io sto ancora lavorando, però ho avuto un paio di clienti che mi hanno detto che praticamente è tutto bloccato. Io sono dalle parti di Morena, Ciampino, è tutto fermo.
4: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano. È usato?
6: Usato a chi?
8: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola. Via tutto! Tutto da rifare!
1: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
0: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
1: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
2: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
3: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
2: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
3: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
2: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
4: Gruppo autoequip.it.
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro. Todis,
10: buongiorno convenienza.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
4: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
5: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
6: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.

finalissima degli internazionali d'Italia. Comunque è stato pubblicato da qualche minuto proprio il video e l'organizzazione in base alla tifoseria, in base a quale sport andrete a vedere, come arrivare nell'area del Foro Italico. Allora, innanzitutto ci sono diversi corridoi laziali da Ponte Milvio e lungo il Tevere Diaz, mentre invece tutti coloro che vanno per il tennis da Ponte della Musica e Viale Angelico. Tutto il resto invece resta alla Roma, quindi avete capito che sarà sicuramente interessante. Tu aspetta, che vai a vedere? Vai del Lazio? Ah, ok, vai a vedere la Roma? Vai di là, ok. E interessante invece le varie polemiche che si stanno continuando ad alimentare, quindi 393 777 7172. Secondo me è una cosa comunque che si poteva anche evitare e organizzare un pochino meglio. Voi invece

0: Ghost.
1: Joel Corry, Head and Heart su Radio Globo.
2: Allora, 19:34, ci stiamo avviando verso l'inizio di questo serio fine settimana, anche perché abbiamo parlato di quello che accadrà nelle prossime ore, soprattutto a ridosso del derby e a ridosso poi della finale dell'internazionale di tennis. Ma in molti, magari durante questo fine settimana, volevano muoversi, volevano andare al mare. E il mare quest'anno come siamo messi? Soprattutto per le bandiere blu. A breve lo scopriremo insieme.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Vieni, vedi, guidi.

0: www.romanaauto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
5: Su bestia immonda, esci da questa casa!
6: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
7: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio le concessionarie Fiat, Stellantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
8: 19.39, questa è la radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ho un debole per questa canzone. Olivia Dean con So Easy to Fall in

10 riconoscimenti proprio perché ha perso San Felice Circeo, venendo poi così sorpassato il Lazio in questa gara di chi ha più bandiere blu dall'Emilia Romagna. Ma attenzione, perché in realtà la bandiera blu sì, comunque è uno standard veramente interessante. Io ho sempre preferito comunque spiagge con la bandiera blu, però poi diciamoci la verità, quando ti affezioni a un mare, alla compagnia, anche arrivarci, trovare parcheggi e via dicendo, è difficile poi tornare indietro e trovare un altro mare, no? Quindi un po' sti cavoli della bandiera blu, sì, è un bellissimo riconoscimento, ma se uno poi si trova bene in un altro mare, ci va e basta. Per esempio, qual è il vostro mare, quello dove andate sempre e non vi siete mai fatti neanche ingolosire da altri?

0: Madonna, anche perché stiamo parlando della nostra spiaggia preferita, no? Quella che... Vabbè, non ci siamo mai lasciati ingolosire da altre spiagge, ci piace quella e via, si va sempre a quella.
1: Io vado sempre a Sabaudia. E dove vai, Tommaso, al mare?
0: Io invece vado a Santa Marinella e non l'ho mai...

0: 19 maggio, San Giorgio, olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€. E Sao Caffè Intenso, 250 grammi, confezione da 4, a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Anche se da piccolo andavo invece a Sperlonga, però lì ragazzi siamo proprio su vette altissime, infatti c'era mio padre che pagava. Comunque scendiamo in strada, lo facciamo con la centrale luce verde, questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale, qualche problema lungo la carreggiata esterna del raccordo adunare dove per un veicolo in panne ci sono code tra via Laurentina e via Ardiatina. Ci spostiamo su via del Foro Italico, tratto dalla tangenziale, rallentamenti e code tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione di San Giovanni. Stessa situazione in carreggiata opposta sulla tangenziale tra Batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi. Lavori in via Salaria tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario per la messa in sicurezza della scarpata. Fino al 30 maggio di notte tra le 4 e le 7 divieto di transito da piazza di Priscilla a via di Ponte Salario in direzione della tangenziale est. Attenzione in quanto nelle giornate di domani sabato 16 e poi il 23 e il 30 maggio il transito sarà vietato per tutto il giorno oltre la fascia oraria notturna. E domani sabato nel pomeriggio dalle 15 alle 19 le vie del centro saranno impegnate da un corteo che da Piazza dei 500 raggiungerà Piazza di Porta San Giovanni percorrendo tra le altre via Cavour e via Merulana. Previste chiusure al traffico e deviazioni al passaggio del corteo. Nel corso della manifestazione deviate numerose linee di bus. E si giocherà domenica il derby Roma-Lazio alle 12, poche ore prima della finale degli internazionali di tennis di Roma, in programma alle 17. Sotto la stretta a sorveglianza delle forze dell'ordine saranno disposti i cambiamenti della viabilità in tutta la zona.
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Are you ready?
1: I migliori live.
5: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
5: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996.
5: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo.
5: Radio Globo Promotion.
2: Oggi è qui con noi Daniele di Acqua Smart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Daniele, conosciamo i vostri erogatori e addolcitori d'acqua e da anni consigliamo a tutti di chiamarvi. Ma puoi raccontarci qualcosa di più su di voi?
6: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza. E a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
2: Fantastico, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Cosa dobbiamo fare?
6: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
2: Avete sentito? Chiamate subito e approfittate della promo. Grazie Daniele.
7: Wait for me, I'll be back.
8: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
9: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
11: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
14: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
15: Via, via.
14: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
16: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Sono le 8 della sera ed è l'ora delle offerte di Roma Auto.
19: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Arrivati alle 20, un minuto, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo.

0: praticamente un camion ha perso il freno a mano.
1: E il camion probabilmente non ha frenato, è andato in retromarcia, l'autista ha tentato di recuperarlo, però girando ha probabilmente fatto un'angolazione improvvisa. La macchina era sopra, l'ha scaraventata di sotto. Per fortuna c'era l'altra macchina che ha bloccato con l'albero e il camion, altrimenti sarebbe entrato direttamente dentro al balletto di Roma.
0: E infatti questa intervista è stata pubblicata da localteam.it su Instagram e praticamente parla di quello che è successo. Però queste cose uno se le aspetta soprattutto dai neopatentati, no? Alzi la mano che non ha mai fatto un disastro appena presa la patente. Io, raga, dimenticavo perennemente il freno a mano, cioè era proprio una dimenticanza, cioè per me la macchina una volta uscito doveva rimanere così ferma, non si muoveva, e invece no, serviva il freno a mano. Non so se sono capitate anche a voi cose di questo genere. 393 777 7172, disastri da neopatentati e non. Dai, chi non ha mai distrutto la macchina del padre o della madre? Ne parliamo alla Globo WhatsApp. Nel frattempo Taylor Swift ci porta in Inghilterra, questa si chiama Opa Light, bella bella.

0: patente.
1: Da ragazzo a 18 anni dovevamo passare con la macchina davanti a un noto bar del quartiere e la canzone a tutto volume in macchina doveva dire in quel momento un bacio ai pupi. Precisamente facendo la curva con la macchina abbiamo preso un camion che fa la pubblicità, di quelli a vela con la pubblicità, e ho distrutto la macchina.
0: No.
1: Dopo 10 giorni circa della patente.
0: No, ma la macchina era tua oppure di tuo padre, di tua madre? E poi adesso voglio assolutamente sapere la canzone, cioè dai, così ci creiamo un montaggio e riviviamo insieme a te quel bellissimo momento, quel momento altissimo che hai vissuto.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio.

0: ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
3: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a 11,99 €. Tre pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 €. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
5: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
4: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
5: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
7: Con Fulual, naturalmente.
6: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
8: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi

0: con opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
2: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
3: Grano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
10: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: Crazy, che poi non era altro che una cover di un'altra canzone famosissima. Radio Globo. Ascoltata qui sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Adesso invece andiamo ad ascoltare quello che è successo questa mattina nel Morning Show.
1: Giusto per fare una piccola marcia indietro su quella storia delle scuse per andare a vedere il derby, che mi invento, che non mi invento, poi anche quando ci sono le comunioni, no? Devo dare una spiegazione, cioè per non andare in qualche modo mi devo inventare qualcosa.
2: E che te inventi?
1: Mettiamoci tutti quanti insieme, cerchiamo di capire che cosa fare e che cosa non fare. Vabbè, un po' di scuse, sentiamo un attimo, per esempio, lui, questo ascoltatore ha un leggerissimo dilemma, senti, eh.
3: Porca vacca, porca. Di fia domenica c'ha la partita proprio alle 11:30. Figlia gioca a calcio, mo c'è star derby. E mo che faccio? Quale vado a vedere?
1: Derby o la partita della figlia?
4: Sì, ma siamo nel 2026, ti porto il tuo bel telefono. Vai su quello che può essere DAZN, Sky, ti guardi al telefono, certo, oppure con l'iPad, ti guardi la partita, certo, e nel contempo guardi il tuo
2: figliolo.
4: Ma lui
2: vuole andare a fare i cori.
4: Allora se vuole andare a fare i cori, andasse a fare i cori.
1: Allora andasse a fare i cori.
2: La fai facile, tu devi scegliere tra due cose importantissime.
4: Hai voluto un figlio?
2: Smettila.
1: Dovete fare però, insomma, anche questo ragionamento. Dopo il figlio dirà: papà, come ho giocato? È su qua fascia, e commenterà invece la partita, esatto, che ha visto sul telefono.
2: Quando è risolta?
1: È un casino. Sentite anche quest'altro, che cosa si è dovuto inventare? I draghi, vai.
5: Allora, prima avevo preso il biglietto e gli avevo detto all'amico mio che non potevo andare al matrimonio e che si sposava domenica sera. E poi dopo hanno detto no, lunedì. Allora ho chiamato il datore di lavoro e gli ho detto: guarda, lunedì non posso venire perché c'ho una visita, quindi non posso proprio venire. C'avevo la comunione domenica a pranzo e pure a st'amico mio gli ho detto: guarda, non posso venire domenica a pranzo. Ho disdetto tutto. Ma quando gioca sta partita?
1: Che deve fare questo?
4: Si gioca domenica a mezzogiorno.
1: Porca zozzera, no, non se ne viene fuori.
0: Radio Globo. Allora, vedi, inventato qualche scusa anche voi per vedere questo stramaledettissimo derby? 393 777 7172. Immagino situazioni come quelle che abbiamo già ascoltato nelle note audio, ma sicuramente qualcuno avrà inventato un raffreddore, magari un turno, una sostituzione da fare. Ma sì, dai, mi butto in malattia se lavoro di domenica. 393 777 7172. Guarda adesso come lunedì parleremo di questa ondata di malattie e praticamente poche presenze al lavoro.

0: It's Friday on Radio Globo.
1: Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

Aspen, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

0: evitare una comunione, una cresima, un matrimonio, un pranzo, una cena, proprio perché nella giornata di domenica, raga, tra derby e finale di tennis, praticamente non sappiamo a chi dare resti pur di rimanere a casa e non romperci, non sentirci proprio in obbligo di dover andare. Ecco, 393-777-7172.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Terabimeteo. Instabile nelle prossime ore sul Lazio, con piogge temporali che rischieranno di essere localmente anche intensi, specie nella notte. Giornata di domani che vedrà ancora un po' di residua instabilità, specie sui settori interni, con la possibilità anche di neve dai 1600-1800 metri di quota. A partire dalle coste tornerà invece qualche timida schiarita e con temperature in ripresa, con valori a Roma intorno ai 20 gradi. Ma attenzione ai venti in rinforzo di maestrale, soffieranno infatti tesi e con mar Tirreno molto mosso. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.

0: hide from me. I'll be back.
1: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAIG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think Big, Become Big.
7: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume de L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
10: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
11: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Grupporosati.it.

0: Una proposta di dieta bilanciata per una giornata tipo cena, secondo, petto di pollo alla piastra o filetto di orata al forno, circa 150 grammi. Contorno, un'abbondante porzione di spinaci al vapore o insalata mista. Carboidrati, una fetta di pane integrale, circa 40 grammi.
1: Allora, perché ho creato questa dieta soprattutto soffermandomi sulla cena? Perché, secondo uno studio, i chatbot sono diventati dei veri e propri nutrizionisti per la nuova generazione e soprattutto per gli adolescenti. Però sono molto pericolose le diete create dai chatbot, anche perché sottostimano circa 650 calorie al giorno e in più sono decisamente sbilanciate, privilegiando anche modelli iperproteici, dimenticando poi la fonte importante che è quella dei carboidrati. Allora, avete mai chiesto

anche consiglio medico a ChatGPT o Gemini. Io per esempio sono uno di quelli che si fa certe chiacchierate con Gemini, raga. Ma sto lì, ragioniamo, parliamo, alle volte anche qualche consulto l'ho chiesto, però c'è sempre la nota: non sono un medico, se hai problemi vai da un medico, ed è giustissimo così. Ne parliamo alla Globo WhatsApp. L'ultima volta che avete usato seriamente ChatGPT o Gemini, non per creare fotografie. 393-777-7172. C'è Emma, Arcomi, Vacipiano.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Rescue me, One Republic su Radio Globo. 56, ancora una buona serata. Questa è la radio che suona solo le migliori, ovviamente Radio Globo. Dai che mancano due ore all'inizio ufficiale del fine settimana, anche se immagino a quest'ora chi per esempio sta cercando parcheggio, chi corre verso una cena già organizzata, oppure chi se ne sta lì che gira, sì, cercando parcheggio per poi rimanere a casa. Dai, un venerdì che comunque, per quanto mi riguarda, Tommaso Di Vito ha un compito, quello di portarvi di fronte alla porta della discoteca abbastanza divertiti, soprattutto con la radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
2: Dietro ogni politico, imprenditore o persona

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
1: Radio Globo.
0: Promotion.
2: Farsi pubblicità è un lavoro a tempo pieno e proprio per questo, per chi non vuole stare H24 dietro ai social, ai commenti, ai follower, bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata con idee nuove, originali e soprattutto un'agenzia che faccia tutto il lavoro sporco al posto vostro. Infatti per parlarne ho qui Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Senti Giorgio, ho detto tutto oppure vuoi aggiungere qualcosa?
3: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
2: Spiegaci meglio però.
3: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
2: E se invece uno ha bisogno di qualcosa di diverso?
3: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
2: Certo che ce n'è veramente tanta di originalità e soprattutto Giorgio, adesso sanno a chi chiedere, come vi possono contattare?
3: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
2: Quindi vai sul sito pensaingrande.it.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva re di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
11: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
10: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
11: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
12: 7 anni insieme.
13: A chi?
12: A Gran Roma. E per festeggiare dal 16 al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
13: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
16: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
2: Sono le 21 e un minuto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
17: Vieni. Vedi, guidi.

0: roma.auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Eccoci qua, entrati nella terza ora, 21:02. Io sono Tommaso, questa è la radio che suona solo le migliori. Allora, un disco che sicuramente sentirete stasera in discoteca. Senti qua.
3: No matter what.

di un gatto, no? Cioè, io dico, no? Vai a consegnare nel Regno Unito un pacchetto e te ne torni a casa con un gatto. Perché? Perché? Allora, innanzitutto è stato denunciato per sequestro di animali domestici e ovviamente sta cercando di evitare 5 anni di carcere. Ovviamente è questa la pena negli Stati Uniti, scusatemi, nel Regno Unito, se ti ritrovi a rubare quindi un animale domestico. Che poi, se ci penso, me fortunatamente, ringraziando il cielo, non hanno mai rubato il mio cane, perché altrimenti potrei morire veramente il giorno dopo. Però hanno rubato una volta una ghirlanda di quelle natalizie che di solito si mettono fuori dalla porta, e una pianta, un tronchetto della felicità che avevo messo fuori la porta di casa. Non so se vi è mai capitato di ricevere dei frutti, dei furti così gratuiti, magari da qualche vicino oppure da qualche passante, ovviamente di cose che avete messo fuori casa. E parliamo alla Globo WhatsApp.

stata anche al cinema, e da cui poi la Lego ha anche ricavato un set, devo dire, molto molto bello e colorato. Pharrell Williams. Nel frattempo Yannick Sinner al centrale qua a Roma.

0: Nel frattempo 21:16, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
3: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
2: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
3: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
2: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
3: Gruppo AutoEquip.it.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
7: Con Fulual, naturalmente.
6: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
8: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
9: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
10: Ehi, ma dove corri?
11: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
10: Tranquilla, vai da Corsetti.
11: In farmacia.
10: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
11: Davvero tutto lì?
10: Tutto, veloce e vicino.
11: Mi hai salvata.
10: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.

che cosa te ne fai poi di due cinture, di cui una tutta intarsiata di Swarovski, appartenute a Raffaella Carrà? Anche perché è un prodotto che poi alla fine, diciamoci la verità, no, non puoi neanche rivendere, ok? Però sono state poi restituite con un pacchetto anonimo, arrivare direttamente dal Nord Italia, e ovviamente hanno chiesto scusa a queste persone che hanno trafugato queste cinture per poi riportarle alla mostra Rumore, ovviamente tutto nell'anonimato, un po' come accadeva a chi rubava, trafugava qualcosa da Pompei. Si rendeva conto che poi quegli oggetti che avevano trafugato erano maledetti e li rimandavano indietro per via dei fantasmi che praticamente li seguivano fino a dove erano loro. Forse queste cinture erano infestate, vai a vedere. Comunque, mettiamo caso, no, ci fosse l'opportunità di poter prendere, di avere un oggetto, ok, di un personaggio famoso, che cosa vorreste? Io già

7172. The Morning Show Reload on Radio Globo. Ciao a tutti, sono Massimo Bari. Ai ai ai ragazzi, lo sapete, tira una brutta aria, in questo momento si parla di pandemie, di virus, di topi. Ecco, questa volta però non vogliamo farci cogliere impreparati e quindi ci siamo portati avanti con il lavoro, con una nuova canzone del Morning Show di Radio Globo, Quarantena. Ai!

0: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
8: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
9: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25, grupporosati.it.
10: 21:38, inizio già a vedere dal mio Instagram diverse storie mentre vi preparate, mentre siete pronti per uscire.

0: the Future su Radio Globo. Radio Globo. Ma vi ricordate questa vicenda qua ad Altamura?
1: Non c'ho niente da nascondere a lei. Io so che lei c'ha un telefono che mi vede, Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, non mi interessa
2: quindi
1: niente.
2: Saresti stato uno stupido sapendo che lei ti controlla questo tutti i social.
1: Certo, io questo che sto provando a provare a dirgli anche a lei, e lei, tanto che ieri mi ha mandato i messaggi che io mi scrivevo con questa, che non sono io, e i vocali di parole mia, ma non è la mia voce. Ma con chi ha parlato però?
0: La voce che avete sentito è quella di Saverio, questo quarantenne di Altamura, a cui la compagna prima ha ridotto ad un catorcio la macchina, la BMW, dove aveva attaccato tutta la conversazione avvenuta con una ragazza. Lui dice che addirittura avevano doppiato la sua voce con l'intelligenza artificiale e via dicendo, e che lei ha scoperto tutto perché aveva un altro telefono. Lui, pensate, ha provato ad avvicinare l'ex fidanzata e l'ha minacciata, è stato poi denunciato, è finito ai domiciliari con l'accusa di stalking per aver perseguitato, aggredito e minacciato l'ex fidanzata, e adesso lui ha fatto una controdenuncia, quindi praticamente sta continuando questa vicenda. Ma perché, ragazzi, si arriva a questo? Poi vai a vedere, ma è mai possibile che una sola chattata può essere definito un tradimento, cioè può essere definita come tradimento? Secondo me siamo veramente a livelli fuori da ogni immaginazione. 393 777 7172. Anzi, facciamo così: secondo voi qual è il limite per arrivare al tradimento? Cioè, chattata secondo me no, però già dal bacio può essere definito tradimento. Secondo voi? Ciao, così su Globo.

Machine, mamma mia quanti ricordi questa canzone del 2022, anche perché è stata scritta nel periodo del Covid, però allo stesso tempo ricordo nel 2022 quando uscì, praticamente io ero appena entrato qua in radio e quindi mi facevo una scorpacciata di questa canzone. Perché capitava spessissimo di trovarla in programmazione qui sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo. E spero che sia una serata dedicata proprio alla libertà, anche se so che lì fuori c'è qualcuno che sta ascoltando e sta lavorando, turnisti di notte, ci siete? Ma soprattutto rider, ragazzi, non vi dimentico mai i rider.

Dennis, ma noi siamo qua sulla radio che suona solo le migliori e chissà in quanti lavoreranno proprio durante questo fine settimana. Wait for me, I'll be back.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: 50 e 50 50 e 50,
13: ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
12: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
14: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
15: Allart, al centro della tua casa.
16: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
17: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
18: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
19: Le 21:59 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
20: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Eccole qua, appena scattate le 22, le 10 della sera di questo venerdì 15.

Annalisa, ragazza sola dal 2023 qui sulla radio, che suona solo le migliori, Radio Globo. Annalisa che sarà qua nel fine settimana. Radio Globo. Ovviamente non proprio qua dentro i nostri studi, se magari.

posizione e anche i diversi moniti che sono arrivati poi da parte dell'Unione Europea. Praticamente si tende ad estendere l'elenco delle specie cacciabili, tra cui ci sono anche gli stambecchi e i piccioni urbani. Cioè, quindi, da qui a qualche settimana, se mai passerà insomma questa proposta di legge sulla caccia, potremmo vedere persone sparare ai piccioni. Ma piccioni, tipo, io immagino una persona dentro Piazza San Pietro che inizia a sparare ai piccioni. O l'ho immaginata così, stupidamente parlando, ecco. Che poi, secondo me, i piccioni sono anche carini, cioè, nel senso, sono, come mi hanno sempre detto, dei topi con le ali. Vabbè, effettivamente un po' ci sta, però vabbè. Ci sono degli animali urbani e non che proprio non sopportate. Vabbè che ultimamente ce l'abbiamo un po' a morte, devo dire, con i topi, per via del virus che sta girando, questa pandemia che abbiamo sul groppone e che potrebbe arrivare da un momento all'altro. Ma c'è proprio un animale che non sopportate, urbano però in questo caso.

0: snocciolato oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
3: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
2: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
3: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
2: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
3: Gruppo AutoEquip.it.
4: Via tutto! Tutto da rifare!
5: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
4: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
5: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal GRA.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescare 100 grammi a 2,99 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: 7 anni insieme.
14: A chi?
13: A Gran Roma. E per festeggiare dal 16 al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
14: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
15: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
16: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
17: Ave Cetus.
18: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17

0: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.

0: su Radio Globo. Radio Globo. Allora facciamo così, andiamo ad ascoltare quello che hanno detto oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: 06 89 28 99 6, andiamo da Andrea, benvenuto a Radio Globo.
2: Anch'io ho fatto cremare il mio cagnolino, era un carlino, si chiamava Broccolo.
3: Broccolo, ah, il carlino.
2: Niente, praticamente è successo che si è ammalato e quando poi mi è stato detto che purtroppo non c'era più niente da fare, per non rimanere indietro e per non mandarlo perso, perché poi alla fin fine lo c'è lo smaltimento quando tu poi sopprimi l'animale, e io non volevo, perché comunque era di famiglia, era un pezzo, certo, di cuore mio. E niente, praticamente io ho contattato un'agenzia funebre pet, adesso non vi dico il nome.
3: Vabbè, sì.
2: E ho organizzato tutto, praticamente il giorno in cui è stato soppresso, che l'ho fatto sopprimere a casa, sono venuti, l'hanno ritirato,
4: sì,
2: l'hanno portato via, dopo due giorni mi hanno richiamato e io sono andato là dove loro mi hanno preparato la camera ardente, me l'hanno fatto trovare su un tavolo tutto pieno di petali.
3: Ma dai.
2: Gli ho potuto dare l'ultimo saluto e poi hanno fatto tutto quello che dovevano fare e mi sono scelto un'urla che l'ho presa poi a forma di arcobaleno e penso che sia il minimo per, cioè loro ti danno tanto, è il minimo che potevo fare, diciamo, l'ultimo gesto d'amore.
4: Andrea, questo rito funebre quanto sì, dura in tutto?
2: L'attesa è stata di, diciamo, un paio d'ore tra il saluto che fai tu nella camera ardente, sì, e poi la cremazione. E,
3: ecco, quando però si parla di funerale al cane, in realtà non è una cerimonia religiosa, cioè non è che ci sono delle preghiere.
2: No, assolutamente no, no, ah, no, no. Radio
0: Globo. Ed è stato un momento veramente toccante oggi pomeriggio, la storia di questo ragazzo, del carlino. E ognuno di noi ha avuto, spero, nella vita un animale domestico, e il lutto per un animale domestico è veramente, veramente forte. Il vostro primo animale domestico, dai, ve lo ricordate? Allora, il mio primo cane si chiamava praticamente Sasha.

0: maggio, un po' così, ballerino, in attesa poi dell'exploit che avremo intorno a giugno. Speriamo, siamo sicuri? Ah, non so, sentiamo il meteo, va?
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Sofia Inglese di Terabimeteo. Instabile nelle prossime ore sul Lazio, con piogge temporali che rischieranno di essere localmente anche intensi, specie nella notte. Giornata di domani che vedrà ancora un po' di residua instabilità, specie sui settori interni, con la possibilità anche di neve dai 1600-1800 metri di quota. A partire dalle coste tornerà invece qualche timida schiarita e con temperature in ripresa, con valori a Roma intorno ai 20 gradi. Ma attenzione ai venti in rinforzo di maestrale, soffieranno infatti tesi e con mar Tirreno molto mosso. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebimeteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
6: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: wait for me, I'll be back.
1: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
2: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL.

0: con opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
8: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
9: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: 50 e 50, 50 e 50!
11: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita, tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
15: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEG 10,96.
16: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: No. Prende perie. No. Basta, è licenziato. Va a panculo, vai.
3: No.
2: Sì.
3: No, con la signora, scusa, con la signora dove lavori?
2: Ah, sì, non lavora più, basta, va a panculo. Io 20 anni fa il schiavo per le pene. Tutte volte lei dice tu c'è sei e sì. Tu vai bene mare, casa mare. Sì, bene. Sì. Tu vai a 20 persone cena, pornelle, 4. Sì, sì, viene. Va a panculo, rosicato, perché ha fatto dette, perché ha detto tu lebedo, tu fatto a botte.
4: Aia.
2: Fatto a botte.
3: T'ha visto col libido quello che c'avevi anche giovedì
2: sì.
3: scorso?
2: E io da mai, perché io mi per le pene mica stronzo, non vuole legare.
5: Adesso mi sta facendo più male. De venerdì mi ha fatto chiudere la settimana, non bellezza di più.
4: Chris, se avessi i soldi ti assumerei io.
6: Ah Chris, fatto assumere io con il barposo di Roberto.
3: Ecco.
7: Dai Chris, stai tranquillo, chiedi a Bruno che ti darà una mano.
8: L'ex tua t'ha messo le corna. La signora t'ha licenziato. Proprio botte e corna,
9: Non vi siete regolati. Avete fatto licenziare Chris dal lavoro.
3: No,
9: fatto...
3: noi.
9: Chissà che se pensa, amore. Aiutatelo.
8: Chris, ma niente niente, c'è ancora le chiavi della signora di casa del Circeo? Cos'è che festino che organizziamo? Andiamo a bracare!
3: Attenzione! Potrebbe essere un'idea, la festa d'addio alla signora, però a casa sua! Fantastico!
1: Tutto bloccato!
0: Torna lunedì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Andina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
11: Fermati un attimo. Dai un marcio al gusto. Abiterbo al complesso di Santa Maria in Gradi. Arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio. Degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
12: 7 anni insieme.
13: A chi?
12: A Gran Roma. E per festeggiare dal 16 al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
13: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
14: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
2: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.

0: clienti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
2: On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica. Annuncio con finale.

0: Selezione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
2: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
4: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
5: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Grupporosati.it.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
8: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
9: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino, hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita, tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
10: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa. Oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: L'alma pacco del giorno dopo. Ma buonasera. Domani è champagne da Dom Pérignon. Per l'occasione è buona usanza accompagnare al rito una degustazione di ostriche. Si raccomanda che siano fresche, schiuse con cura e ben lubrificate. Qualora il mollusco dovesse mostrarsi restio o poco collaborativo, si consiglia di dedicarsi con pazienza alla sua stimolazione più veloce, affinché ritrovi la giusta morbidezza, come un gelato, cazzo, e si abbandoni senza
3: più veloce
2: resistenza al piacere. Il sole sorgerà alle 6 sul meridiano di Greenwich e tramonterà dietro una collina, con picchi di calore che andranno a sbattere dai 69 ai 90 gradi su tutta la capitale. Osti! Curiosità del giorno. Lo sburrattino toscano è un tipico formaggio a pasta cruda proveniente dalle terre lattifere della Maremma. Il latte vaccino viene lavorato fino a ottenere una consistenza filante grazie alle mani sapienti della rinominata figura casearia di ascendenza romana, la Maremma Maiana. Quanto è Maiana!
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
0: solo su
1: Radio Globo.

0: yeah. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Nairobi.
1: Morning Show Best.
2: Il sabato e la domenica
1: dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
3: Ragazzi, ci segnalano questo Star Wars. Beh, per gli appassionati di Star Wars, oggi è un giorno veramente incredibile, forse più, ma molto più che il Natale.
4: Ma sì, sì, insomma, tutti gli amanti del capitano Kirk.
3: No, no, Giovanni, no.
4: Spock.
3: No, nemmeno, quello è l'altro. Katrin Spock. No, no, quello era Star Trek, Giovanni.
4: Star Trek.
3: Aspettano fuori dalla radio per una cosa del genere, non scherzare, perché insomma i puristi di Star Wars sono insomma assolutamente schierati da un'altra parte. Non scherziamo, non mischiamo le due cose, anche se poi insomma chissà, qualcuno dice anche che magari si siano un po' ispirati, no?
4: No, ma secondo me ci sono due cose molto diverse. Fantascienza, punto, è quello l'unico punto in comune.
3: Ok, però diciamo che sono due fazioni totalmente diverse,
4: c'è
3: anche
4: derby,
3: un po' di odio se vogliamo.
4: Sembra
3: no?
4: di sì, è una cosa pazzesca, folle. Io ricordo andai a una tre giorni di Star Wars, mi sa che c'era pure tu, però io parlo veramente di 15-20 anni fa. E non potevi dire Star Trek.
3: No,
4: lo potevi proprio pronunciare.
5: Io non posso giudicare perché di solito mi addormento sul primo laser della prima puntata.
3: Cioè,
5: sì,
3: e dorme.
5: E lì mi addormento.
6: Ma a te la fantascienza
5: mi annoia terribilmente.
6: Gabri, non ti piace a te il genere, no?
3: No, ma guarda, adesso facciamo un esperimento. Guarda come si addormenta. È morto.
1: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10 on Radio Globo.

mesi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!